0: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
1: L'Italia torna al nucleare. È arrivato il via libera dall'Aula del Senato al DDL che crea le condizioni giuridiche per la ripresa della produzione di energia elettrica e non solo, anche calore, da fonte nucleare. Le attività previste dalla delega comprendono la definizione e l'avvio di un programma nazionale sul nucleare sostenibile, la realizzazione di progetti di sperimentazione, localizzazione e costruzione di nuovi impianti, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi, la ricerca e la formazione specifica nel settore. Sul fronte economico, la legge delega stanzia i fondi iniziali necessari per avviare il programma e realizzare l'Agenzia per la sicurezza. In sostanza, crea l'impalcatura giuridica con le garanzie statali necessarie per convincere i privati a sostenere i rilevanti costi della tecnologia. Le prime centrali nucleari in Italia, secondo le stime, potrebbero esserci nel 2033-34, ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Una scelta coraggiosa e di buon senso, ha commentato invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Enea collabora con Agenzia Italia Meteo alle previsioni delle correnti marine superficiali della seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America's Cup nel Golfo di Napoli. L'evento, in programma fino al 27 settembre, anticipa la fase finale della competizione prevista nel luglio 2027, quando l'Italia per la prima volta ospiterà ufficialmente il trofeo. Il contributo dell'Enea si fonda su Mito, un sistema operativo oceanografico e idrodinamico a scala mediterranea ed alta risoluzione che contribuirà all'iniziativa fornendo dati su correnti, temperature e salinità e descrivendo l'evoluzione della circolazione nell'intero bacino del Mediterraneo. Il sistema dell'Enea sarà poi la base che consentirà al modello sviluppato dall'Istituto di Scienze Marine del CNR e gestito dall'Agenzia Italia Meteo di aumentare il dettaglio della previsione nell'area della regata. Un fatturato complessivo di 30,5 miliardi di euro, un valore aggiunto pari a 7,3 miliardi e l'impiego di 63.458 addetti altamente specializzati. Sono i numeri del settore underwater italiano in vetrina Ostende, a pochi chilometri da Bruxelles, dove si è celebrata una cooperazione tecnologica e industriale tra Italia e Belgio con l'obiettivo di future linee di collaborazione nei comparti della difesa, delle tecnologie dual use e dell'economia del mare. Quello dell'underwater è un settore di assoluto rilievo, ha spiegato Tindaro Paganini, direttore dell'Italian Trade Agency Bruxelles, ICE ITA. Un settore di interesse per il sistema Italia non solo per attività di sottomarina, ma per tutto l'indotto che ruota attorno ad esso. Parliamo di IT, IA, elettronica e tanto altro. Paganini aggiunge che si tratta di un settore che occupa più di 60.000 occupati in Italia e quindi è in grande espansione. L'intelligenza artificiale è pronta a ridisegnare il lavoro d'ufficio, ma l'effettiva integrazione nei processi aziendali non dipende dalla semplice disponibilità degli strumenti, bensì dalle capacità reali dei lavoratori. Per l'83,8% delle aziende esiste una forte necessità di sviluppare nuove competenze legate all'IA per il proprio personale d'ufficio, mentre l'82,4% non registra alcun utilizzo noto di questa tecnologia. Sono alcuni dei risultati che emergono dal rapporto di ricerca Intelligenza artificiale, competenze reali, la sfida della formazione per portare l'IA nel lavoro quotidiano degli uffici, curato dall'Osservatorio Scientifico di Expo Training. Dal rapporto si evince che il 68,6% delle aziende non propone attività formative sull'IA, il 17,2% soltanto incontri introduttivi e il 10,8% un percorso strutturato con obiettivi e verifica.

Un percorso formativo efficace non deve solo spiegare il funzionamento tecnico dell'IA, ma insegnare a scegliere quando utilizzarla, a formulare richieste corrette, a verificare i risultati.

0: Poteva anche essere un'estate tranquilla, e invece no. Ecco le vecchie puntate di Giù delle Brande.
1: Tore, questa è la presentazione, così, che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
2: Certo, io piedi a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
1: Lo dico allora che sono repliche.
2: Sono repliche, signori, sono repliche.
3: La Chiodi Calvario. Nel ricordarvi che con Chiodi Calvario non c'è Cristo che tenga, vi invita all'ascolto di Giù delle Brande.

0: Giù dalle brande!
1: L'almanacco di Radio Città Fujiko!
2: Un frizzante buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Quella che sta per cominciare, vi sorprenderete, ma è Giù dalle brande. L'almanacco che ha il piacere di aiutare il vostro risveglio con due voci maschi, virili, forti e simpatiche. Massimo e Berto.
3: Oh, buongiorno, vi abbiamo fatto una bella sorpresa stamattina,
2: Cioè?
3: Ah, beh, quella che vi sorprenderete, ma c'è Giù dalle brande, una bella improvvisata.
2: Diciamo che noi abbiamo un pubblico di fedelissimi che non si perdono un secondo, un minuto della nostra trasmissione.
3: Sì, quindi... ma secondo me abbiamo stupito anche loro, perché non si aspettavano una roba così.
2: Non si aspettavano oggi al Parlamento?
3: Si aspettavano qualcos'altro, insomma, però a quest'ora che parte questa trasmissione è stata proprio una schioppettata che...
2: Sì, ecco, poi
3: noi ci piace stupire il pubblico.
2: E voglio sorprendere ancora.
3: Perché... non siamo mai prevedibili.
2: Esatto. Uno dei nostri ascoltatori... ci ha fatto tirato un po' le orecchie dicendo che parliamo poco dell'attualità e io voglio entrare sull'attualità. Il semaforo in via Massarenti non funziona bene.
3: Tanto sempre di semafori in via Massarenti ce ne sono 108 dall'incrocio sui viali alla rotonda.
2: No, qua vicino a Gian Bologna.
3: Ah, qua vicino.
2: Non va mica bene.
3: Ma cosa fa? Fa due volte il giallo.
2: No, lampeggia. Ecco, a quest'ora deve già funzionare. Mi sta bene che lampeggi di notte, ma a quest'ora no.
3: Ah, la tira un po' per lui, è un semaforo dormiglione.
2: Secondo me sì, quindi stiamo sull'attualità. Diamo una notizia.
3: Allora,
2: e
3: anche questa attualità, tacchete, pronto l'attualità col semaforo, che roba, se ci sia dentro.
4: Ciao, sono la cartomante Silvina. Tutte le sere vi aspetto al centro anziani Lucio Battisti per scoprire i segreti del vostro futuro e per divertirci con la mia passerina ammaestrata.
2: Ehi Silvina, ma tu dovevi parlare di Giù dalle brande, non della tua passerina.
4: Ostrega, mi sono dimenticata.
2: Giù dalle brande, dal lunedì al venerdì, su Radio Città Fujiko. Di nuovo in diretta Giù dalle brande, continuiamo a stare sull'attualità, continuiamo a stare sulle notizie e la rubrica, una proposta per Bologna. La rubrica che ci piace così fare, mettere in onda con la vostra collaborazione, perché noi diamo voce alla città vera, e diamo suggerimenti per il nostro sindaco Virginio Murolo, che così per risolvere i problemi che angustiano la cittadinanza. E in particolare oggi chi abbiamo qua seduto al mio fianco? Gippo Benfenati, non tutti lo sanno, ma è il titolare della Salsamenteria Benfenati, e questo ci sta, ma è anche il coordinatore del gruppo supporter Bologna Enzo Pascutti. Quindi parliamo di calcio. Dopo un grande campionato del Bologna ci sta avere qua un esperto di calcio. Buongiorno Benfenati.
5: Oh, buongiorno. Oh.
2: Scusate, era grande quest'anno.
5: Quest'anno siamo andati anche bene. Oh, ma qui non si dice lo scudetto, ma...
2: È un bel pezzo.
5: Hai voglia te.
2: È dal 64.
5: Hai voglia di cantare Rosina.
2: E voi avete intitolato a Pascutti.
5: Santa quant'è che non si dice lo scudetto qui? Dal 64.
2: L'ho appena detto io, sì, cioè, io c'ero.
5: Quest'anno non è andata male, poteva andare peggio, insomma.
2: Assolutamente.
5: Come, se durava un altro po' il campionato, forse eravamo anche in Europa League.
2: Peccato che è finito. Comunque, qual è il problema?
5: Io ho chiesto che se poteva durare di più.
2: Non hanno voluto. No.
5: Ma io non so perché stanno lì sempre a guardare tutte delle
2: sue. Ma sono europei per quello.
5: Dice che è quello.
2: Secondo me sì. Ma veniamo alla proposta. E
5: allora,
2: il
5: siccome, siccome qui dal 64
2: che non si vince.
5: Non si vince più niente. No, niente, lo scudetto. La Coppa Italia l'abbiamo portata a casa.
2: Sì, vabbè. Però, poca roba, sbagiuzza.
5: Qui abbiamo pensato, com'è? Sa, ci vogliono...
2: Voi del circolo?
5: Noi del circolo.
2: Ah, o è una proposta di Benfenati da solo? O
5: no, noi del circolo. Beh, poi abbiamo chiesto anche a Pascutti.
2: Ancora vivo, sì.
5: Che anche lui ha dato il suo apporto.
2: Perfetto.
5: Allora, com'è che non si vince? Ci vogliono i giocatori buoni.
2: Oh, avete fatto bene a chiedere a Pascutti, perché lo potevo dire anch'io.
5: Però ho detto, me Paul Bridges, tu che ragazzi, hai 80 anni, allora.
2: È un buon motivo.
5: Ecco, allora.
2: Anche Pascutti, secondo me, è andato.
5: E allora cosa facciamo? Noi abbiamo avuto idea. Facciamo... facciamo una bella sottoscrizione, un po' di soldi uno, un po' di soldi quell'altro, no?
2: Sì, ma ci ha già pensato qualcun altro. Comunque andiamo avanti.
5: E poi ci affidiamo all'esperienza, e alla gioventù, perché sono in il bilanciamento di questi. Certo. Allora, facciamo un bel terzetto d'attacco. Con la sottoscrizione noi portiamo via Messi dal Barcellona, perché qui andiamo giù di baiocchi, anzi si può cominciare. E questa è la giovinezza, l'esuberanza, il brio. E poi sulla metà campo ci affidiamo all'esperienza. E questa invece è stata un'idea mia. Io ho pensato a Pelé e Maradona.
2: Ma sono un po' anziano. Un'ideona.
5: Che te li vengono via con poco adesso.
2: Quindi spendiamo molto per Messi.
5: Spendiamo tutto per me. Con il resto Pelé e Maradona vengono via con poco. Li mettiamo là, a voi Vadar, voglio vedere chi passa.
2: Sì, è una bella idea, ma Messi secondo me costa parecchio. Ce la facciamo?
5: Boh, ce la facciamo, poi sa con gli altri due vengono via con poco.
2: Magari chiediamo al sindaco Muro.
5: Li portiamo a casa con poco. Limu, cosa ne fa Limu, il comune di quei soldi? Li mettiamo lì.
2: Prendiamo Messi.
5: E prendiamo Messi e gli altri due, che vengono via con poco, gli altri due.
2: È una grande idea.
0: Ma sa niente, nessuno voglio dormire.
6: Voglio via, da prima.
7: Ma come vuoi?
8: Buongiorno, sono Matteo Messina Denaro. Vivo da latitante, ma ascolto giù dalle brande.
2: Siete di nuovo in diretta qua su Giù dalle Brande, Radio Città Fujiko, e ci piace in questa trasmissione continuare a stare sull'attualità, sull'approfondimento. E in questo caso l'approfondimento è la scienza. Dopo l'altra rubrica storica che era Caccia al Fotone, noi abbiamo qua con Occhio al Bosone. Sto facendo un po' di confusione. Abbiamo il nostro Strunz.
9: Ah, Madonna, chi cona? Madonna!
2: Strunz, come si chiama esattamente?
9: Occhio al Bosone!
2: Occhio al Bosone.
9: Madonna, chi cona? Occhio al Bosone. Che cone Bosone?
2: Massimo, non chi cona. Massimo.
9: Che cone Bosone? Fa rima. Questa rima baciata.
2: Bene, perfetto. Ma non ci interessa in questo caso fare rime baciate. Ci interessa fare cultura scientifica.
9: Può fare tante rime con Chicone, Bosone.
2: Ma Chicone non c'è,
9: Pistelone.
2: Fa da Buflone, però cosa c'entra?
9: Quaglione.
2: Ma ci sono mille rime, però se io mi chiamassi Chicone potrei essere colpito da queste rime, ma non chiamandomi Chicone mi lascio indifferente e non interessa a nessuno. Noi siamo qua per parlare di scienza, Strunz.
9: E noi parliamo di scienza, Chicona. Parliamo del problema di inquinamento.
2: Oh, un problema che è sentito da tutti.
9: In tutta la nostra città, un problema molto sentito che da tutti per problema di polvere sottile.
2: Sì.
9: Che si intrufola nei meandri, in tutti i tuoi meandri, Chicona.
2: Le mie, in tutti.
9: Ad esempio, io dico tu, Chicona, perché tu stai qui davanti. Tu anche se porti i pantaloni di ghisa, tu vai a trovare polvere sottili lo stesso sotto. Tu trovi...
2: Ma devo...
9: Dove meno ti aspetti tra quei polveri sottili.
2: Ma io non voglio cercare polveri sottili.
9: Avendo la Chicona, chi polvere sottile può scatenare crisi emorroidaria. Avendo. Tu magari stai facendo ballo a scuola di ballo con tuo signore, improvvisamente ti può scoppiare, tu ti sbianchi. Cosa la Chicona? Oh, forse cuore, forse trombosa, forse ictus, forse infarto, forse... No.
2: Ma che bel argomenti.
9: Crisi emorroidaria. Tu perdi sangue, tu diventi debole, tu cadi terra come straccio.
2: Strunz, ma parliamo di scienza. Polvere
9: sottile, che può accadere questo.
2: Polvere sottile è scienza, sì.
9: Allora, per conoscere meglio questo problema e trovare soluzione adeguata, il mio staff insieme alla Cornell University di Boston.
2: Sì? Come si chiama Cornell?
9: Cornell?
2: Esiste, sì, famosa.
9: Certo che esiste, ho inventato io, secondo te? Io invento un'università qui su due piedi?
2: No.
9: Collaboro con un'invenzione?
2: No, chiedevo.
9: Abbiamo intervistato 345 tubo di scappamento di città con sfogugliona molecolare.
2: Ma cioè, non c'è un modo... A parte, perché 345?
9: Perché è il numero statisticamente rappresentativo.
2: Fate 346 se non altro, numero 345.
9: 345.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
7: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
8: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

Ma vogliamo parlare di questo mese di settembre? Una meraviglia assoluta, uno dei settembri più belli, veramente con dei colori, una meraviglia. E quindi un buongiorno. Oggi è la festa degli arcangeli, eh? Michele, Gabriele, Raffaele, auguri a tutti quelli che portano questi nomi e vari derivati. Oggi è la festa degli arcangeli, così è. Poi,

finale in un settembre così, così bello. Veramente, si comincia oggi, è il 29 settembre, è martedì, è imprevedibile, sarà una colazione ricchissima anche per quest'oggi, pur restando con la caratteristica tipica del secondo giorno della settimana. E a darvi il buongiorno, la voce di William Piana, al microfono in regia dagli studi di Via Zanardi, che ricorda il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, lo streaming e il DAB attraverso il link www.radiocittafugico.it. Allora, oggi seconda parte per quanto riguarda Serra Madre, le serre dei Giardini Margherita, il Mood Groove che ci porta coppie di USA veramente arcangeli nel basket, vero basket che abbiamo visto, vissuto e ammirato nei nostri campionati passati. Concluderemo con altri suoni e l'appuntamento di domani con Angelica. Grazie Dino che sottolinea, guarda che anche il compleanno di Pierluigi Bersani. Ok, auguri, quindi grazie Dino per aver precisato un po' tutti i genitliaci odierni. La musica c'è e come, la musica parte con Aloe Black, il brano è Loving You is Killing Me, un amore un po' sofferto, però veramente con tanto amore, una buona giornata, un caloroso abbraccio, una buona colazione a tutte e a tutti. Si parte quindi in musica e poi si apre la nostra edicola. A tra poco, buon ascolto, buon martedì.

0: girl.
1: Loving You is Killing Me, Aloy Black, brano del buongiorno di oggi. Sai, Dino, che mi sono informato e domani potrebbe essere il tuo onomastico. Informati.

0: Se corrisponde questa mia notizia, non dimenticherò di farmi di farti gli auguri, certamente. Ah, a proposito, oggi in tanti paesi vi sono sagre, feste tipiche per la giornata. Una giornata che ha una caratteristica per i bolognesi. Magari la teniamo per il quiz di domani al Voltiamo Pagina. Chissà, vediamo. Hey sister, I know you remember. Dai, torniamo concentrati, su, dai, abbiamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, la lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Prendiamo il Corriere della Sera, poi Repubblica, oggi informazione completa ai quotidiani, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali dalle 9.30, dal Corsera. Caso Regeni, condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, 3 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Il procuratore di Roma Lovoi, l'accusa ha retto la famiglia, noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. A centro pagina sempre il governo sonda anche Q8, Eni e IP, il primo giorno di benzina scontata con code ai distributori. Parla al viceministro Leo, governo, giovani, flat tax al 5% e ridurre l'IRPEF per il ceto medio. Francia pronta a collaborare, Ustica, Parigi apre, l'inchiesta non verrà archiviata. Calabria, in Calabria vince il centrodestra senza Vannacci, voto terzo candidato di Futuro Nazionale. Fabio Roscioli del centrodestra, avvocato e tesoriere di Forza Italia, prende il 51% dei voti. Il posto lasciato libero da Francesco Cannizzaro, sempre di Forza Italia. È lui il nuovo deputato eletto dalla Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. L'affluenza è stata al 22,34%. Il candidato del campo largo si ferma al 36,5%. L'uomo del general Vannacci raccoglie però, adesso ve lo dico, l'11%, ma è un risultato che non incide. Procediamo e concludiamo con il Corriere della Sera e la cronaca. Garlasco, IPM sui RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio. Chiude il Corriere della Sera. Chiudiamo anche questa prima parte con Repubblica. Giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori si dichiarano soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Al che a centro pagina la strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. La cronaca Garlasco, IPM chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS falsarono la prova su Stasi. Vince il centrodestra, eletto Roscioli, Vannacci all'11%, Reggio Calabria. 7 ottobre, Netanyahu sotto attacco, ex capo servizi, e certo era stato avvertito. Chiudiamo la Repubblica, 7:11 minuti, con la musica prendiamo un po' di respiro e facciamo un grande balzo con Emiliana Torrini e il Big Jump. A tra poco.

con dei mesi così, con dei settembre così, si soffre anche meno la fine dell'estate. Comunque noi procediamo, e con il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani, poi alle 7.30 linea al GR di Popolar Network, si rientra con la seconda parte di approfondimento dedicato a Serra Madre, alle Serre dei Giardini Margherita. Il Manifesto, titolo principale, colpa di Stato per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani, condannati 3 agenti su 4 per sequestro e tortura, non per omicidio. Pesano i depistaggi del regime di Al-Sisi che ora il governo non può più giustificare. La Polonia fa un passo verso la guerra, un altro. Procedure semplificate per abbattere i velivoli russi che sconfinano. Verso il confronto sul programma, il PD prova a uscire dall'angolo. Sfratti in Spagna, Sanchez contestato e torna alla campata. Francia, l'avanzata di Le Pen con il gruppo al Senato. Ustica, Parigi pronta a collaborare con Roma. La conclusione del Manifesto. Prendiamo il Fatto Quotidiano. I 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi. Base USA in UK, tutti rilasciati. Forse rubavano diesel ai contadini. Fake news ibride. Gli allarmi di Trump, Merz e Netanyahu. Unione Europea e NATO sull'attentato sciita o russo. Ma poi i giudici non trovano neppure l'esplosivo. Pensate un po' quanto ci si mette a fare un caso di guerra per tutto ciò, eh? Questi andavano a cercare del gasolio. DDL antisemitismo. L'appello di Segre crea il panico nel PD. Votatelo tutti. Levi della Torre, ghetto legislativo. Legislativo, così dice PIF, e Meloni che dice Regeni condannati 3007 sequestro ma nessuna tortura. Garlasco anche a centro pagina del Fatto, ultima battaglia sulla bici e il DNA di Chiara. Periti parlamentari, MPS, nuova ipotesi su Rossi, spinto giù da 2 uomini. Ma dai, l'inchiesta sul 19, Ustica, Parigi ora collabora, IPM non archiviare. Procediamo con le 2 righe sopra la testata che conclude la prima pagina del Fatto Quotidiano. Reggio Calabria, le supplettive per un seggio che durerà pochi mesi, l'Estra vince. Il centrodestra e Vannacci sale all'11%, ma non è decisivo e vota soltanto il 22%. Il Domani conclude la seconda parte, mezza verità. I giudici condannano a 10 anni 3 spie egiziane per il sequestro e il torture del ricercatore italiano. Ma cade l'accusa di omicidio. Un quarto uomo viene assolto. La famiglia soddisfatti. Ora il governo rompa i rapporti con il Cairo. Vince lo Stato di diritto, ma Al-Sisi resta impunito. Lezione da giudici e famiglia. La Schlein pronta. Le primarie però sono un errore, dice Nadia Urbinati. Conte vuole mani libere. Tra i coloni che ballano sotto le bombe al confine con la Striscia, gli estremisti israeliani sono migliaia e festeggiano urlando tutti a Gaza. I ragazzi, noi andiamo avanti con gli insediamenti, non importa se per la legge israeliana sono illegali. Una vergogna assoluta. Reggio non tradisce la maggioranza, vince Roscioli, Vannacci tocca l'11%. Poi 40 anni, un brandello della nostra anima, i 40 anni di Dylan Dog. Alle 7:17 minuti, con questo eroe dei fumetti, anzi anti-eroe dei fumetti, chiudiamo la parte dedicata alle prime pagine, la seconda parte, quindi mancano 2 testate che sono il Resto del Carlino e il Giornale. Intanto metto una bellissima canzone di Marvin Gaye e ha un titolo molto lungo: When did you stop loving me? When did I stop loving you? A tra poco, ma è molto bella. Oh,

Un po' scorrere perché è veramente scritta meravigliosa, molto bella, molto bella. La canzone qui interpretata da Marvin Gaye, When Did You Stop Loving Me? When Did I Stop Loving You? Concludiamo però con la lettura delle prime pagine, le ultime due testate. Il Resto del Carlino, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani per la corte d'assise, sono colpevoli del sequestro ma non dell'omicidio del ricercatore ucciso 10 anni fa al Cairo. La famiglia, l'Italia rompa con l'Egitto. Tajani, la sentenza non riguarda il paese ma solo alcune persone, peggio non poteva uscirne. Reggio Calabria, al centro-destra, effetto Vannacci non pervenuto. Meloni, battute tutte le opposizioni. L'appello all'unità dei partiti, Segre, cambiare il DDL antisemitismo per il voto di tutti. Quei dati europei gestiti dai russi, bombe su Kiev. Il Papa contro l'estrema destra non esprime il cristianesimo. Poi l'aggressione di domenica sera al distributore, profilo dell'arrestato, la follia di Reggio non è terrorismo. David Rossi fu aggredito e appeso fuori dalla finestra, la perizia non fu suicidio, c'erano più persone. Si chiude in coda per il pieno scontato e anche Kuwait apre al taglio. L'Unione Europea 27, riducete il consumo di energie. Lasciamo il Resto del Carlino, concludiamo con il giornale. Ve l'avevo detto, buon compleanno Silvio, quindi un vero europeista, Antonio Tajani. Dal giornale La Cronaca, vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, RIS, sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili, la conclusione degli inquirenti, esempio colpevole, la sentenza, Regeni 3 condanne ma non basta, dubbi su Cairo e 007 inglesi, il centrodestra vince in Calabria, stop Vannacci al primo test, le code ai benzinai con il tetto, tutti pazzi per gli sconti, Meloni tratta con il Kuwait, la conclusione del giornale e della nostra lettura delle prime pagine. Diamo linea al GR di Radio Popolare, anzi di Popolare Network, e poi torniamo tra un po' alle 7.45 circa per la seconda parte di Serra Madre. Poi avremo Che bella coppia con il Mood Groove e concluderemo con l'appuntamento di domani al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo ad Angelica. A tra poco, buona colazione, buon ascolto, buon martedì.

0: con l'avvocata Banderini, lo stesso pubblico ministero con la Iocco. Il giudizio è, intanto si è arrivati a sentenza, e 10 anni fa, ricordatevelo, tutti dicevano lasciate perdere, non inizierà e non finirà mai il processo. Secondo, c'è comunque una condanna dell'apparato statale di sicurezza egiziana. Cioè, io starei attento a dire sentenza moscia, come ho sentito dire, perché lì c'è la condanna e non è una condanna ambigua. Stato sequestrato dagli apparati di sicurezza legati ad Al-Sisi, questo è il punto vero della questione. Quindi non era un'invenzione, è qualcosa che è nato negli apparati statali. Soddisfazione mi sembra un termine proprio sbagliatissimo, ecco. Sicuramente non si scioglie nel popolo giallo, nella scorta mediatica, però c'è un apprezzamento perché si è arrivati a una sentenza e a un accertamento preciso delle responsabilità degli stati.
1: L'avvocata della famiglia di Regeni infatti ha reagito positivamente al verdetto. La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, ora il governo rompa i rapporti con un paese che uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici, ha detto Alessandra Ballerini. Sentiamo Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del PD, intervistata da Luigi Ambrosi.
2: Questa sentenza è un fatto di civiltà giuridica importantissimo per il Paese. Io credo che Verità e Giustizia abbia avuto una prima risposta con questa sentenza. Proprio per questo abbiamo chiesto in Parlamento un'informativa urgente del Ministro Tajani per capire come vuole ora dare esecuzione a questa sentenza, che tipo di iniziativa intende intraprendere nei confronti del regime di Al-Sisi, come intende muoversi nei confronti dell'Egitto, visto che anche recentemente, diciamo così, la posizione che ha tenuto è, per quanto ci riguarda, incompatibile con la vicenda di Giulio Regeni e con questa sentenza.
3: La vostra posizione qual è? Cosa deve fare l'Egitto? Deve consegnare questi agenti?
2: Certo, lo chiediamo dall'inizio, da quando è iniziato il processo, lo chiedevamo anche nella commissione d'inchiesta parlamentare, l'Egitto si è sempre rifiutato. Arriva questa sentenza, il ministro Tajani deve farsi carico di creare le condizioni con l'Egitto di dare esecuzione a questa sentenza.
1: Roberto Vannacci celebra il risultato del suo partito nelle elezioni suppletive di Reggio Calabria, nonostante non sia riuscito a essere decisivo e la destra di governo abbia vinto largamente anche senza di lui. Futuro Nazionale vola e conquista l'11% alle prime elezioni con il nostro simbolo. Siamo appena decollati, ha dichiarato l'ex generale. Il nuovo deputato eletto nel seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco di Reggio, è Fabio Roscioli, che ha ottenuto il 51%, mentre il centro-sinistra si è fermato al 37%. Al terzo posto Domenico Giannetta, ex dirigente locale di Forza Italia, passato con Vannacci, è arrivato appunto al 10,94%. L'affluenza è stata molto bassa, appena il 22%. Sentiamo Daniela Preziosi, giornalista del Quotidiano Domani.
4: Certo che il 10% è una signora percentuale per chi nasce da zero, però insomma è un 10% fatto anche con molti transfughi proprio di Forza Italia, per cui gente che aveva i suoi voti a Reggio Calabria. La scommessa era far perdere la destra, che è lui che aveva alzato molto la palla su queste elezioni, tra l'altro con delle cose molto sgangherate fatte anche all'ultimo. Il 10% non è poco, però diciamo intanto parte da un candidato che era di Forza Italia, abbastanza riconoscibile.
1: La questione del costo dei carburanti, ieri sera la Presidenza del Consiglio ha parlato di segnali positivi a proposito di una possibile adesione della compagnia Q8 al contenimento dei prezzi annunciato da Eni, IP ed Esso su spinta del governo. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Fanno bene le persone a mettersi in coda cercando di spremere i distributori per risparmiare quei 7-8 euro sul pieno. Il tetto, circa 17 centesimi in meno rispetto al prezzo medio, durerà un mese, forse sarà prolungato. Bisognerà capire se reggerà o meno i prossimi aumenti. Bisognerà capire se altre compagnie, oltre IP, Esso e forse Q8, di cui già si parla, aderiranno all'iniziativa. Peraltro prezzi più bassi erano già usufruibili prima, rivolgendosi alle cosiddette pompe bianche, che ora protestano. Solo che così si continua a non uscirne. Il governo usa una sua partecipata per uno spot che durerà appunto poco, senza che cambi qualcosa sul fronte finanziario internazionale che regola i beni energetici. E le compagnie non ci rimetteranno perché compenseranno con più vendite i pochi risparmi, che i dati del ministero stesso indicano che non incide, se non per pochi millesimi, sui prezzi medi. Il convitato di pietra resta la tassa sugli extra profitti che il governo non vuole fare, proprio per non scontentare le compagnie. Il tetto di Eni serve proprio a cambiare discorso, così continua ad incentivare il consumo di carburanti invece che trovare strade per risparmiarlo, come peraltro per una volta correttamente indica la Commissione Europea, che ancora ha chiamato al razionamento. La strada che diversi governi praticano, appunto, tassare gli extra profitti ridistribuendoli come aiuti mirati alle fasce più deboli, come sostegno al reddito complessivo. Sarebbe anche la strada indicata dall'UE, che però, qui sta il problema, di tasse sui profitti non vuol sentir parlare giocando a rimbalzello con gli stati, perché la verità è che nessuno vuole inimicarsi le grandi compagnie, che nel secondo trimestre 2026 hanno raddoppiato gli utili, con una stima in difetto di 234 miliardi di dollari di extra profitti sull'anno.
1: A decenni di distanza le autorità francesi hanno detto sì alle richieste italiane su dei documenti che riguardano la strage di Ustica, in cui il 27 giugno 1980 morirono 81 persone. La decisione porterà la Procura di Roma a ritirare la sua richiesta di archiviare il procedimento ancora aperto sulla vicenda, nella speranza che si arrivi a una verità giudiziaria su quello che successe quella sera nei cieli italiani. La nuova inchiesta era stata aperta nel 2008 dopo che l'ex presidente della Repubblica Cossiga aveva detto che all'epoca i servizi segreti lo avevano informato che ad abbattere l'aereo DC-9 della compagnia Etavia era stato un missile sparato da un aereo francese. Il governo italiano si è mosso e si vedono i risultati, ha dichiarato Daria Bonfietti, la presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime.
6: Macron è riuscito a comprendere l'importanza dopo 46 anni anche della collaborazione della Francia per poter scrivere l'ultimo pezzo di verità. Ci dovranno spiegare, spero che le carte dimostrino qual era l'azione criminosa che dovevano compiere quella notte, tanto da aspettare 46 anni prima di raccontare quello che dovevano compiere quella notte nei nostri cieli. Io non so cosa ci sia scritto in queste pagine, so che queste hanno permesso appunto il loro deposito alla Procura di Roma di interrompere la archiviazione che già era pensata e richiesta dai PM romani. Vogliamo scrivere anche gli autori materiali e quindi, se la Francia ci aiuta a poter scrivere l'ultimo pezzo di verità, siamo davvero molto attenti ai nuovi movimenti che i magistrati faranno in questi mesi.
1: In Francia in questi giorni il governo è sotto pressione, sono in corso proteste nelle scuole superiori, ci sono stati diversi arresti, anche dei feriti negli scontri con la polizia. Oggi è anche la giornata dello sciopero generale del settore pubblico. In questo clima e a pochi mesi dalle presidenziali, l'esecutivo sta cercando di far passare la legge di bilancio per l'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
7: Quasi 200 licei bloccati dagli studenti, pochi rispetto agli oltre 3.500 licei francesi, ma in rapido aumento, erano appena una cinquantina la settimana scorsa. La protesta, cominciata qualche giorno fa nei licei dei quartieri popolari della banlieue est di Parigi, si allarga a macchia d'olio a tutta la periferia della capitale e via social network potrebbe diffondersi in tutto il paese, a cominciare dalle periferie delle grandi metropoli. Licei trasformati da anni di riforme liberali in fabbriche a concorso preuniversitari, una competizione assoluta e permanente in cui i licei più squattrinati e meno prestigiosi dei quartieri popolari sono inesorabilmente svantaggiati. In un clima sociale già incandescente tra inflazione, caro benzina e appunto focolai di protesta che si moltiplicano, il primo ministro macronista Le Cornu accusa la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon di gettare benzina sul fuoco, sostenendo e incoraggiando

0: importante edizione, è la seconda anche edizione tra l'altro di Sensing the Climate, e siamo con Paolo Bosca. Mattiniero è disponibile per un buongiorno. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno William, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie.
0: A voi, con Nicoletta abbiamo dato uno sguardo ad alcuni appuntamenti per quanto riguarda questa estesa edizione che va dal 7 al 12. Con te volevo continuare la conversazione parlando anche di collaborazioni, perché ve ne sono diverse, tra cui la John Hopkins. Insomma, è un appuntamento importante che vede diversi protagonisti. Ci puoi dire qualcosa di più, Paolo?
1: Certo, sì. Allora, anche quest'anno, insomma, ho il piacere di far parte di questa edizione che riesce a veramente a tenere insieme vari aspetti, vari mondi della città. Infatti, insomma, nel lavoro che c'è stato dietro, nel lavoro in cui sono stato coinvolto in quanto ospite, mi è sembrato fin dall'inizio che ci fossero tante anime dentro. C'è appunto l'Università John Hopkins, c'è l'Università di Bologna, ma c'è tutto il lavoro delle Serre dei Giardini, che è stato anche molto di ispirazione. Cioè, io vengo come autore, vengo come, insomma, ospite, però l'accoglienza è stata davvero a tutto tondo, e si vede che, insomma, è un lavoro collettivo, a partire dal lavoro di Nicoletta, ma poi di tutte le altre persone coinvolte.
0: Certo.
1: Infatti, insomma, a partire da voi come radio.
0: Grazie, no, ma infatti ci teniamo tantissimo a questo programma. E infatti, a tale proposito, hai parlato di un tuo aspetto autoriale. Nello specifico, di cosa ti occuperai?
1: Allora, quest'anno il festival ha, diciamo, quattro linee tematiche, di cui una, dal titolo Practicing Utopia, ha un po' il desiderio, la volontà di provare a dare delle risposte, appunto, pratiche a come vivere la dimensione utopica, la dimensione della progettualità e del futuro a partire dal presente. Ci sono eventi che vanno dal cibo, come la edonica, la performance appunto a partire dal cibo, c'è Lettera dalla città, quindi un lavoro con i giovani del progetto politico-poetico del Teatro dell'Argine, c'è il momento di festa, e oltre a questo c'è la presentazione del mio libro che si chiama appunto Fare Utopia, che è un po' un titolo che
0: insomma, mi piace.
1: Grazie.
0: Perché l'utopia serve, insomma, è un orizzonte che non raggiunge, ma serve a farti camminare.
1: Esatto. A me, diciamo, il libro nasce proprio un po' per mettere in luce questa dimensione pratica, no? Quotidiana più che immaginaria, condivisa più che individuale, e imperfetta ma almeno fattibile piuttosto che perfetta e irraggiungibile. È un po' il lavoro del libro, che appunto si intitola Fare Utopia e appartiene ovviamente a questa ricerca del festival sugli immaginari reali, concreti, di possibilità da attuare nel concreto, che insomma appartengono in più in generale al lavoro del festival, al lavoro sul clima, ma in qualche modo provano a inserirsi un po' più, diciamo, nel presente, per dare veramente degli strumenti nel presente. Io verrò come autore di questo libro, insomma, a cercare di parlarne, di discuterne con chi avrà voglia di venire e di provare a capire insieme quali sono le utopie che già esistono, forse, perché appunto si tratta anche, come dice il festival, di riuscire a sentirle, di riuscire a riconoscerle e non solo di riuscire a farne di nuove, e poi magari, insomma, a capire che cosa vuol dire, che cosa può voler dire fare utopia concretamente oggi.
0: Certo.
1: Ecco, questo è un po' la speranza e l'ambizione del libro e dell'incontro che proveremo a fare insieme giovedì 8.
0: Molto interessante, anche perché parlo dal punto di vista personale, molto critico e attento a questi contenuti, però mi allontano un po' quando vedo che tutto ciò viene trattato unicamente con un grafico, con uno schema, con dei dati che sono poi fini a se stessi, il record, il livello, l'innalzamento. Cioè, in questo caso invece c'è un aspetto che rivolge in maniera seppur artistico, anche mm-hmm. letterario, ma anche concreto, e non parla di tutto ciò solamente con dei dati, ma anche con anche iniziativa per sensibilizzare ulteriormente attraverso questi contenuti, e indubbiamente il messaggio arriva in maniera più importante con tutto ciò. E anche per questo motivo che mi sono, diciamo, dedicato e ho dedicato diversi spazi nei miei format per tutto questo, perché mettere insieme gli aspetti che vanno dalla cultura, dalla letteratura, dall'arte, dalla musica, all'espressione, diciamo così, che sia un'aggregazione di sensibilità culturale e che non sia unicamente un aspetto con freddi dati messi insieme, uh-huh. certo, ci mancherebbe, attendibili, però in questo caso anche chi ne è un po' più distante ha motivo di esserne sensibilizzato ulteriormente. Perdona questa mia omelia che ogni tanto faccio quando porto delle
1: conversazioni.
0: Sottolineiamo allora quando avrai motivo di presentazione e chi sarà con te.
1: Allora, io sarò con un gruppo di ricercatrici e di ricercatori dell'Università di Bologna che si occupa proprio di aprire degli spazi all'interno dell'università di discussione su alcuni temi specifici. Si chiamano AVEC e alle ore 18 di giovedì 8 ottobre presenterò appunto Fare Utopia con loro all'interno del programma del festival. Appunto, la scelta di avere Laboratorio AVEC come interlocutrice è arrivata ovviamente dalle curatrici e dai curatori del festival, però per me è una cosa molto bella anche innanzitutto perché, insomma, un laboratorio, come dicevi tu, è un luogo di sperimentazione concreta, cioè non è solo un luogo da cui escono appunto dati, ma è un luogo di sperimentazione concreta all'interno di un'istituzione universitaria. E poi ovviamente avendo anch'io un percorso universitario appena concluso di dottorato, insomma, sapere di avere a che fare con delle persone con cui ho condiviso e condivido gioie e dolori mi fa già sentire abbastanza a casa in un certo senso.
0: No, e poi cresce l'entusiasmo per lavorare.
1: Certo, esatto. No, ma poi è appunto una bella occasione per... insomma, per mescolare anche qui, per usare la dimensione della sensibilità, come dicevi tu, appunto, per andare al di là di freddi dati o per provare a usare la dimensione della sensibilità per condividere una ricerca che non è mai chiusa né solo in università né solo nella vita personale, ma insomma, soprattutto per un tema come l'utopia, è molto facile che un interesse di ricerca si mescoli con un bisogno di vita, si mescoli con un'urgenza personale, un'urgenza collettiva e sociale del proprio tempo. Quindi avere a che fare con un laboratorio che produce e lavora proprio in questa dimensione quotidiana per me è un onore ed è perfetto anche, spero, e spero che, insomma, sono certo che saremo in grado di condividere questo entusiasmo e di accogliere anche quello che ci arriverà magari dal pubblico, di accogliere le domande, di accogliere, insomma, tutto ciò che contribuirà a creare un bel momento di discussione insieme.
0: Anche le critiche ci mancherebbe, perché sono fondamentali.
1: Quello ci mancherebbe.
0: È la seconda edizione, tra l'altro, di Sensing the Climate. Lo sottolineo perché anch'io sto diffondendo il programma nelle mie piattaforme, anche se non sono un amante dell'online, preferisco la diretta radio, però insomma, giustamente c'è anche questo e ne usufruiamo perché il programma è veramente esteso. Ho scelto di iniziare la nostra conversazione con le collaborazioni proprio perché, tra l'altro, tu stai portando anche ampie collaborazioni già per il tuo incontro, e ce ne sono per ogni incontro di questa realtà che stiamo sottolineando. Scusa, ti ho interrotto, volevi aggiungere?
1: Sì, sì. No, non stavo aggiungendo nulla, ti stavo seguendo ed è vero, cioè se sfoglio il programma, ogni elemento del programma,
0: ogni appuntamento ha delle collaborazioni. Anche questa è un'altra cosa che mi ha colpito positivamente. E quindi va dal 7 al 12 ottobre. La tua presentazione è giovedì 8 ottobre alle 18:30. Mi permetto di aggiungere che tutto è da seguire, perché anche con Nicoletta ieri abbiamo dato, per così dire, attenzione ad aspetti che sono veramente interessanti, come come Corpi Selvatici, che sarà sabato 10 ottobre. Questo per dirne tra i tanti che troviamo così sfogliando il programma. Io ti ringrazio tanto per questa tua levataccia, spero di non averti disturbato più del dovuto, insomma.
1: Ci mancherebbe, non è stato assolutamente un problema, sono insomma in un luogo, in un periodo dove non è stato difficile. Non è sempre così, ma è stata una fortunata coincidenza e felice coincidenza.
0: Non ci sono
1: orari. Esatto.
0: In questo momento.
1: Una felice coincidenza.
0: Ascolta, siccome sono interessato e magari sono anche presente al tuo motivo di incontro, dove si può trovare il tuo libro? Penso in tutte librerie, piattaforme varie, oltre che all'incontro di giovedì. Cosa ci
1: certo.
0: puoi dire?
1: Sì? Ma il mio libro è pubblicato dalle edizioni Nottetempo ed è uscito a metà giugno, quindi si tratta, insomma, è fuori da 2-3 mesi buoni.
0: Grande casa editrice Nottetempo, grande casa editrice.
1: Grazie, hanno fatto un bellissimo lavoro anche da un po' di anni proprio sul tema del clima, cioè veramente da delle pietre miliari come buon vecchio libro di Copenaua, libri più giovani, insomma è un bel lavoro ed è un onore farne parte, spero.
0: Ci credo.
1: Insomma di
0: così
1: dare
0: giovane.
1: Il mio contributo.
0: Sì, così giovane.
1: Grazie.
0: Complimenti, tra l'altro per la saggistica Nottetempo è veramente un faro illuminante. Scusa la divagazione, ma domani ci sarà lo speciale letteratura, per cui magari ho preso qualche consiglio anche da te e ti ringrazio.
1: No, casca molto bene.
0: Infatti, oggi tra l'altro mi reco alla UBIC con la quale collaboriamo e magari me lo ordino, se a disposizione avrò modo di portarlo già domani per sottolineare ulteriormente il tuo incontro, perché è interessante, molto. Quindi
1: grazie
0: a te per questa conversazione legata alla seconda edizione di Sensing the Climate dal 7 al 12 ottobre alle Serre dei Giardini Margherita Serra Madre. Una buona giornata allora, Paolo.
1: A voi buona continuazione, grazie mille.
0: A te.
1: A presto e grazie dell'ospitalità.
0: Ciao.

0: per cui per comprendere il clima bisogna sentirlo, seconda edizione di Sensing the Climate, dal 7 al 12 ottobre 2026, Serre dei Giardini Margherita, Serra Madre, pubblicità e Move to Groove, a tra poco.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich, 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
8: Action!
9: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
10: Il 28, 29 e 30 al Medica 4K arriva NASA, premiato dalla critica a Venezia.
11: A Jolly e al Bristol vi aspetta The Invite, la commedia che sta infervorando le coppie di tutto il mondo, e tanto tanto altro. Info e biglietti su popupcinema.it.
9: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

comincia con una particolare realtà di Moved Groove che vede coppie, che belle coppie. Pensate che con una coppia di USA riuscivi a fare non solo un campionato, ma costruire anche una squadra. La critica era: ma così i giovani non imparano nulla e non hanno mai la possibilità di essere protagonisti sul parquet. Nulla di più sbagliato, perché portavano un livello talmente elevato, sia tecnico che di esperienza, che tanti giovani hanno avuto modo, anche solo in allenamento, a fianco di questi super campioni, di riuscire ad accrescere il loro bagaglio, soprattutto tecnico, perché la differenza all'epoca era notevole. Tra le coppie, la prima che viene in mente per i più appassionati e i più vicini a noi, da Bologna Fortitudo, beh, Charles Jordan e Marcellus Starks. Certo, genio e sgolatezza, Charles Jordan, che tirava da distanze siderali senza rispettare gli schemi, ma che aveva una capacità e un carisma dato dall'estemporaneità, non solo di portare bottini interessanti in senso di punti, ma anche di essere seguito, di essere una figura estremamente affascinante. I due si completavano a vicenda perché, beh, gli errori c'erano e come nelle conclusioni, però la presenza di un rimbalzista come Marcellus Starks dava anche una grandissima sicurezza. I due hanno portato squadre come Mercury, Latte Sole, IEB, queste erano le sponsorizzazioni dell'epoca, a una certa sicurezza, pur avendo una formazione italiana carica di entusiasmo, ma che, diciamolo, non era magari paragonabile alle grandi squadre, da Varese a Cantù alla stessa Sinudine Virtus Bologna. Un grande entusiasmo, una grande voglia di emergere, ma senza questa coppia di americani fondamentali, decisamente i tempi sarebbero stati molto molto difficili. Questi due, veramente due bronzi di Riace, che hanno dato alla nostra città, oltre che un'importanza in crescita per quanto riguarda quella che per anni è stata definita la seconda squadra di Bologna, ma non lo era fondamentalmente. Da lì in avanti un crescendo, pur con difficoltà, arrivata fino a importanti motivi di competizione. Con Jordan e Starks ho voluto iniziare perché sono stati la mia prima coppia di americani, e avere una coppia di americani così, indubbiamente, sia per lo sport che per la passione che per la bellezza estetica della pallacanestro per la nostra città, è stato veramente molto molto importante. Numero 11, Charles Jordan, un'ala forte che sapeva giocare anche lontano da canestro, chiaramente, e Marcellus Starks, il tipico centro piazzato.

Ai tempi chi vinceva una competizione, una gara, un incontro, una partita? Oltre che chi faceva più punti, beh, quello va da sé. Ma soprattutto chi prendeva più rimbalzi, cioè chi sapeva cogliere più occasioni per giocare poi nuovamente la palla o costruire una nuova azione. Quindi guardiamo le statistiche. Chi prende più rimbalzi vince, ovviamente, a chi fa più punti, ma li fa perché ha più possibilità di conclusione. Per prendere e acchiappare più di questi aspetti di gioco fondamentali, non bisogna andare incontro alla palla dopo che è rimbalzato sul tabellone o sul ferro, ma bisogna andare incontro all'uomo per tenerlo distante. Pensate che uno degli esercizi più belli, che probabilmente non fanno più per esercitarsi ad acchiappare più rimbalzi, è l'allenatore tira volutamente sbagliando. Le due squadre in campo vanno a rimbalzo, ma possono prendere il rimbalzo i difensori solamente dopo che la palla ha fatto un palleggio per terra, un altro rimbalzo per terra. Questo cosa vuol dire? Che non è che devi saltare, devi correre verso la palla, devi tenere lontano il tuo diretto avversario dalla palla. Starks ne era un esempio di questo, dotato anche di un fondoschiena importante, e diceva: guardate che i rimbalzi non si prendono saltando, i rimbalzi si prendono anche così, come portare un vassoio. Le grandi coppie, che bella coppia, Tony Zino, Otis Howard a Brindisi. Io ricordo che a piedi, pur di raggiungere Tony Zino e stringere la mano a questo grande campione, che ha giocato un paio di stagioni in NBA con poco successo, ovviamente un 2-0-7 che giocava da esterno ma con una capacità atletica anche importante, 30-35 punti nelle mani. Otis Howard, un altro grandissimo attaccante, insieme portavano 60-70 punti alla squadra di Brindisi, allora sponsorizzata dalla Bartolini, un'importante realtà per il basket meridionale. Sojourner, Cliff Mealy, Sojourner, Willie Sojourner, lo zio Willie, è stato anche dal punto di vista umano un'importante figura. Parlai con Elio Pentassuglio, ho avuto la fortuna di essere allenato nella cittadina pugliese di Brindisi da Elio Pentassuglio, e mi raccontò che Willie Sojourner in pre-campionato giocava veramente in maniera molto molto svogliata. Al che il coach chiede: ma perché affronti così queste partite? Guarda che sono importanti, di preparazione. E lui, con la faccia un po' sconsolata, diceva: coach, vedi quel giocatore che è contro di me? Io lo conosco, lui è nero come me. Se lui non prende contratto da questa squadra, lui a casa ha famiglia negli Stati Uniti d'America, lui ha bisogno di questo contratto. Lui deve riuscire a prendere questo lavoro. Cioè, lui pensava, faceva una figura mediocre apposta purché il suo avversario riuscisse ad avere un contratto stagionale. Quindi dal punto di vista umano un esempio straordinario. Insieme a Cliff Mealy otterrà risultati importanti per la città di Rieti. Anche in questo caso, come solitamente capita e come sto presentando finora, di solito erano nel ruolo di ala forte e di centro Jordan Starks, Otis Howard e Tony Zino, anche se questi sono due ale forti, ma non importa, Cliff Mealy e Willie Sojourner. Ma troveremo anche ruoli con una coppia straordinaria, di cui vi parlerò a breve, che non ricoprivano esattamente queste posizioni.

Saluto Paolo Onofri che conferma probabilmente Jordan e Starks per come si complementavano e per i percorsi che hanno aperto, anche la passione che hanno portato, probabilmente i due migliori stranieri della storia della F Scudata, proprio per questa capacità di complementarsi. Hanno avuto diverse stagioni, perché io aggiungo, anche se diciamo in questo caso il tempo è stato breve, però hanno fatto la più forte fortitudo di tutti i tempi, che non è quella dell'Eurolega, non è quella del tiro da quattro, non è quella. La fortitudo più forte è quella che ha cacciato fuori dai playoff la Virtus. La Virtus che vedeva Greg Stokes, mi pare, anche se molto debole in quel periodo, però indubbiamente venire su dalla 2 e portarla fuori con un secco e netto 2-0, per me è stato il momento di apice assoluto della Yoga Bologna. Gli stranieri erano un grande Wallace Bryant e un grande Bill Garnett. Quello è stato l'apice, quella è stata la fine di Basket City. Basket City inizia con la stella, con Bruna Monti, Rolvan Bredacolf, lì inizia ufficialmente Basket City, anche se già da prima le basi e come erano state gettate, ma quegli anni, quei 5 anni lì, sono stati gli anni di Basket City, con la Virtus che fa partire questo, con la Fortitudo che la chiude dopo...

Magari faremo uno speciale anche su quella Fortitudo, perché tanto ce n'è da dire. Ma procedo con questa coppia. Intanto ne aggiungo un'altra tra la pivot e pivot: Lee Johnson e Rudy Woods. Questi dalla Pallacanestro Napoli sono stati giocatori che da soli, poi certo il nucleo di italiani deve essere carico di entusiasmo e pronto ad imparare, a portare assistenza a tutto ciò. Ricordo in quella squadra il mio ex compagno di squadra a Brindisi, Roberto Cordella, il bolognese Achille Gelsomini, un giovanissimo Massimo Sbaragli. E l'immenso, sottovalutato, uno dei giocatori più sottovalutati in assoluto della storia della vera pallacanestro, che era Tonino Fus.

Sono due buone seconde linee in NBA, sono Darren Day e Darvin Cook. Vi ho parlato di atleti che ricoprivano il ruolo di ala grande e centro. No, questi sono un guardia play e uno swingman da ala piccola. Arrivano a Pesaro, hanno degli italiani straordinari. Loro due sono non solo super integrati, ma prendono addirittura per mano la squadra e per la pallacanestro che ho visto io. La Pesaro di quegli anni, secondo me, è stata la squadra italiana più forte, o almeno che ha espresso il basket più bello.

Magnifico, gratis, Ario Costa, sì, facciamo veramente una formazione importante. Ottiene risultati, porta a casa due scudetti, saranno i due per Pesaro. Pesaro, tra l'altro, in quel periodo, oltre che essere una Cenerentola, era veramente però carica di quell'entusiasmo tipico delle piccole squadre. Arriverà a risultati importanti. Darren Day, una seconda linea, un po' svogliato. Intervista con Gracis, che ringrazio, tra l'altro una figura di una gentilezza e di una signorilità, uno degli ultimi grandi playmaker. E quando ho parlato di Darren Day, non aveva tutta sta voglia. E pensate, nonostante tutto, non è che faceva la differenza, dominava. È che veder giocare uno così, dici, ma in fondo giocare a pallacanestro non è poi così difficile. E no, lo è.

Facevano la franchigia partendo dalla panchina a New Jersey nei Nets, questo per Darwin Cook, ed era il primo dei piccoli a entrare alle spalle di Sugar Ray Richardson e un grande Otis Birdsong. Primo cambio per le guardie era Darwin Cook, che arriverà poi a Pesaro. Darren Day a Washington era settimo, ottavo, questo giocatore che per l'NBA probabilmente era un po' troppo leggero, non eccelleva né in velocità né in atletismo né un grande fisico, ma tecnicamente una roba e con l'intuizione offensiva incredibile, da incantarsi per gli amanti e i palati fini della pallacanestro.

E questa parentesi di Move to Groove nell'imprevedibile martedì di Radio Città Fucicola chiudo con Tellis Frank e Charles Shackleford a Caserta, salutando anche il nostro amico Pasquale Palmieri. Arriva il primo scudetto a Caserta, non arriva con Oscar, arriva con questi due fenomeni, uno un professore, una mente eccelsa, Tellis Frank, Charles Shackleford, uno dei centri più importanti che sia mai arrivato in Italia, tanto talentuoso quanto sfortunato. Lui grande rimbalzista, soprattutto di intuizione vicino a canestro, con un aspetto anche di braccia lunghe, energico, forte, dominante. L'acume lo portava Tellis Frank, una squadra e un gruppo di italiani come Enzo Esposito, come Nando Gentile, completavano la ricca formazione della Juve Caserta. Queste sono un po' le belle coppie di oggi protagoniste che si sono andate perdendo con altri aspetti di composizione di squadra o di franchigia per l'attualità. Magari tenerle così presente per me non è così male.

Siamo giunti a conclusione. Grazie Lino. A Napoli in quel periodo, oltre al mio compagno di classe Achille Gelsomini, c'era Antonelli, è vero, protagonista di iniziative molto meritevoli. Salutiamo Antonelli. Sai che Antonelli aveva un record, tra l'altro, lui molto atletico, tra gli italiani, questo me lo disse Giorgio Moro, grande preparatore atletico della Fortitudo. Lui aveva, adesso non ricordo i tempi, ma era l'italiano che lui aveva allenato che faceva più in fretta di tutti il suicidio. Beh, cos'è il suicidio? Ve ne parlo poi la prossima puntata. Massimo Antonelli è quello che esegue il suicidio in minor tempo tra gli italiani. E sapete chi era quello tra gli americani invece che lo faceva in assoluto più forte, più veloce? John Douglas.

Sì, conferma Paolo, la coppia di Caserta la più spettacolare grazie anche a una nidiata di italiani, sì certo, di prima fascia, confermo. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con altri suoni.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: Centro di ricerca musicale Angelica per altri suoni, domani mercoledì 30 settembre, così chiudiamo il mese con un appuntamento importante alle 19.30 con la curatela di Alberto Caprioli e Marco Bertoni. Marco Bertoni e Franco Bifo Berardi, che probabilmente dopo avremo in diretta telefonica, Elena a Gazza. Clara Lalicata, voce soprano, interpreta Elena. Licia Lanera, voce attoriale, Sara Tiresia, Luca Fantasia al basso, Menelao, coro antico, coro moderno, diversi protagonisti. Con noi il curatore Marco Bertoni per dare un'anticipazione a questi contenuti, al quale do il buongiorno. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
0: Hai subito iniziato portandomi una correzione, se non mi sbaglio, oppure volevi aggiungere?
1: No, semplicemente che per fortuna non sono solo il curatore, che è un compito che affido volentierissimo all'amico Alberto Caprioli, ma diciamo così, ho avuto l'onere di comporre queste cose.
0: Certo, assolutamente, sì, no, non avrei dimenticato questo aspetto, ci mancherebbe. Per quanto riguarda la musica, già del titolo che mette insieme veramente un contemporaneo e un aspetto più classico antico, cosa ascolteremo allora, Marco?
1: Guarda, noi, cioè io e Bifo collaboriamo oramai da qualche anno, quando abbiamo fatto nel 2018 Wrong Nina Nanna, che già quella comunque era un'opera che iniziava un po' un'incursione di una collaborazione che vede ovviamente i testi di Franco Berardi insieme a un approccio più contemporaneo e di ricerca per quanto riguarda la musica, anche se in quel caso appunto di Wrong Nina Nanna abbiamo poi chiamato le voci di Lydia Lunch e Bobby Gillespie dei Primal Scream a recitare i versi. In questo caso si tratta di un progetto ancora più ambizioso, perché ci siamo messi in testa oramai da due anni fa di scrivere un'opera lirica. Infatti il sottotitolo di Elena Gazza è comunque opera lirica, tragedia ironica, perché comunque è un approccio anche in questo caso multistrumentale. Quindi abbiamo sul palco vari ragazzi del Conservatorio di Bologna, un coro di quattro cantori, una soprano leggero che è la bravissima Clara Lalicata, che ha collaborato anche alla composizione delle musiche, e una voce attoriale che interpreta il ruolo di Tiresia, che è interpretata dall'attrice Licia Lanera, premio UBU del teatro italiano dell'ultimo anno. E l'approccio musicale è quello che Bifo ha definito un pastiche, cioè una cozzaglia punk di un approccio molto serio, sia dal punto di vista rumoristico ma anche dal punto di vista compositivo, perché comunque abbiamo utilizzato dei software dell'IRCAM di Parigi per trasporre delle frequenze, delle armoniche che uscivano da questi suoni che ho messo insieme nel computer per scrivere le partiture che appunto eseguiranno dal vivo a San Leonardo i musicisti che si occupano di violoncello, di fagotto, di ocarina e di basso tuba.
0: Quindi un'estensione veramente importante anche dal punto di vista strumentale,
1: una presenza
0: di palcoscenico sia dal coro, che vedo tra l'altro anche tuba, fagotto, violoncello,
1: esatto,
0: una sezione di fiati, le ocarine, il coro, il contralto, il tenore, il basso, un palcoscenico ben popolato, ecco.
1: Sì, è bello pieno, perché alla fine insomma sono 11-12 persone sul palco a rendere viva questa opera che è sia elettronica, sia rumoristica, ma anche appunto acustica. Quindi tante voci, ma tanti suoni, con un approccio che ha tentato fin dall'inizio di rendere momento centrale il testo di Bifo, che ha scatenato tutto questo processo creativo,
0: questo insieme creativo, certo.
1: Anche perché dal mio punto di vista come musicista conosco molto bene quanto sia raro poter dedicarsi a un testo contemporaneo e importante e profondo come questo, per sì. cui sono molto felice che ci è arrivata la proposta di fare questa prima assoluta, ovviamente in forma di concerto, non è l'opera messa in scena, questa è una cosa di cui si occuperà appunto Licia la Nera nei prossimi mesi, però insomma siamo felicissimi di poterla farla ascoltare al pubblico bolognese.
0: Bene, infatti siamo molto curiosi, non nascondo per quanto mi riguarda, carico di entusiasmo, perché mettere insieme già dal titolo in maniera sintetica Dono che non mi appartiene, Elena Agasa, ha un certo impegno e una certa realtà che va dalla sì. classicità al contemporaneo e l'impegno per la denuncia. Comunque i dualismi ci sono e ne parliamo tra un po' con Franco Bifo Berardi, che dici?
1: Alla grande, alla allora grande, Bifo potrà meglio spiegarvi tutto quello che concerne il testo.
0: Io ti ringrazio tanto. Intanto metto Una vita alla finestra. La conosci questa?
1: Sì. Ok,
0: è molto bella. Porti il disco, che così lo posso domani, lo posso acquistare. È molto bello molto, questo disco. Molto bello.
1: Molto volentieri te lo porto.
0: Grazie, grazie di cuore.
1: Un abbraccio.
0: A domani.
1: Un abbraccio,
0: ciao.
1: Buona giornata. A domani. Ciao.

0: Già fatte le prove fuori onda, è un grande onore poter parlare in diretta telefonica con intellettuale impegnato, non ha bisogno di presentazioni, lui è Franco Bifo Berardi. Grazie Franco, ben trovato e buongiorno.
1: Grazie, grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Stavo parlando con Marco Bertoni per quanto riguarda anche la composizione di un libretto che certo è definito un pastiche, che condivido in tutto ciò, però ha impegno, storicità, denuncia, contemporaneo, una figura affascinante come Elena a Gaza. Ecco, a questo punto lascio a te la parola per questi 6-7 minuti di conversazione, anche se vorrei fossero di più, ma non ne ho la possibilità. Come è nata questa idea? Come hai messo insieme tutto ciò, Franco?
1: Ma senti, Euripide ha scritto molto prima di me un'opera che si chiama Elena, in cui dice che la guerra di Troia cominciò su un equivoco, su una bugia, su un fantasma. Elena non è mai andata a Troia. Paride ha portato con sé un fantasma, un lenzuolo vuoto, una tunica vuota. Questo racconta Euripide. Euripide vuole dirci che la guerra nasce sempre su dei fantasmi, che la violenza della guerra è una violenza che si motiva, si giustifica su dei grandi ideali, su delle necessità che in verità sono soltanto fantasmi. Ecco, noi siamo partiti da questo spunto, io e Marco Bertoni, siamo partiti da questo spunto di un grande, come Euripide, per cercare di dire qualcosa sulla situazione nella quale ci troviamo tutti noi, che è una situazione di crescente impotenza, una situazione nella quale noi ci troviamo a dover fare i conti con un diffondersi della violenza, con un diffondersi della guerra, e questa violenza, questa guerra sempre più si motiva su dei grandi ideali, la nazione, certo, la patria, la superiorità di qualcuno su qualcun altro, o il diritto, o la democrazia, tutte quelle parole con la iniziale maiuscola, tutte quelle parole sono false. Ecco, questo è ciò che noi sentiamo, credo tutti sanno nel loro intimo, che la violenza che sta scatenandosi dovunque è una violenza che non ha una motivazione umana, ma ha sempre più soltanto il compito di nascondere degli interessi, di nascondere qualcosa di molto volgare, di molto cattivo.

0: olandese che si chiama Safari Bookings, che ha fatto un sondaggio sui turisti, sui comportamenti dei turisti, nella fattispecie proprio quelli che fanno i safari, no? Tu hai fatto un safari quest'estate?
1: No, io ho mai fatto.
0: Allora,
1: un safari
0: non rientra,
1: cioè, no, ho fatto il safari, ma quando avevo figli piccoli,
0: sì.
1: Cioè, non il safari, capito?
0: Ho capito. Beh, insomma, comunque, questo Safari Bookings ha fatto su un campione di 192 tour operator e ha guardato un po' come si comportano i viaggiatori nel mondo, no? Per i safari in Africa, è specifico per questo tipo di attività. E allora diamo subito qualche dato. I migliori viaggiatori al mondo per i safari in Africa, sì, sono i giapponesi, e gli italiani sono
1: lì
0: all'ultimo posto.
1: Ah, ultimi. No, proprio i safari.
0: Drammaticamente all'ultimo posto, con appena l'1,3% di gradimento.
1: Sì, non c'è.
0: E perché? Perché gli italiani vengono bollati come ritardatari cronici, insofferenti alle regole, inclini alla noia e particolarmente avari sulle mance per le guide locali.
1: Ho capito, ecco. Un po' risparmiosi, diciamo, ecco.
0: Ma vediamo le varie classifiche che sono interessanti. Per esempio, quali sono i turisti più educati?
1: Ecco, sì, quali sono?
0: I giapponesi.
1: Vabbè,
0: i giapponesi davanti ai norvegesi e gli svizzeri, no?
1: Sì.
0: Poi c'è Canada, USA, eccetera. Non sto a dire. Gli italiani, ultimi.
1: Sempre ultimi. Beh, insomma, lusinghiero.
0: I migliori nel lasciare le mance. I primi, gli americani.
1: Non sono i giapponesi,
0: no,
1: lo so.
0: Giapponesi,
1: gli americani
0: qua,
1: perché sono più abituati, sono più abituati gli americani, che devono lasciare le mance ovunque, no? Sempre.
0: Qui i giapponesi sono indietro. I più generosi sono gli americani, cioè proprio Stati Uniti, seguiti dalla Germania, dal Canada, dalla Svizzera, dal Regno Unito. E chi spende di più? Gli americani. Gli americani spendono, davanti ai tedeschi, ai canadesi, ai norvegesi, sono più o meno sempre
1: quelli. Poi, ecco, gli italiani, per carità
0: italiani
1: di padre,
0: ultimi.
1: Non ne parliamo, sempre ultimi.
0: Bravo,
1: però c'è una coerenza, no?
0: I turisti più avventurosi.
1: Ecco, chi sono?
0: I tedeschi.
1: Gli viene, capito, quel luzzolo.
0: Esatto. Davanti ai francesi, agli olandesi, gli americani e gli australiani. Italiani settimi, non c'è neanche male.
1: So. Vabbè.
0: I più attenti al cibo, non ci crederai, ma i più attenti al cibo sono gli indiani.
1: Gli indiani ci tengono.
0: Ci tengono. Davanti ai giapponesi, ai francesi, ai cinesi, agli olandesi e

0: che ricordiamoci che c'è anche un fuori, c'è sempre un fuori e dovrebbe esserci sempre una maggiore connessione e che è quello che stiamo cercando poi anche noi di costruire. E ricordiamo anche che proprio queste condizioni, anche insalubri, nel senso che vanno proprio a incidere sulla salute dell'individuo dovuta al sovraffollamento, dovute anche agli ambienti che non sono adeguati, sono stati anche condannati dalla CEDU. E quindi insomma ci sono diverse questioni che noi continueremo sempre a ribadire e appunto anche solo tra le ultime notizie si legge sempre di Sollicciano che ha mostrato delle cimici da letto che si trovano proprio all'interno di una cella e lo racconta proprio Susanna Marietti nel Fatto Quotidiano. Un detenuto sollicciano mi ha mostrato le cimici da letto raccolte in cella, per questi casi si attende la consulta.
1: Sì, la situazione infatti è piuttosto grave, non soltanto a Sollicciano, ma anche in altre carceri in cui il sovraffollamento è eccessivo, ma soprattutto le condizioni igienico-sanitarie sono al limite. E abbiamo trascorso un'estate molto difficile in cui il caldo imperversava. Ci avviamo verso la stagione autunnale-invernale, ma questo non significa che i problemi siano stati risolti, perché in molte carceri il riscaldamento non funziona, le docce sono fredde. Insomma, ci sono delle condizioni veramente di irregolarità molto alta, molto grande, perché anche le docce presenti, che sono esterne alle camere di pernottamento, mostrano particolari problemi tipo muffa alle pareti, acqua fredda, come diceva, insomma, c'è bisogno di metterci veramente le mani, non come è stato fatto ultimamente, tra l'altro a spese della direzione del carcere che ha magari messo a posto qualcosina. Gli interventi strutturali che erano stati promessi mesi fa in realtà non hanno ancora avuto riscontro e quindi ci auguriamo che ben presto qualcuno sistemi come devono essere realmente queste strutture? E non possiamo far altro che sollecitarli.
0: Sì, Antonella, come dici, sollecitare in qualche modo si sta procedendo in questa direzione. Ad esempio, qui in Regione e in particolare al carcere di Bologna ci sono state una serie di delegazioni e Luca Sebastiani, presidente della Camera Penale di Bologna, ci ha raccontato appunto cosa hanno visto e soprattutto come hanno agito. Ascoltiamo.
2: Luca Sebastiani, avvocato, Camera Penale di Bologna, è stato scritto un comunicato stampa il 22 luglio a cui è seguito una lettera da parte della Regione Emilia-Romagna al Ministro Nordio e al capo del DAP. Qual è la situazione e che cosa chiedete?
3: Il problema dell'acqua è un problema che nel carcere di Bologna si presenta ogni anno. È un problema strutturale che si aggiunge a tantissimi altri, come ovviamente il caldo che tutt'oggi ci rendiamo conto, sentiamo tutti. Ora, è evidente che il carcere è stato creato tantissimi anni fa e soprattutto pensato per 450 persone, ce ne sono il doppio. Quindi è un problema che va risolto a livello strutturale. Per questo, per verificare innanzitutto il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ci siamo rivolti alle amministrazioni locali. E apprendiamo con molto piacere che la Regione, in particolare l'assessore Isabella Conti, ha dapprima risposto a noi e poi il giorno dopo ha redatto una lettera diretta appunto al Ministero dove chiede interventi strutturali perché per garantire una pena umana e dignitosa c'è bisogno anche di questo, intervenire a livello strutturale sul carcere per garantire che l'acqua non sia un problema che ogni estate torni, ma sia garantita come tutti i cittadini.
1: Ilaria, sì, oltre alla regione, alla Camera Penale di Bologna, si è mossa anche una nuova realtà che si chiama Alleanza per l'articolo 27, tant'è che lo slogan è una frase di Calamandrei, bisogna aver visto, e quindi sono entrati con una delegazione anche di cittadini in diverse carceri italiane. Ascoltiamo che cosa ci dice Caterina Pozzi.

0: L'alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, come, quando nasce, da quali urgenze?
1: Allora, possiamo dire che l'alleanza per l'articolo 27 è nata in seguito a un'assemblea autoconvocata di tantissime organizzazioni lo scorso 6 febbraio. Ci siamo autoconvocati per capire come porre al centro la questione della vita delle persone detenute, del sovraffollamento, della situazione anche, come dire, fisica dei muri, degli istituti penitenziari, dell'organico, del sottorganico, degli agenti di polizia. Ci siamo trovati e abbiamo capito che c'era tutta una società civile, terzo settore, davvero preoccupati e desiderosi di provare a riportare al centro anche della vita delle città, della cultura anche italiana, il tema della dignità del carcere. Tante persone preoccupate. Da lì abbiamo detto: che cosa possiamo fare? Allora abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato oggi qua, quindi la costituzione di questa alleanza che vede quasi una ventina di organizzazioni di reti nazionali che si occupano di carcere, ma non solo di carcere, e si occupano comunque di dignità e di fragilità. Oggi saremo in più di 30 istituti, in più di 30 città italiane, e ci saranno delle delegazioni composte ampie, varie. Ogni territorio si è mosso un po' come desiderava, come è riuscito a fare, quindi oltre alle organizzazioni, dei promotori, ci saranno i garanti, ci sono le istituzioni, ci sono sindaci, vice sindaci, consiglieri, ci sono persone dello spettacolo. Abbiamo chiesto alle persone più famose, diciamo, e che sappiamo sensibili su questo tema, di partecipare, perché vorremmo rendere, con questo evento di oggi, ridare il tema della detenzione, riportarlo in mezzo alla gente. Tutta la città si deve occupare delle persone detenute. Quello che vediamo è che negli ultimi anni invece le carceri sono sempre state più chiuse alle associazioni, è sempre più difficile entrare, più isolate. Sappiamo bene che quando le carceri si isolano, dentro si sta peggio.
0: Non a caso il claim di questa giornata è: bisogna aver visto. Entriamo proprio nel vivo, che cosa rivela questo claim e perché è così importante riportare al centro il carcere, il discorso attorno al carcere in città?
1: Allora, intanto, perché, se, come diceva Calamandrei, no, bisogna aver visto per capire, perché il carcere è difficilissimo da raccontare. E quindi entrare e renderci conto di come sono gli spazi, come sono le celle. Non è detto che riusciremo a entrare anche nelle celle, abbiamo l'accesso agli spazi comuni. Capire, farci raccontare da un punto di vista sanitario come stanno le cose, quanto inserimento lavorativo esterno c'è, quali attività si fanno, vedere i cortili, vedere i bagni, significa rendersi conto di com'è la vita, di com'è la vita dentro. Oggi si parla tanto di sicurezza. Allora, sicurezza non è mettere dentro più persone possibili, ampliare il numero di reati, delle pene e poi, tra virgolette, buttare via la chiave, ma è costruire dei percorsi educativi, rieducativi, di reinserimento, la scuola, la formazione al lavoro, per permettere a chi esce poi dal carcere di sperimentarsi e provare davvero ed avere gli strumenti, ecco, per fare una vita diversa. Se tutto questo non c'è, quando si parla di sicurezza, sappiamo che è uno slogan politico mettere dentro le persone e chiudere la chiave, ma non c'è sicurezza per nessuno.
0: Ringraziamo Luca Sebastiani e Caterina Pozzi per essere stati ai nostri microfoni e ora passiamo alla rubrica di oggi, Percorsi di Libertà a cura di Fabrizio Pomes.
2: E finalmente morì, su basso da libertà, però la giovanza sento dolore e dignità.
3: Ben ritrovati amici ed amiche a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Una puntata che, come al solito, iniziamo con i saluti, chiaramente un saluto particolare e affettuoso a tutte le persone ristrette nelle case circondariali dell'Emilia-Romagna, alle loro famiglie e a tutti coloro i quali ci seguono per capire meglio cosa significhi il carcere. Mi sia consentito però oggi fare un saluto e un augurio particolare al mio fratellino Paolo, che sta per affrontare un ulteriore momento di crescita culturale con la discussione del suo master, e un saluto ad Osvaldo e Daniele che hanno finalmente ritrovato la libertà e che mi auguro anche in libertà continuino a seguirci con la stessa costanza con cui lo facevano prima. Come avevo promesso, oggi voglio rispondere a qualche domanda che ci è stata posta, e ce ne sono più di una che hanno più o meno lo stesso filo conduttore, quella di Franca, che ha un marito detenuto da diversi anni in regime di alta sicurezza nel carcere di Parma, e quello di Lorena, che invece ha il marito detenuto a Bologna. Entrambi in qualche modo impongono una riflessione su un tema che mi sta particolarmente a cuore, cioè come la detenzione possa in qualche modo incidere anche sul corpo e sulla salute dei detenuti. Entrambi infatti lamentano di aver trovato i mariti in condizioni differenti rispetto al giorno in cui erano entrati in carcere, non solo per la lunga detenzione trascorsa, quanto piuttosto proprio con un cambiamento nell'aspetto sia fisico sia psicologico degli stessi. Sì, perché rispondo ad entrambe e rispondo a questo interrogativo che credo interesserà molti. Molte volte quando si parla di carcere o di detenzione, il primo pensiero corre alla privazione della libertà, che è un aspetto sicuramente importante, al fatto che il detenuto non abbia la possibilità di aprire la propria cella, che non abbia la possibilità di autoregolamentarsi nello svolgimento delle attività, che abbia, voglio dire, uno spazio sempre sovraffollato nel quale convivere senza poter ricavare momenti di intimità o di solitudine. Ma molte volte invece si trascura il fatto proprio di come il carcere vada ad incidere sul corpo del detenuto stesso, e va ad incidere perché diciamo che la detenzione in fin dei conti è un'esperienza soprattutto corporea, cioè è il corpo del detenuto in qualche modo che viene ristretto, compresso in quegli spazi che il carcere obbliga, che sono spazi che sicuramente non sono accettabili al di fuori delle mura di un istituto penitenziario. E quindi la riduzione dello spazio vitale e dell'autonomia è una delle cause che sicuramente vanno ad incidere, perché può sembrare paradossale, ma per noi in libertà è possibile in qualsiasi momento aprire o chiudere una porta, uscire, fare una passeggiata, decidere cosa fare senza che ciò dipenda dall'autorizzazione che ci venga riconosciuta, senza dover chiedere permesso, cosa che invece in carcere non è possibile, e quindi il corpo perde già una parte importante, che è quella dell'autodeterminazione dei movimenti, e chiaramente laddove, come nella generalità dei casi, gli istituti sono super affollati, ancora di più questo tipo di situazione si manifesta con maggiore gravità. Ma non è solo questo, perché alla fine il carcere ti priva anche della possibilità di ritagliarti uno spazio di autonomia, perché la cella diventa nel contempo il luogo nel quale dormi, nel quale soddisfi i tuoi bisogni all'interno del bagno, nella quale cucini, nella quale mangi, per cui in carcere la solitudine diventa quasi un atto di conquista sociale laddove è consentita. Altro aspetto che va ad incidere notevolmente è proprio la sedentarietà e la mancanza di movimento. Tolto infatti le ore d'aria in cui il detenuto fa delle cose che, guardate dall'esterno, possono sembrare anche ridicole, cioè cammina avanti e dietro lungo i passeggi con una camminata tipica proprio del detenuto, per cui percorre questi passeggi di cemento nelle varie direzioni, così come percorre i corridoi della sezione, proprio per fare movimento che sarebbe invece inficiato all'interno della cella. Anche le attività sportive sono molto limitate, per cui alla fine succede che questa sedentarietà vada ad incidere anche in tutto l'apparato cardiovascolare e vada a creare delle problematiche. In più, il fare movimento scarica in parte la tensione che si accumula, quindi non poter in qualche modo godere di spazi di movimento o di attività fisica in qualche modo genera ansia, genera preoccupazione, genera soprattutto nel detenuto una maggiore predisposizione alla violenza, agli atteggiamenti negativi. Questo è un fatto particolarmente grave. Chiaramente, altro aspetto che ne consegue è quello che il sonno sicuramente all'interno del carcere è differente di quello consumato nelle mura della propria casa. È un sonno sempre in qualche modo turbato dai rumori del carcere, è un sonno che in qualche modo è turbato dai pensieri legati agli affetti familiari che sono fuori, legati alle procedimenti giudiziari in corso o nell'attesa di eventuali risposte, per cui è un sonno sempre poco continuo, e questo provoca chiaramente anche in questo modo, col passare del tempo, l'accumularsi di tensioni, di stress. Già il momento della incarcerazione in qualche modo è un momento particolarmente traumatico, e come tale il detenuto lo vive già in un modo per cui l'ansia è sicuramente a mille, la tachicardia raggiunge livelli particolari. Chiaramente poi ci sono tutte queste concause che in qualche modo vanno ad incidere giornalmente sulla salute stessa, peggiorandola, e anche l'invecchiamento precoce del detenuto, che all'interno del carcere invecchia molto più velocemente, è sicuramente conseguenza di quello che abbiamo detto. A questo aggiungiamoci anche un'alimentazione che non è certamente calibrata, non è un'alimentazione corretta, per cui anche questo, unitamente alla mancanza di attività fisica, porta ad accumulare sovrappeso che sicuramente va ad incidere. Poi c'è un aspetto fondamentale che è quello legato alla salute, cioè il fatto che in libertà, laddove si accusino dolori o si accusi qualche malessere, ci si rivolge al medico in tempo quasi reale. In carcere questo non è possibile, occorre passare attraverso una trafila lunga per cui anche questo diventa elemento per cui malattie che potrebbero essere curate in tempi più brevi fuori dalle mura di un carcere, all'interno del carcere hanno dei tempi molto lunghi, legati anche chiaramente, nel caso in cui occorrano visite specialistiche, a trasporti fuori dalle mura carcerarie. Sono argomenti veramente importanti. Io non so se in questa trasmissione riusciamo in qualche modo a risolvere i dubbi che sono nati alle nostre ascoltatrici, ma sicuramente l'argomento va ripreso e va approfondito, perché sono tante le incidenze, quindi una pena nella pena, quella che va ad incidere sul corpo di un detenuto. Io per il momento finisco qui e vi do appuntamento alla prossima puntata di Percorsi di Libertà, sperando di trovarvi sempre numerosi all'ascolto. Grazie.
4: Purtroppo siamo arrivati al termine di questa puntata. Ringraziamo tutti coloro che sono stati in ascolto da fuori, ma anche dalle case circondariali dell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che siamo tutti i giorni in trasmissione. Potete vederci su due reti televisive e ascoltarci per radio, quindi continuate a farlo. Un caro saluto da me, che sono Antonella, e da Ilaria Cecchinato. Ci vediamo domani.

0: dice il nostro ministero, del ministero della, degli esteri, condannate tre persone, non l'Egitto.
1: Quindi, ecco, proprio è stata un'uscita quella lì.
0: E che fa rimbalzare quello che è la tristezza di Patrick Zaki, che le carceri egiziane le ha ben conosciute. Lì ci sono migliaia di prigionieri di coscienza, nessuno sa di loro, le pressioni internazionali sono cessate e coloro che invocavano la liberazione hanno dimenticato tutto. Questa è la tristezza della vicenda. Il verdetto che svela le trame del regime non è vero, però il Corriere ce lo racconta. Il Domani è già più prudente, mezza verità, e quindi mezzo bicchiere pieno, mezzo bicchiere vuoto. I giudici condannano a 10 anni le tre spie egiziane per il sequestro e torture del ricercatore italiano, ma cade l'accusa di omicidio. Un quarto uomo viene assolto, la famiglia è soddisfatta e il governo rompe rapporti con il Cairo. Ancora meno contento il Fatto Quotidiano di questa sentenza con Vincenzo Bisbiglia. Regine, per gli agenti egiziani condanna solo per il sequestro. Per il rapimento del ricercatore del Cairo 2016, 10 anni a 3007, quindi solo sequestro di persona. Un assolto, tortura e omicidio senza responsabili. Questo. E allora Francesco Di Liberto, alias che conosciamo come Piff, è un precedente, ora Meloni si faccia risarcire da Al-Sisi, sì, in termini di pozzi di petrolio, non so come lo riceve, risarcisca, comunque questo è quanto arriva dal processo per Regeni.
1: E dal Resto del Carlino, titolo principale, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani per la corte d'assise, sono colpevoli del sequestro ma non dell'omicidio del ricercatore, sarà stato colpito da un autolesionismo, una crisi fortissima e in seguito chissà quale colpo può aver colpito Regeni, vista questa sentenza che viene trovata con l'affermazione di Tajani ampiamente criticabile, altro che Pilato, la sentenza non riguarda il paese ma solo alcune persone. La famiglia, giustamente, seppur delusa e allo stesso tempo, diciamo così, mezzo contenta per quello che è capitato, afferma: ma non sarà l'Italia rompa con l'Egitto. A pagina 6, a pagina 7 vado in approfondimento per questo caso. L'Italia rompa col Cairo, Tajani dice l'Egitto non c'entra. Ecco, non contento dell'affermazione precedente, conferma la mia critica a tutto ciò, il ministro colpevoli, solo tre persone in primo grado, la giustizia farà il suo corso, abbiamo visto.
0: Peraltro, caso Regeni, sappiamo, un caso singolo,
1: sì,
0: non
1: infatti,
0: succede mai in
1: non
0: Egitto
1: succede
0: questa cosa,
1: mai. Tutto ciò, la segretaria del PD Schlein al sit-in davanti al tribunale è una sentenza storica, a proposito di quel bicchiere mezzo pieno, il giurista Pisillo Mazzaseschi si può intraprendere un'azione civile contro l'Egitto, che sappiamo che forza può avere, tra l'altro, no? Il ricercatore italiano è stato ritrovato senza vita con delle ferite mortali, la pista che porta ai servizi egiziani e poi la consulta che fa ripartire l'iter addirittura. E questo nel Resto del Carlino, con colpa di Stato, riprende il manifesto, condannati 3 agenti su 4, non per omicidio, pesano, ecco, i depistaggi del regime di Al-Sisi, che ora il governo italiano non può più giustificare, e invece lo fa, e come, più silenziosa, più efficace, la repressione è quotidiana, la sicurezza nazionale rimane uno degli argomenti che non si possono discutere, reprimere è il sistema corrente di gestione dello spazio pubblico. Poi un altro argomento chiaramente è quello degli affari, a inizio mese l'ultimo viaggio di Tajani, figuriamoci, export di armi, energie e migranti, gli affari con il Cairo sono sempre lì, miliardi in gioco, l'unico screzio fra il 2016 e il 2017 per il breve ritiro simbolico dell'ambasciatore. Chiudo con Repubblica, che appunto invece titola con tanto di immagini floreali: la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo. Cade l'accusa di omicidio. I genitori: siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Direi che l'ha già ampiamente lasciato intendere. Questo è da Repubblica.
0: Poi passiamo a Ustica, quello che il giornale nella egida Misteri d'Italia, chiama Il muro di gomma, riprendendo il famoso film che in qualche modo ha con Marco Risi e la regia ha ricostruito questa vicenda. Questo aereo dell'Italia, tirato giù da un missile, colpito in una guerra nei cieli dove era implicata la NATO contro un MiG di Gheddafi, e un missile centrò l'aeroplano. Si fece tutto per nascondere le responsabilità, dicendo che era stato un bombarolo fascista con una bomba all'interno della Carlinga a far esplodere il tutto, affermando addirittura in un telegiornale che era un caso eccezionale di aria brillante,
2: sì,
0: l'equivalente del triangolo delle Bermude. Così improvvisamente l'aeroplano è scoppiato, e poi la fin fine, no? Tutti, era il segreto non di Ustica ma di Pulcinella, tutti sapevano cosa era successo. Dopo 46 anni di false informazioni, i francesi svelano nuove carte su Ustica, perché adesso che c'è questo tourbillon nella NATO è possibile parlare anche delle colpe americane. Questo, però il giornale, tutto questo la porta ovviamente a un altro successo della Meloni, perché ha parlato con Macron. Questo è, vabbè, lasciamo perdere questa miseria giornalistica. Per anni Parigi, dice il giornale, ha raccontato verità poi puntualmente smentite dagli accertamenti della procura di Roma. Con la consegna di documenti tramite Palazzo Chigi si apre la possibilità di ricostruire quali jet e quali navi sono coinvolti nell'abbattimento del DC-9. Per lo scenario di guerra aerea servono i registri di Solenzara, le tracce radio dei radar, i movimenti delle navi Focke e Clemenceau. Ricordiamo che c'è una catena di morti straordinaria dopo Ustica. Uno degli avieri che seguirono in traccia da radar, guarda un po', morì con le frecce di colore Rammstein.
1: Sì, in altri, queste circostanze.
0: Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è uno. Poi un altro processo che ha pochissima evidenza sui giornali, perché è veramente invece rilevante, è quello di Davide Rossi, che era un manager della Monte dei Paschi di Siena quando era in crisi, che si suicidò tra virgolette buttandosi dalla finestra. Nessuno ci ha mai creduto. Nel frattempo il Monte dei Paschi di Siena, grazie anche a certi accadimenti, è stato prima risanato con i soldi pubblici, poi si è fatto una carriera con i profitti privati fino a insidiare le generali, quindi è un terreno molto spinoso. E allora torniamo fu picchiato e lasciato cadere. L'ultima perizia è su Davide Rossi,
1: che non è esattamente un suicidio.
0: Dovrebbero farne anche uno sull'anarchico Pinelli, allora. La simulazione dell'aggressione, il manager MPS appeso da due o tre persone. Erano persone con notevole forza, le mani ci sono ferite di trascinamento. Ma per nascondere ancora di più questa notizia, il Corriere, oltre che mettere la pagina 26, lontano da Regeni, lontano da Ustica, mette anche questa: Bergamini indagato dal cugino dell'ex, un fatto di calciatori, così diventa cronaca nera.
1: Mettiamo un po', eh.
0: Cosenzi, per i PM, l'uomo partecipa all'omicidio del calciatore, la donna è stata condannata in primo grado a 16 anni.
1: E per quanto riguarda Ustica, aggiungo che è dal 29 giugno del 1980, pensate, ne sono passati di anni, la strage Ustica, Parigi pronta a collaborare con Roma. Il faldone contiene una corposa quantità di carte sull'incidente che nell'80 fece precipitare il DC-9 Itavia con 81 persone a bordo. La svolta porterà la procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione. Questo è il manifesto, ne parlano ovviamente anche il resto del Carlino. Parigi pronta a trasferire i documenti sulla strage. Vado in approfondimento a pagina 9 del quotidiano Felsineo. Parigi trasmetterà gli atti sul disastro aereo alla Farnesina. Domani a Roma l'udienza davanti al GIP. I lavori sul relitto del DC-9 e tutto quello che è capitato dopo con Ustica, recuperato dal mare, oggi esposto a Bologna. Qui sopra la presidente dell'associazione dei parenti delle vittime, Daria Bonfietti, che abbiamo più volte anche sentito. Le aperture francesi cambiano il finale. Io aggiungo sempre gli anni, i decenni che sono passati. Avrebbe dovuto chiedere
0: l'archiviazione.
1: Era l'80, cioè, quindi insomma fate due calcoli.
0: 46 anni dopo.
1: Esatto, 46 anni dopo, quasi mezzo secolo dopo. L'apertura del governo francese da secretare tutti gli atti sulla vicenda probabilmente aprirà un nuovo capitolo su Ustica. Buongiorno, allora chiudiamo con Repubblica per tutto ciò, perché come abbiamo già e come ha sottolineato Alfredo, i processi sono diversi. Strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione. E poi abbiamo anche quest'altro processo con una chiusura d'inchiesta su Sempio Garlasco. I RIS falsarono la prova su Stasi, il piede, la mano, i tempi, 4 mesi gli ultimi di un'indagine per omicidio chiusa ieri con l'avviso di conclusione bis. Notificato ai difensori di Andrea Sempio, non sono trascorsi in vano, almeno secondo la procura di Pavia, convinta di aver approfondito e blindato le consulenze che convergevano sull'amico di Marco Poggi, perché c'è anche questo aspetto tra tutti i processi che oggi aprono i quotidiani odierni. A te, Alfredo.
0: Sì, questo processo non è un caso, è quello che ha molto più evidenza sui giornali sugli altri tre.
1: Esatto.
0: E non perché noi siamo indifferenti a Alberto Stasi, che forse ha fatto anni di galera per niente, ingiustamente, ma perché è un fatto che riguarda più una persona, non lo Stato o gli Stati, quindi è molto più facile
1: esporlo.
0: E poi perché c'è un utilizzo da parte della destra per dargli ai magistrati.
1: Per dare addosso ai magistrati.
0: Infatti c'è grande evidenza sui giornali su questo processo, per cui il giornale apre con vergogna Garlasco, la verità Stasi incastrato con polse frase, poi abbiamo porcata su Stasi, libro che è sempre un linguaggio forbito, e questo. Andiamo al Corriere, il PM sulla bici non c'era DNA di Schiara, i RIS lo sapevano ma hanno nascosto il dato, perché hanno deciso che il colpevole era il fidanzatino. Come allora, vorrei ricordare che magari non tutti si ricordano, perché sotto qualche anno magari qualcuno era troppo giovane, tutti i corifei dei giornali davano addosso al fidanzatino, neanche chiamato come Alberto Stasi, ma era il fidanzatino, sì, di Carlasco. Poi c'è l'amantide di qua, il compagno di merende,
1: sì,
0: il
1: infatti,
0: mostro di Foligno, eccetera eccetera. E poi c'è il generale, quello che era capo di RIS, quella traccia era sui pedali, credo, i miei collaboratori, quindi siamo al Fides, questo è quanto. Quindi allora processi da Garlasco, Rossi, Regeni, Ustica, con la grande inchiesta di Andrea Purgatori sul Corriere e di Padellaro sul Messaggero, che per anni batterono il chiodo fino a avere a squarciare il muro, il famoso muro di gomma. E allora la parola va a Giovanna Marini in questa propria ballata su Ustica.

0: E allora questa è la ballata di Usti con Giovanna Marini e i suoi cantori. Questo giro di chitarra è un giro dello storico, dalla ballata del Feroce Monarca Bava, poi servito per la ballata del Pinelli e adesso per la ballata di Ustica. Ma è multiservizi questo giro di chitarra. Comunque, andiamo alla politica. Ha vinto Forza Italia! Ha votato
1: Il
0: neanche il
1: 22%.
0: 1%. Quindi, avendo vinto col 51%, è stato votato ben da neanche il 10% dei cittadini italiani.
1: Eh
0: Avete
1: sì,
0: diritto. Ma
1: matematica.
0: lui ha vinto! E da qui poi i giornali, come sempre, traggono grandi auspici.
1: E poi delle analisi.
0: Chissà quali. Una elezione completamente passata inosservata, non pubblicizzata, eccetera, eccetera. In Calabria vince il centrodestra, lì tra l'altro è un feudo del centrodestra, battuto il Campolargo e Vannacci. Futuro Nazionale al 19%, il generale è contento perché ma il 19% del 22%, cioè, l'ha votato il 2%, questo poteva Vannacci vantarsi dei pochi votanti, invece non è riuscito a portare la gente al voto in nome della grande protesta del Duce, questo però Forza Italia è entusiasta, Non è la Sassonia, Reggio Vittorio Forza Italia, Vannacci non sfonda, dice anche il Fatto Quotidiano. Affluenza al minimo 22%, vince il tesoriere Roscioli, tesoriere di Berlusconi, quindi è uno che ha le mani in pasta,
1: sì.
0: Nel senso, e non è la
1: ne
0: Barilla,
1: sa.
0: No. Meloni esulta, Marina Berlusconi lo chiama. Allora, il valore aggiunto dare del cornuto al generale, questo per dire che in qualche modo c'è sempre questa finezza della politica, no?
1: Questo linguaggio
0: sì, questo,
1: sì.
0: È sempre così misurato, e questo è. E poi abbiamo invece sai, il campo largo, chi ci sia ciascuno dice dove sia, nessuno lo sa, perché queste primarie, io so che la promessa di Frattoianni che entro settembre ci sarebbe stato il programma comune. Oggi il 29 settembre,
1: 29.
0: Devo fare in fretta però,
1: sì.
0: Nel frattempo però si discute più sui gazebo, o non gazebo, perché allora il domani vede la Nadia Urbinati, se lei è impronta alle primarie, ma però queste sono un errore. Sembra che le primarie siano far votare, far discutere la gente sia un grande errore. Questo è perché è divisivo. Allora,
1: certo.
0: Perché c'è da una parte sono i riformisti del PD e tutti gli altri dall'altra parte. Comunque, PD, ai gazebo c'è solo la slime. E la segretaria, continua a dire Daniela Preziosi dal domani, si autoblinda. Il responsabile di direzione Tufta, Ruffi, geli i sogni di Giorgio Gori. Sei sogni di Giorgio Gori? La faccia di Permafles. Lo statuto parla chiaro. Intanto tra i demi circola un sospetto devastante che Conte voglia sfidarsi, si voglia sfilare dalla contesa. Prima era colpevole Conte per cosa gli costi. Adesso invece
1: no.
0: Cioè,
1: qualunque
0: cosa fa Conte a torto.
1: Sbaglia, certo. Fallisce l'operazione Sassonia, che già così dà un'idea di Barbarossa, no? Futuro Nazionale non sfonda le supplettive nel collegio di Reggio Calabria, stravince il candidato del centrodestra Roscioli di Forza Italia. Vannacci si ferma al 10%, esulta Meloni, premiata una coalizione compatta. Intanto, per quanto riguarda tutti questi contenuti che già sono stati analizzati veramente in maniera molto importante dai quotidiani, come Repubblica ad esempio, Calabria, seggio al candidato di Forza Italia, Vannacci sfiora l'11%, in gergo cestistico si dice almeno è andato in doppia cifra, però se vediamo il risultato finale non hanno superato neanche i 30 punti di squadra. A Reggio il centrodestra tiene il collegio, al voto un elettore su 5, la Premier vinto perché compatti. Un sollievo per Meloni, ma la guardia resta alta, va incalzato a destra, riunisce Tajani, Salvini e Lupi, blindate i gruppi sul Melonellum, se passa ce la giochiamo, elite sul candidato sindaco a Milano. Ne hanno diversi di candidati su cui confrontarsi e andare in contrasto anche per la destra. Poi i dati che vengono ripresi nel dettaglio e l'intervista a Stefania Craxi, il generale un bluff, sarebbe un errore, è la conferma che si vince anche senza quel personaggio che nasconde un alto tasso di pericolosità. Bisogna stare a distanza da Futuro Nazionale. E poi sono parole queste che a seconda della fabbisogna, quindi poi quello che Resta purtroppo comunque un'onda razzista, un'onda antirazzista al municipio Roma 5 contro Carabella e Welcome to Favelas. A centinaia rompono l'assedio dei flash o influencer e consentono di approvare la mozione anti-islamofobia. I televigilantes chiamano raccolti follower, gli antifan li surclassano dicendo basta odio. Cioè c'è anche bisogno di questo, perché purtroppo le denunce e questi assedi sono sempre più presenti. Centrosinistra anche sul Manifesto, programma e primarie, Schlein prepara la direzione, Taruffi del PD un solo candidato Dem ai gazebo, le nostre proposte sono pronte da mesi. In politica estera dice: siamo poi divisi solo su Kiev, sì, un argomento secondario. Noi federatori alla candidatura di Gori, che poi l'aspetto Kiev comprende tante argomentazioni tra pacifismo, politica estera, aspetto bellico, riarmo, economia. A cascata non è esattamente un aspetto secondario, ecco. E un altro aspetto, che è il DDL antisemitismo, la Segre sia modifiche per un voto bipartisan, l'appello chiarire che le critiche a Israele sono legittime. Ma la destra ovviamente è quello che, per cui lo fa, e quindi dice no. Quindi a pagina 4 dal Manifesto.
0: Ma oggi è il 29 settembre, certo è il compleanno anche di Bersani, ma soprattutto, come dice il giornale, i 90 anni di Silvio.
1: 90 anni.
0: Ah, avrebbe avuto 90 anni il Silvio.
1: La prima pagina per il giornale suo.
0: Buon compleanno. Idee battute, ricordi, lo spirito del cavaliere a legge nel paese. E c'è anche l'omaggio, sempre ecco dal giornale, che dà paginone alla morte del compleanno del suo leader. L'omaggio del palazzo era raduno di famiglia nel nome di Berlusconi. Ma anche il Riformista con Claudio Verardi dice: siamo tutti berlusconisti, parla ma, per te. Adesso non vuoi dire. Però noi sappiamo che per il compleanno di Berlusconi hanno ribattezzato l'aeroporto di Milano Malpensa Berlusconi. Allora, non solo Malpensa Berlusconi, perché ci sono altri aeroporti, anche a Milano, ci sarebbe il Linate Sindona, il Venezia Felice Maniero, Fiumicino Maiana Banda, Napoli Ciancimino, Palermo ovviamente Totò Riina e Bologna Marconi, Scalo Fratelli Savi.
1: Scalo Savi.
0: Stiamo per scendere a Malpensa Berlusconi, lanciate le cinture d'occhio al portafoglio.

0: E questo è dedicato al compleanno di Berlusconi, un delinquente, ma non come insulto, una persona che ha fatto a delinquo e quindi è stato condannato in via definitiva per mega frode fiscale. Questo,
1: non ci piove.
0: Non è una calunnia.
1: Nonostante 29 settembre non ci piove.
0: Però veniamo alla casa del vicino che è sempre più verde, perché la destra sta mettendo in croce il governo Sanchez, perché c'è una grande manifestazione per il diritto alla casa a Madrid. È cosa che è vera, infatti conferma anche Contropiano, Madrid una marea umana contro gli sfratti e per una nuova politica sulle abitazioni. Tanto c'è Maretta, anche il governo, maggioranza del centro-sinistra spagnolo, perché la sinistra di Podemos e gli altri chiedono conto su questa cosa. Sta di fatto che la marea umana ha sfilato per le strade di Madrid in risposta allo sfratto di Mari Carmen, 87 anni, che è sfrattata nel quartiere Ritiro di Madrid per il classico sistema della gentrificazione. Si caccia fuori la gente perché si fanno cose più eleganti, cose più civili, solo che poi la gente non può pagarsele e quindi via via, periferia della periferia della periferia della periferia. Succede, ahimè, anche a Bologna. Non so se sarà la marea umana, però leggo dal report del Corriere di Bologna: dentro gli studentati di lusso, così grandi colossi finanziari cambiano mercato e quartieri. Gentrifi. Fiore, ricercatori Unibo contano 3.000 posti letto contro i 1.800 di Ergo. Questo. Ma succede anche a Milano, perché è dappertutto così. E lì si arrivano a mettere dei ripari con dei pannicelli caldi. La società pubblica della casa, nuova partecipata da Comune e MM, questa è la società che si occupa del patrimonio immobiliare di Palazzo Marino, per acquistare e riqualificare stabili. L'Assimpredil, perché i costruttori vedono l'occasione, no? Di fare non di recuperare lo sfitto, certo, ma di costruire del nuovo e cementificare ancora di più. In città servono 35.000 alloggi. Nel frattempo c'è la famosa creatività dei poveri, che così si snoda, sempre da quella di Milano, e il negozio sfitto diventa un appartamento. Vedi? Naturalmente il cambio di destinazione d'uso non esiste più. Di fronte all'emergenza affitti, tutto viene appianato, e Dio per sé, Dio per tutti. C'è anche della creatività, si chiama miseria nelle soluzioni alternative alla domanda di casa a Milano. Da anni in città si vende tutto come residenziale, tre tipologie immobiliari più gettonate: la prima è quella dei seminterrati, poi i laboratori tramutati in loft e l'ultimo trend è quello di riconvertire i negozi. Ma insomma, lì sono anche le cantine,
1: cioè, sì, c'è anche le terrazze d'estate,
0: ma anche i ponti, possiamo anche vendere i ponti. Questo è quello che arriva sul versante. E poi naturalmente abbiamo il tema dell'informazione, perché sempre la vicenda di Sigfrido Ranucci che tiene banco. Reintegro di Ranucci, offese e balle di destra sulla giudice designata, perché è stata designata questa giudice che da tempo che già le destre ci tirano addosso, perché lei è stata anche il giudice della vicenda al Masri, è quella che ha prosciolto Conte dell'accusa sul Covid.
1: E quindi
0: è naturalmente un servo della sinistra, se non di Putin. Allora, la guerra preventiva, dice Travaglio, siccome il reintegro di Ranucci è inequivocabile, perché secondo Travaglio mancano i minimi termini per averlo rimosso dal suo ruolo, allora la soluzione qual è? Scatenare una guerra preventiva sui loro giornali e dei loro trombettieri in Rai contro la giudice Casari, per anticipare il verdetto, affermare che essere integrare Ranucci nel posto che gli spetta è una leggera pressione. Comunque non sarà perché Ranucci ha ragione, la Rai e i suoi padroni hanno torto, ma perché è una toga rossa politicizzata al servizio della sinistra. Anzi, è stata scelta apposta per occuparsi del caso Report, proprio perché si sa come la pensa. La prova: nella sua carriera la Casari fece parte del collegio del Tribunale dei Ministri che accolse la richiesta di archiviazione della Procura su Conte Speranza per una serie di scombicherate denunce del Covid, e anche del collegio del Tribunale dei Ministri che chiese al Parlamento di processare Nordio, Piantedosi e Mantovano per un fatto indiscutibile: avere violato l'ordine d'arresto della CPI, Corte Penale Internazionale, per il criminale Al-Masri, liberandolo e riconsegnandolo a Tripoli sull'aereo di Stato. Non a caso, scrivono i camerieri del governo, la Spectre guidata dal Presidente del Tribunale è la scelta per la causa Ranucci Rai. Il guaio, dice Travaglio, che i giudici del Tribunale dei Ministri vengono estratti a sorte tra tutti quelli del distretto, quindi nessuno decise che la Casari seguisse i casi Covid al Mastri. Ci capitò per caso. I processi sono assegnati a questo o a quel giudice da tabelle predeterminate in base alla

0: Eppure, anche italiano ha votato contro una,
1: ma certo,
0: in Europa, anche contro una limitata restrizione, regolamentazione delle affitti brevi.
1: Degli affitti
0: ma
1: brevi.
0: In Spagna è una non ne vuol sentir parlare.
1: No, è così sensibile. Sensibili invece siamo noi, e vi dico, gli esempi che io vi citerò adesso non sono certamente tra le restrizioni più gravi, perché siamo a pagina 13 di Repubblica. Attenzione, spese mediche sempre più oculate, vado dal parrucchiere ogni 2 mesi, prima guadagnavo meno ma a fine mese ci arrivavo senza problemi, ora non più. Supermercati, i turni sono di 6-7 ore ma se qualcuno si ammala possono diventare anche 13. Per le vacanze scelgo mete italiane vicine a giugno e a settembre perché così costa meno. E vi dico, non sono i casi peggiori questi, c'è veramente una condizione in crescita di indigenza molto più grave. E poi una testimonianza, Donatella Conte: la mia pensione sarà da fame, cosa mi fa arrabbiare? Non poter scegliere nulla. E questo è per un'emergenza di salari e di stipendi e di lavoro. E a proposito di spese, così ci si può collegare anche di conseguenza all'ambiente, l'Italia è in coda per un pieno assalto di prima mattina e spunta il cartello esaurito. Ovviamente sto parlando dei carburanti, gli automobilisti inseguono la riduzione per risparmiare qualche euro e le stazioni di servizio rimangono presto a secco. Dal governo stoppa nuovi aiuti, si tratta per il sì anche della Kuwait dopo Eni e IP. Sale la protesta dei distributori indipendenti, tetto anche a noi o chiudiamo la Epsi, perché ci sono le famose, vengono chiamati i marchi bianchi, che non sono all'interno di queste riduzioni. La rivendicazione delle stazioni bianche, infatti, il price cap va esteso a tutta la rete, chiesto un incontro a Palazzo Chigi, poi chi ne fa un uso ovviamente anche professionale e massivo, cioè tassisti e camionisti, minacciano uno sciopero. La diplomazia del pieno, da Repubblica vado al Carlino: dopo Eni e IP, trattativa con Kuwait, si cerca un tetto condiviso ai prezzi. In furia la protesta, camionisti e agricoltori: il confine legale, è lecito praticare sconti ma le spese vanno coperte, e ovviamente viene riportato questo a pagina 3. Io ricordo che c'era una situazione di confronto commerciale, invece siamo andati a portare sanzioni e far la guerra, e non contenti anche a bombardare Hormuz. Quindi chiaramente vedete un po' voi le responsabilità di questi aumenti allucinanti, essere veramente adesso strozzati, e le conseguenti proteste con altalena dei prezzi. E questo è dal Resto del Carlino.
0: E poi aggiungo la scuola. A Bologna succede che, ci racconta il Corriere Locale, che decine e decine tra Bologna e provincia, le scuole che hanno aderito alla campagna FLC-CGL contro il decreto del governo sul tetto di alunni stranieri, striscioni, cartelli e manifesti con scritto "qui nessuno è straniero", vengono affisse all'ingresso degli istituti. La ricerca di consenso elettorale da parte del governo ha spostato il dibattito da una scuola pubblica verso pericolosi estremismi di destra, dice Cafori della CGL. Il disegno di legge, il decreto legge sulla scuola approvato d'urgenza dalla Consiglio dei Ministri d'urgenza, che bello, dove era l'urgenza, era solo Valditara, travalica l'argine rappresentato dalla nostra Costituzione e porta alla discussione di una cornice di discriminazione e compressione di diritti. Un decreto che non prevede nulla su salari e precariato, ma nemmeno sulla stabilità e la condizione delle scuole, perché proibire è facile e costa niente. Costruire e ristrutturare delle scuole, dare lavoro e dare un servizio è molto più costoso, quindi certo, è meglio bastonare a gratis che non pagare dei servizi. E poi oggi ricordiamo che, anzi ieri, era la giornata internazionale per l'aborto sicuro, e si scopre poi che l'Italia da mesi censura in modo occulto i siti web di 2 ONG che si occupano di aborto farmacologico. Su questo l'intervista a Dunia di Women Help Women.
2: La nostra organizzazione è una non profit internazionale, nata ormai 12 anni fa, il 28 faremo appunto il nostro 12° compleanno, e ci occupiamo di aborto. Quale aborto? Ci siamo resi conto che già da tempo c'è la possibilità di avere un aborto sicuro, di aborto autogestito con le pillole abortive che si chiamano mifepristone e misoprostolo, e quindi la nostra organizzazione ha come scopo rendere più popolare questo metodo, dare al largo pubblico pubblico più informazioni possibili su questo metodo, ma anche provvede alla distribuzione delle stesse pillole abortive. Questo significa che praticamente le persone che hanno bisogno di abortire possono rivolgersi a noi riempiendo un breve questionario online, e se non ci sono dei

0: provvedimenti medici, noi queste pillole le recapitiamo direttamente alle persone interessate per posta. Ovviamente tutto questo succede con il nostro continuo supporto, prima, durante e dopo aborto. Siamo attivi in 4 continenti diversi, ogni anno aiutiamo migliaia di persone e da un po' di tempo ci siamo resi più attivi anche in Italia, perché ci è parso che negli ultimi tempi la situazione sull'aborto in Italia, invece di farsi sempre più tranquilla e accessibile, diventa un pochettino più complicata.
1: In generale, al di là di dare supporto specifico, cioè di inviare le pillole, siete anche un punto di riferimento per quello che riguarda informazioni, battaglie politiche e così via, giusto?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. In molti posti del mondo, ad esempio in tutto, quasi tutto il continente africano, noi le pillole non le distribuiamo perché ci sono già, però in moltissimi posti, pur essendoci accesso all'aborto farmacologico, non ci sono delle informazioni adeguate per questo. Di conseguenza noi forniamo queste informazioni, formiamo gli operatori locali, collaboriamo con le organizzazioni locali per fare sì che uno possa ricevere aiuto nel proprio posto, non necessariamente attraverso il nostro servizio.
1: Ovviamente oscurare il vostro sito è un grave attacco contro l'informazione per l'aborto sicuro e per una lotta globale che comunque ancora deve essere difesa. Secondo te si può parlare di vera e propria censura per i vostri siti?
0: Sì, io penso che sia l'unico modo di parlarne.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
3: Oh, a questo punto parliamo delle grandi opere dell'ambiente. C'è il NOTAV che hanno grandi cortei di gente, vecchi, giovani, magari anche scontri. Poi c'è il SITAV, quelli che sono a favore. Debacle SITAV, a Torino sono 200, Calendo orfano delle madamine. Chi erano le madamine? Quelle che sostenne nel 2018 riempirono il Torino, la piazza, delle signore con la sciarpa, erano le donne bene di Torino che schieravano per la TAV, no? In contrapposto in ottava. Hanno provato a rifare la cosa ed erano in 200. Per gli organizzatori erano 700, la polizia ha detto 200, facciamo che erano 400.
4: Ma
3: siamo,
4: sì, dai.
3: Siamo là. Mancava anche Calenda, poveretto, per colpa dell'Etna, rimasta a Catania senza poter prendere il volo. E se il corteo di SITAV è deserto, è invece affollatissima già stamattina il carnet della procura, perché indagini, lavori, TAV, Napoli, Bari, arresti. 20 misure, beh, grandi opere,
4: sì.
3: Mamma mia, 20 misure cautelari vengono notificate alla Guardia di Finanza di Napoli nei confronti di imprenditori, pubblici ufficiali, nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni esistenti e reati contestati. Il GIP ha anche disposto il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità. Poi si legge che è la colpa del ferroviere, no? Mazzette nascoste nei panettoni. Giusto, Natale.
4: Auguri!
3: Tu parlavi a proposito di benzina, automobile in coda, esaurito. Parliamo anche da un punto di vista di grandi manovre, perché Eni sta recuperando il piccolo calmieratura dei prezzi con la fila dei suoi distributori, però c'è un altro risultato, è il monopolismo, perché abbassare il prezzo al distributore e non alla fonte, sì, chi castiga? I distributori indipendenti, che non hanno più margine.
4: E infatti sono arrabbiati neri.
3: Spariscono dal mercato e i grossi fanno tabula rasa. I gestori di Assopetrolio limita va stesa alla rete distributori. Il calminiere deve valere anche per chi acquista l'ingrosso e poi rivende. Questo poi c'è un processo. In Sicilia ci sarà 3 giorni di sciopero degli autotrasportatori, i taxi minacciano sciopero, sono incontrati il governo, insomma, è tutto questo. Nel frattempo la Meloni sta parlando col Kuwait, per Meloni il ruolo di Kuwait, price cap nel 50% della rete, pagano, però dice anche il Fatto Quotidiano, i più piccoli. Tra l'altro vorrei dire che IP, la Zero, hanno detto che mette un tetto, dice che cercherà di tenere bassi i processi rispetto ai procedimenti della filiera. Questo è quello che arriva. A questo punto parliamo di carburanti con Andrea Tricarico di Recommon.
5: Il provvedimento ovviamente è una decisione volontaria da parte di Eni, che addirittura pensa di dare un contributo di solidarietà diciamo agli italiani, ma chiaramente in primis mostra l'incapacità del governo di far fronte all'emergenza che è di fronte a tutti. In secondo luogo è una debolezza enorme da parte del governo, che peraltro si era detto favorevole a una tassazione degli extra profitti delle società energetiche, e una parte di quel gettito magari in maniera progressiva, insomma, non come sono stati fatti ad oggi gli sconti sulle accise alla pompa, sostanzialmente poteva essere usata per andare incontro alle esigenze, al dramma che vivono le classi più deboli, insomma, nella nostra società. Noi ci troviamo di fronte a una scelta, diciamo, unilaterale, che va vista molto nel dettaglio, nel senso che ricorderei che Eni, come tutte le società petrolifere, si erano mostrate contrarie a una tassazione degli extra profitti, avevano trovato diverse sponde anche a livello politico, insomma, nel criticare questa possibilità, quando sostanzialmente l'impegno che tra l'altro Eni ha anche preso con gli investitori di dare un extra dividendo viene salvaguardato nonostante questo sconto, nel senso che ricordiamoci che il prezzo rimane anche dopo lo sconto molto alto, in ogni caso superiore a quello che erano, diciamo, gli impegni che anche Eni aveva preso nei confronti degli investitori. In sintesi, stiamo parlando di alcune decine di milioni di euro a cui la società presuntamente rinuncia, quindi vendendo a meno, anche se va ricordato che Eni è una società integrata nel sistema del petrolio e del gas, quindi è presente in tutta la filiera, c'ha vari modi compensativi, diciamo, di questa presunta perdita, ma è un qualcosa che viene concesso volontariamente a fronte del rischio di essere tassati pesantemente nel corso dell'anno, a fine anno, sugli extra profitti, e questo invece sarebbe un gettito di alcuni miliardi di euro.
6: Restando, insomma, sulla questione politica del governo, insomma, Meloni non è la prima volta che fa capire di inseguire quella logica secondo cui bisogna lasciar fare al mercato perché questo si autoregolamenta, solo che abbiamo visto, insomma, questa è la seconda crisi energetica in pochi anni, non è che funziona così.
5: No, direi proprio di no, anche perché contrariamente a questa narrazione patriottica che l'Eni o altre società energetiche italiane minori fanno tutto questo per gli italiani, in realtà sono società multinazionali, ricorderei al 70% circa controllate da investitori internazionali, il cui obiettivo è quello di aumentare i profitti, quindi in realtà tutto questo interesse non c'è, a meno che, ripeto, di azioni volontarie che possiamo anche chiamare come beneficenza o qualcuno lo può definire come social washing o come vuole, ma la logica di mercato di fronte a crisi sistemiche di questo tipo non risolve, e considerare la possibilità di andare a tassare invece quelli che sono dei profitti non dovuti alla bravura dei manager, ma solo al fatto che il prezzo del petrolio scrizza per guerre e crisi, che quindi non è collegato all'operato, diciamo, dei manager della società, mi sembra una cosa eticamente assolutamente da fare.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
7: Penne di classe e piume d'oca.
3: Medio Oriente, anzi, cominciamo dall'Inghilterra, perché ormai viviamo in una fantasy continuata. Grande rumore ha fatto questo attentato fallito alla base inglese, sì, dove c'erano stazioni anche aerei americani che volano verso l'Iran per bombardare, con questi tre van pieni di tritolo. Non era vero niente.
4: No, erano tre che cercavano giustamente del gasolio.
3: Volevano rubare il gasolio ai contadini. Questa è che è diverso come intrigo internazionale. Base RAF, rilasciate cinque sospettati, in ira dell'Iran, rispingiamo le accuse. Libri su cauzioni britannici firmati per l'autotacca sventato, un testimone contraddice le autorità. Questo è la... Allora, l'ex intelligente israeliana, Kitinovitz, dice su questi tre van... Gli Ayatollah stanno provando a portare la guerra oltre il Golfo.
4: Certo.
3: Allora, cinque turisti iraniani, né iraniani né terroristi. Tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. Birboncelli.
4: Sì, non si fa, comunque.
3: E qui fa parte dei voli, di uccelli scambiati per droni, degli attentati falliti all'aereo tedeschi a 160 km. È tutta una grande burla, solo che una burla che sa di sangue. Gli allarmi di Trump, Merz, Netanyahu, Unione Europea sono nati sull'attentato riuscito russo, ma poi i giudici non trovano neppure l'esplosivo. Questo. Eppure qualcuno sa, perché viene fuori il fatto che Netanyahu ormai l'hanno avvertito tutti che c'è il 7 ottobre, tutti.
4: Però lì il processo non si va.
3: Tanto è che dice l'ultima ora che ti vede il Fatto Quotidiano, Medio Oriente ha scoperto uno stato che non avvertì Netanyahu prima del 7 ottobre.
4: Quello è lo scoop.
3: Questo però non si fa, eh.
4: Quello è lo scoop.
3: Ma se leggiamo il giornale su questo, vediamo cosa dice Netanyahu, perché è una brava persona. Allora, sapeva dell'attacco Bibi sulla graticola, ma lui tutte bugie dettate dai paesi arabi. Questo è quello che arriva dal versante del giornale. Questo ovviamente per alleanza israelo-americana, Teheran e Washington trattano sotto traccia nodo nucleare. Questo è il punto. Nel frattempo Netanyahu ha detto anche che i coloni ebrei ultra ebrei sono buoni vicini,
4: brave persone.
3: E leggiamo allora: scontri nella notte nel villaggio di Jalud in Cisgiordania centrale tra circa 100 colonne e le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'alta corte di giustizia israeliana che impone lo sgombro dei coloni che a luglio avevano occupato tre case palestinesi alla periferia della città. Due colonne vengono arrestate ed alcune case vengono incendiate. Così, per non sapere né far leggere né scrivere. Media palestinesi riferiscono di irruzioni di coloni anche in altri villaggi. A Kairut è stata ferita una donna anziana, che chiaramente è un obiettivo militare facile
4: sensibile
3: da praticare.
4: Sì, sì. Sì.
3: È facile ferire una donna anziana, ci vuole del coraggio. Detto questo, e allora sui coloni, tra i coloni che ballano sotto le bombe, c'è chi ballava coi lupi e chi balla, e i lupi che ballano sui palestinesi. Al confine con la striscia gli estremisti israeliani sono migliaia e festeggiano urlando tutti a Gaza. I ragazzi, noi andiamo avanti con gli insediamenti, non importa se per la legge italiana, se per la legge israeliana sono illegali. Articolo che poi torna a pagina 9 all'interno del domani. Dunque, a migliaia al confine con la striscia grido di colonizzare Gaza. Non sono, sullo sfondo le sagome dei palazzi distrutti di Beit Hanun. Zarbarvar, tu a 20 anni, noi andiamo avanti con i sedimenti, non importa, per la gente italiana sono illegali. Questo è quanto arriva dalla pagina. Poi c'è la questione italiana, perché avanza la legge dell'antisemitismo. Arriva l'appello della Segre, che cerca di fare una quadra del sì. Cerchio. Dice, beh no, cambiamolo un po'. Diciamo che non è antisemita chi critica il governo israeliano. Tutti gli altri sì. Cioè, non c'è più libertà di dire che Israele è un errore della storia, per esempio. Diventa antisemitismo. Allora, leggo, disegno di legge antisemitismo, l'appello di Segre, a votarlo tutti è un rimacegno per il PD. Sì, perché anche questo tentativo della Segre di trovare di scampo per trovare un voto unitario, la destra dice non se ne parla neanche.
4: No.
3: Ma anche i riformisti del PD, no, va bene così, dice Fiano e tutti gli altri. La senatrice Viti, il presidente dei biblicisti Demme della sinistra per Israele, ma è la maggioranza a chiudere nei cambiamenti. Quindi il PD traballa, AVS e 5 Stelle dicono no. Comunque, allora, Levi della Torre, che il nome Levi mi ricorda qualcosa, non deve essere un musulmano, quello è un ghetto legislativo, aiuta la destra, fomenta l'odio, gli ebrei non sono un tutt'uno, si salva libertà di criticare Tel Aviv.
4: Ecco, e allora, detto da tal Levi.
3: Controlli affidati al Viminale, perché poi chi controlla le piante dose, se è antisemitismo o non antisemitismo, quindi chi controlla i controllori, verrebbe da dire. E Alessandro Mantovani spiega, dal Fatto Quotidiano, sarà evitato a paragonare Netanyahu ai nazisti e accusare di razzismo di apartheid Israele. Quindi è molto misurata la legge,
4: esatto.
3: È garantista.
4: Sì.
3: Frattempo c'è una delusione per il centrodestra, perché l'albanese non sarà né alle politiche né alle primarie, continua a fare il suo lavoro.
4: Che continua, esatto, a procedere per quello che lei aveva iniziato a fare. Ma a pagina 21 il problema è che continua anche Netanyahu, missione ad Abu Dhabi sul 7 ottobre, dovete smentire. Ecco, questo imperiosamente, con libertà di stampa e di diffusione di notizie, dovete smentire. Il premier avrebbe chiesto agli Emirati di negare di averlo avvertito prima, ma l'ex capo dello Shin Bet ora vuole denunciarlo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è in difficoltà nei sondaggi in vista delle cruciali elezioni del 27 ottobre. Poi Iran, nuovi spiragli di trattativa, pronti a flessibilità sul nucleare. pagina 20 di Repubblica, apertura della Casa Bianca su sanzioni e fondi congelati, ma devono fare sul serio, voci sulla sostituzione della guida, questo a pagina 20. Vediamo se per quanto riguarda il manifesto abbiamo altro da aggiungere su Medio Oriente, visto anche spiragli tra USA e Iran, però intanto Hormuz resta fermo, nessuno vuole essere il primo a cedere. Teheran, noi siamo pronti a riprendere la guerra, ma anche per la diplomazia, e quindi insomma certo c'è ad proclamare tutto ciò, ma di passi se ne stanno facendo ben pochi. Questo per il manifesto. Altri conflitti, pagina 21 di Repubblica, terrore in pieno giorno a Kiev, in fumo l'Accademia delle Scienze dopo un bombardamento russo. Dal palazzo simbolo qualcuno ha cercato di salvarsi saltando delle finestre, Zelensky dice Mosca ne subirà le conseguenze. Questo a pagina 21, come ho già detto, di Repubblica. Vado anche sul manifesto per trovare argomentazioni per approfondire tutto ciò. Allora ne troviamo a pagina 12, raid sull'Accademia delle Scienze, preoccupazioni ucraine per i nuovi droni russi. E la Polonia, attenzione, ordina ai suoi caccia di abbattere i velivoli intrusi direi. Basta la rilevazione e radar. Minacce ibride a Bruxelles, Callas incalza i paesi membri dell'Unione Europea. Il protocollo di sicurezza europea resta indefinito. E sul rafforzamento della missione Aspides l'Italia deve incassare l'ennesimo nulla di fatto. Questo a pagina 12 dal manifesto.
3: Sì, la notizia della Polonia è gravissima, perché poi chi potrà andare a controllare se sì. Sono sconfinamenti o non sconfinamenti? Ci si affida ai radar della Polonia, ai suoi servizi segreti o al suo governo? Anche perché narrazione, trappole e realtà. Pino Corrias che parla di altro che guerra, la bugia è ibrida. Vediamo come giustamente Corrias è interessante descrivere.

Programma i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre

0: mattina ed arriva la Rock and Roll Radio con me, c'è Angela. Buongiorno Angela.
1: Ma buongiorno, buongiorno Andrea e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori del martedì mattina, appunto. E siamo qui con la nostra seconda puntata di stagione, della nuova stagione, delle quali ho perso totalmente il conto. E
0: no, veramente, cioè, non lo sappiamo, non ce lo ricordiamo.
1: Non ce lo ricordiamo, anche perché mi pare abbiamo avuto delle pause o cose del genere. Comunque, sono tanti anni che noi siamo qui a tenervi compagnia e voi tenete compagnia a noi, perché vi ricordiamo il numero di telefono con il quale comunicare con noi solo tramite messaggi WhatsApp, Telegram e naturalmente SMS, 333 180 9494,
0: il numero che per quello che riguarda la messaggistica è sempre quello da tanti anni, come del resto anche il fisso, che è il famoso 051 34 64 58.
1: Vedi che me lo ricordo,
0: vedi.
1: Anche se ormai i numeri fissi non li usa quasi più nessuno.
0: Ciao Dio, qui chiamano, non è che non... No, però, certo. sono un po' in disuso. Invece non è in disuso la musica che noi continuiamo a seguire da tanti anni e che è sempre piena di sorprese, oltretutto. E quando non ci sono delle novità si va a scavare nelle cantine, nei magazzini.
1: Nelle cantine, esattamente. E comunque di novità ce ne saranno parecchie, come sempre, nella nostra trasmissione di oggi. Però abbiamo deciso di iniziare con qualcosa che si potrebbe definire oldies but goldies, ovvero qualcosa di vecchio ma sempre prezioso. E parliamo niente poco di meno che di David Bowie, perché il produttore Shel Tolmie, che ha lavorato con i Kings e gli Who, tanto per dirne,
0: per citare qualcuno,
1: voglio dire, e leggo da Sentire e Ascoltare, una webzine musicale molto interessante, quindi mi va bene, mi piace citare le nostre fonti, ha dichiarato di avere nel cassetto diversi inediti di David Bowie. Quindi Shel ad un certo punto ha deciso di mettersi al lavoro ed è pronta una raccolta dedicata agli esordi.
0: Siamo negli anni 60.
1: Esatto, di David Bowie, quando ancora si faceva chiamare David Jones, addirittura. Sì, a volte così, a volte David, comunque Jones col suo cognome, e quindi degli esordi che vanno dal mod al rhythm and blues, molto diverso poi da quello che sarebbe diventato, a parte il fatto che Bowie è diventato tantissime cose nel corso
0: della sua vita,
1: e della sua carriera, e quindi da queste sessioni che arrivano dal 1965, cosa ci ascoltiamo, Andrea?
0: È da questo disco che è uscito appunto in questi giorni. Andiamo ad ascoltare questo brano che si chiama Baby Loves That Way. E quindi a questo punto inizia la Rock and Roll Radio.

0: E abbiamo iniziato tuffandoci proprio negli anni 60, perché questi sono suoni tipici di quel periodo, addirittura il 65, quando un giovane David Bowie aveva registrato questa Baby Loves the Way, e la trovate appunto in questo The Shell Talmy Records.
1: The Shell Talmy Recordings, che è uscito il 18 settembre di quest'anno e che contiene appunto queste rarità di un giovane Bowie.
0: E quindi poi ha già detto che ce ne ha delle altre nel cassetto, chissà cosa viene fuori, ecco. Ma del resto ce lo aspettavamo anche, no? Dopo la sua morte ci avrebbero più o meno inondato di cose particolari come questa.
1: Pensa che nel mio recentissimo viaggio a Londra sono andata a vedere l'archivio di Bowie, che è stato aperto dal Victoria and Albert Museum nel quartiere di Hackney, quindi certamente non centrale, sì, rispetto ai giri soliti, che non è un museo, non c'è diciamo che i pezzi in mostra sono pochissimi, ma è un vero e proprio archivio, ovvero tu fai una richiesta online di visionare uno dei pezzi appartenuti a Bowie, loro di solito lo accettano, tu ti rechi nel giorno dell'appuntamento, ti danno i guanti, no? Come si fa quando si deve guardare la Magna Carta originale,
0: sì,
1: tanto per dire,
0: pergamene.
1: Esatto. E insieme ovviamente a un assistente del museo tu puoi visionare, non so, il manoscritto di Space Oddity, oppure tutte le foto della session dalle quali è venuta fuori la copertina di un determinato album. Cioè tutta la proprietà artistica di David Bowie adesso è all'interno di questo museo, che è aperto da poco più di un anno. Fino a poco tempo fa l'ingresso era gratuito, ripeto, l'ho chiamato museo perché poi c'è tutta una parte espositiva di altre cose. Adesso l'ingresso costa 5 sterline, che è poco più che un obolo per mantenere naturalmente in piedi questa struttura. Quindi per i veri appassionati di David Bowie, ricordatevi questa cosa che c'è a Londra.
0: Certo.
1: Ma dopo David
0: Quindi
1: Bowie,
0: per un prossimo viaggio potrebbe essere un'indicazione giusta, no?
1: Esattamente, certo.
0: Abbiamo anche la rubrica turistica.
1: Perché no? Anche perché collegandomi a Londra, ovviamente quando io sono a Londra che faccio varie tappe musicali, penso anche alla trasmissione, no?
0: Certo.
1: Che cosa posso proporre, eccetera.
0: Cosa scoprire?
1: Questa volta sono stata particolarmente fortunata, va bene? Perché sono andata a vedere un concerto scoprendo un giovane artista del quale non avevo mai sentito nulla, non l'avevo mai sentito nominare proprio, certo. Anche se poi ho scoperto che alcuni amici anche qua a Bologna lo conoscevano, anzi li devo sgridare perché non me l'hanno detto prima, diciamo.
0: Forse dicono: ah, ma io lo sapevo, così per fare, sai, ci sono anche quelli.
1: No, non in questo caso, non le persone che me l'hanno detto. Comunque, sto parlando di un giovane americano, secondo me non arriva ai 30 anni, diciamo, più o meno come età. Il suo nome è Jazzy, così come la dico, solo che la prima I è una Y per gli italiani.
0: E l'ultima è una
1: I normale. E pare che sia proprio il suo vero nome questo, non un nome d'arte. No. Così mi è parso di leggere in giro alla ricerca di notizie in rete, che non sono, devo dire,
0: numerose.
1: Comunque, abbiamo ascoltato Bowie, e se c'è qualcuno che ha influenzato questo ragazzo
0: è sicuramente lui,
1: Ziggy Stardust in particolare.
0: Tu dovresti anche descrivere la cartola,
1: così come Mark Bolan, voglio dire, perché lui è una specie di dio glam del 2026,
0: sì,
1: qualcosa che è fuori dal tempo da un certo punto di vista, a meno che non si stia già parlando di un ritorno del glam rock e alcuni segnali.
0: Ma ogni tanto ogni tanto
1: però poi quando c'è un ritorno vero e proprio incomincia a esserci
0: del movimento.
1: Allora, lui è di Nashville intanto, ma devo dire che se va in giro per Nashville vestito come l'ho visto io, secondo me gli sparano, visto che
0: gli americani
1: la pistola in tasca possono avere. E porta ai piedi normalmente dei platform boots, ovvero degli stivali con la zeppa altissimi. Lui è già alto, con questi stivali arriva oltre ai 2 metri, biondo platino, capelli lunghi e look assolutamente dell'epoca. Ma detto questo, non è solo look, perché ha fatto un concerto veramente veramente eccezionale.
0: E tu sei andato a vederlo.
1: Esatto, accompagnato da una chitarrista bravissima, veramente bravissima, anche lei con un look adatto alla situazione, però lei mora vestita di pelle nera, quindi questo contrasto sul palco anche da un punto di vista visivo, e sappiamo che il glam da un punto di vista visivo
0: è importante,
1: non è un certo impatto. Esatto, una cosa secondaria. E quindi ho comprato il CD e mi sto informando su di lui, e se per caso vi piace il genere non lasciate perdere un concerto, dovesse mai arrivare dalle vostre parti, jazzy. E quindi di jazzy ascoltiamo l'ultimo singolo uscito questo mese dal titolo You Got the Look.

0: Jazzy, è in esclusiva, potremmo dire.
1: Ma può darsi, non lo so. Comunque, sicuramente He Got the Look, non c'è dubbio su questo. E il suo primo album risale al 2019, ne ha fatti tre.
0: Quindi è da qualche anno che è in circolazione.
1: Esattamente. E il primo album, guarda caso, si chiama Androgyn. Uh-huh. Ok? Quindi rientra tutto nel panorama che abbiamo
0: descritto prima.
1: Esattamente. Ma il motivo per cui io ero andata a vedere quel concerto principalmente era chi in realtà suonava prima di lui, ok? Nel senso che poi dopo ho detto: ma chi è quell'altro? E sono andata a guardare. Prima di lui suonava Mark Valentine, che abbiamo già trasmesso varie volte. L'abbiamo visto a Bologna quando è venuto qui, e io l'ho rivisto a Blackpool al Rebellion Festival, e devo dire evidentemente che mi piace. Qualche punto in contatto fra l'altro ce l'ha con Jazzy, non è a caso che è stato messo
0: insieme
1: prima di lui, anche se il suo genere si può ascrivere più propriamente a un pop punk con appunto quelle melodie che attraggono, come dicono gli inglesi, catchy, ok?
0: Catchy,
1: esattamente. Allora, visto che ascoltiamo anche un nuovo brano di Mark Valentine dal suo ultimo album Uncommon Side Effects, il brano che ascoltiamo è Temporary Buzz.

0: Un paio di sleghi, niente male, devo dire.
1: Direi che come inizio trasmissione, questo Bowie dannata e poi Jazzy, adesso Mark Valentine, sono molto soddisfatta.
0: Abbiamo giocato delle carte non da poco.
1: Esattamente, esattamente.
0: E tu l'hai visto, ed era, mi hai detto, in un pub questo concerto,
1: sì,
0: nel retro di un pub dove
1: che
0: c'è
1: una sala. Una sala concerti, Shockwell Arms si chiama il
0: locale.
1: Il locale, e ospita sempre concerti. Fra l'altro ci hanno suonato anche i bolognesissimi Cats in una delle loro visite
0: londinesi,
1: esattamente, Shockwell Arms.
0: E questo si trova, perché diamo informazioni turistiche.
1: Adesso mi sembra che sia sempre nella zona di Hackney, cioè est,
0: sì,
1: che tra l'altro è una zona enorme, voglio dire, che fino a qualche anno fa era un po' terra di nessuno, ma sappiamo che la gentrification avanza.
0: E quindi sposta
1: anche i luoghi, insomma, dove trovi tante cose.
0: Bene, finché speriamo che si fermi, anche perché sennò poi a forza di gentrificare
1: passano
0: la manica.
1: Ma il concetto qual è? Il concetto che riqualificare è una bella parola,
0: sì,
1: ok? Gentrificare non lo è.
0: Non lo è.
1: Cioè, non vedo perché non si possa riqualificare e mantenere, ad esempio, lo spirito del luogo, non investire in maniera spropositata.
0: Quello che vediamo.
1: Esatto,
0: anche dalle
1: nostre parti. Cioè, sono due cose diverse.
0: È un fenomeno abbastanza internazionale questo.
1: Molto, molto. Quindi... Nel mondo che è cosiddetto occidentale, almeno una volta si chiamava così, è sicuramente un fenomeno. Purtroppo anche Berlino, che è un'altra città che ben conosciamo e conosciamo quali erano le sue meravigliose caratteristiche, sta diventando totalmente un altro posto.
0: E certo, e quindi siamo arrivati alla prima rubrica. Oggi non abbiamo inizio della trasmissione detto e ricordato che alla fine di questa mezz'ora arriva la Benedetta Cucci con il suo Meteo Rock, e l'ultima mezz'ora del programma, quello prima dell'almanacco, che si apre con le cover di Mars Valentine. E quindi abbiamo così approfittato per ricordare anche questi due appuntamenti.
1: Esatto,
0: fissi,
1: che non l'abbiamo detto all'inizio, ma io penso che quasi tutti gli ascoltatori, perché io voglio pensare che sono sempre affezionati.
0: Sì,
1: naturalmente
0: siamo sicuramente i più affezionati, lo sanno.
1: Però speriamo sempre negli ascoltatori nuovi.
0: Esatto, e quindi a questo punto vi chiederete: ma come va avanti questo mese? Come sarà ottobre? Perché
1: ormai ci
0: giovedì
1: siamo,
0: è il primo ottobre, e quindi una volta iniziavano le scuole, adesso iniziano molto prima. Però a questo punto la linea a Benedetta, la colonnella Benedetta Cucci.
2: Buongiorno cari Meteo Rockers, oggi è martedì 29 settembre. Mentre compongo le mie previsioni in giardino, ed è l'ora blu, è il giardino ancora praticabile il pomeriggio per scrivere grazie al clima mite, ragiono che è comunque autunno, che da 6 mesi non accendo il riscaldamento, che le giornate sono tra le più meravigliose di sempre e che mi piace questo fatto che la mattina esco bardata, scarpe chiuse e giacca, ma nel pomeriggio si potrebbe stare anche in ciabatte con la t-shirt. Ce n'è per tutti i gusti ed è tanto bello vestirsi a strati. E insomma, volevo dirvi con tutto sto panegirico che andiamo dritte così con questo clima fino a domenica 4 ottobre con massime di 26 gradi, poi pian piano we fade to 22, 21, 20, ma non to grey, il sole continua. E vi lascio con il pezzo delle La Luz, Strange World Extra Extra Version.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17:30.
8: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile.

0: alla critica a Venezia.
1: A Jolly e al Bristol vi aspetta The Invite, la commedia che sta infervorando le coppie di tutto il mondo, e tanto tanto altro. Info e biglietti su popupcinema.it.
2: Pop-up Cinema Bologna, ed è subito grande cinema.
3: Valentine's has a very, very special.

0: E siamo sempre a Londra, siamo rientrati con questo live dal 100 Club in Oxford Street.
1: Al numero 100.
0: 100,
1: ovviamente.
0: Esatto. Dove sul palco c'era TV Smith e con questa Gary Gilmore Size, ma c'era un ospite eccezionale
1: che è stato presentato all'inizio.
0: È stato presentato, se qualcuno
1: perché,
0: è stato attento.
1: Esattamente. E così chiudo poi il mio viaggio a Londra
0: che continua,
1: nel senso che con
0: eri
1: questo
0: qua, anche qua eri
1: esatto,
0: presente,
1: ero sì. presente quando è stato fatto questo, è stato eseguito questo brano da TV Smith con la sua backing band spagnola Bored Teenagers, ma con questo ospite, ovvero il nostro Mars Valentine
0: che sentiremo esatto. all'apertura dell'ultima mezz'ora del programma.
1: Questa è stata una due giorni che ricordava il primo festival punk tenuto al 100 Club 50 anni fa, che diede, è stato il primo festival internazionale di punk che diede un po' il là, no?
0: Sì.
1: A tutto il fenomeno.
0: Perché era un club jazz, no? Se ricordo bene.
1: È
0: il
1: stato,
0: 100 Club.
1: Allora
0: prima,
1: tu lo sai, sono andata a vedere per curiosità, il 100 Club ha iniziato a fare musica dal vivo nel 1942.
0: Ah, okay? Quindi i primi punk del 42.
1: Nel 42, no. Quindi era certamente dedicato allo swing, scusate, al jazz e a vari generi musicali, ma la cosa pazzesca è che ha ospiti, intanto ha sempre fatto musica e quindi forse uno dei club al mondo che certo. continuativamente ospita musica dal vivo, e praticamente tutti i nomi più grandi della storia musicale sono passati da lì, ovviamente quando erano agli esordi,
0: certo.
1: perché il club non è grande,
0: no,

0: Sì, insomma, poi in una sorta di scantinato si scende una scala.
1: Più o meno, diciamo. Sì. Comunque, quel festival originariamente, naturalmente, vedeva la presenza dei Sex Pistols, dei Clash, dei Siouxsie, degli Stranglers, dei Damned, dei Buzzcocks, cioè tutti i nomi che poi sono diventate le punte di diamante, no? del movimento punk. E quella sera in particolare c'era appunto TV Smith, ovviamente in ricordo degli Adverts, no? E Gary Gilmore's Eyes è uno dei brani,
0: degli Adverts.
1: Degli Adverts, simbolo di quel periodo. E poi c'era John McCase con il Reactor, che suonava con Siouxsie. Ha suonato con Siouxsie per tantissimi anni. E intervistato c'era Marco Pirroni,
0: sì,
1: il chitarrista di Adam Ant, che in realtà di tutte queste persone era l'unico veramente presente a quel festival nel 1976.
0: Vedi? Quindi un testimone era presente.
1: Esattamente. Mentre la sera prima c'era Terry Chimes, ovvero l'originale batterista dei Clash.
0: La sera prima di questo evento?
1: Erano a due giorni anche questo.
0: Ah, grande. Quindi è un bel evento, e abbiamo appunto anche documentato con questa esibizione di Marzio Manni insieme ai TV Smith.
1: Sì, che è stato ospite, diciamo, per gli ultimi tre brani,
0: certo,
1: no?
0: Beh, comunque sono contento che mi hai detto che è migliorata la qualità dell'aria all'interno.
1: Perché l'unica cosa che è cambiata, perché per il resto mi hanno confermato,
0: sì,
1: è rimasto identico il club, ok?
0: Certo, certo.
1: Forse hanno aggiustato un po' la scala, quella dove si scende.
0: Si scende. Questa io non me la ricordo, però. Cioè, mi ricordo che c'era sta scala, ma mi ricordo che c'era un'aria irrespirabile, non c'era.
1: Beh, anche all'epoca poi si fumava dentro.
0: Si fumava. Erano 45 anni fa quando c'era.
1: Quando ci sei andato tu?
0: E allora c'erano gli antipasti, quindi che non era una roba da mangiare. Va bene, comunque chiudiamo al momento Londra e i vari ricordi.
1: Beh, sì, fino a quando non ci torno, sì, per proporre nuovi concerti.
0: Sì, ma può essere che ci si torni sopra con qualche gruppo. Adesso non mi ricordo in scaletta se abbiamo altre cose, sicuramente da quelle bande le abbiamo. Ma andiamo avanti con la scaletta e abbiamo.
1: Beh, comunque rimaniamo in Gran Bretagna.
0: In zona.
1: Rimaniamo in zona con questo trio, che è uno di quei casi scoperto per caso, scusate il gioco di parole, e del quale non è che so dirvi tantissimo, però quando io leggo che questa band è un trio, appunto, dove nel DNA ha il punk, il soul, il power pop, il Britpop e il rock and roll, ragazzi,
0: c'è di tutto.
1: Lo devo andare ad ascoltare, no? Loro si chiamano Sharp Class e il terzo album è quello che andiamo ad esplorare, dal titolo Faith in the Brakes, fiducia nei freni.
0: Non, sì, bisogna avercela.
1: Bisogna avercela, esatto.
0: Soprattutto in discesa.
1: E il brano è Stuck on You.

0: Fiducia nei freni, il nuovo disco sponsorizzato dai migliori meccanici d'auto.
1: Esatto.
0: Questa era Stuck on You, Sharp Class
1: Sharp
0: si chiama.
1: Class, questo trio, giovane trio britannico, che anche loro comunque sono al terzo album, sicuramente il primo autoprodotto, bla bla bla, comunque, e sono molto attenzionati perché hanno anche già suonato negli Stati Uniti.
0: Ah, quindi hanno già varcato l'Atlantico, insomma.
1: Esattamente.
0: Solcato.
1: Allora, rimaniamo sulla scia dei nuovi nomi, diciamo, nuovi almeno per noi, anche perché non è che li possiamo poi conoscere tutti.
0: Sì, però questi hanno un nome che ricordano diverse cose.
1: Questo però è uno.
0: Sì,
1: il prossimo è uno di quei...
0: Questo ha un nome che ricorda diverse cose.
1: Uno di quei personaggi eclettici, li potremmo definire, è anche... non so come dire, sai quelli che scrivono musica e buttano fuori musica in continuazione, ce ne sono quelli che fanno 8 album in un anno,
0: magari
1: lo registrano a casa,
0: Anastro,
1: non lo so, capito?
0: Anastro.
1: Comunque il nome pubblico è Black Market Karma, viene da Londra e
0: visto che ci torniamo,
1: esatto, e questo qui è il 13° album di questo.
0: Che ha fatto in quanto tempo?
1: Non lo so, ma non tanti, perché non è...
0: un paio di settimane in circolazione. Però sono bastati i giorni per farne uno al giorno, insomma.
1: Più o meno, insomma.
0: Ma usa sempre questo nome, Black Market.
1: Allora, lui
0: Karma.
1: Si chiama Stanley Belton.
0: Stanley.
1: Esatto, non so se con quest'altro nome forse
0: ha fatto altre cose,
1: ma con il nome Black Market Karma ha già fatto uscire
0: 13
1: album. Cioè, questo che andiamo ad ascoltare è il 13° che uscirà in novembre e si intitola The Grease Ladder. Cioè, prima avevamo i freni, adesso abbiamo la scala scivolosa.
0: Ah, quindi attenzione.
1: Esattamente.
0: Watch the step.
1: Lui naturalmente è un multistrumentista, cioè suona.
0: Vabbè, uno
1: che fa queste
0: solito,
1: cose di solito.
0: Ha quelle caratteristiche.
1: Esatto. E da questo album di Black Market Karma ascoltiamo Brother Combustor.

0: Beh, a volte cosa fa? Per allungare il brodo, nel senso di no, ma non perché è un brodo, si rallenta, no, sul finale.
1: È
0: una
1: vero.
0: Tecnica. Beh, spesso parliamo anche di questo, che sono cose forse non tanto significative, ma dei brani sfumati.
1: Beh,
0: che a
1: comunque
0: me non
1: in ambito, in ambito psichedelico
0: ci sta, perfetto,
1: e questo è l'ambito in cui ovviamente, quantomeno in questo caso, si muove Black Market Karma, fra la psichedelia e il pop, diciamo.
0: Certo.
1: Se sei d'accordo.
0: Niente male, devo dire, comunque anche questo pezzo. E quindi, chiaramente generi diversi rispetto alla prima mezz'ora che abbiamo un po'.
1: Pensa che picchiato. Questo è il brano che chiude l'album.
0: Vabbè, ci sta che ci sia anche sto finale.
1: Vedi, finisce così il disco, ci sta, infatti. Comunque, in Inghilterra abbiamo ascoltato un trio, un singolo, adesso dobbiamo ascoltare un duo.
0: Un duo.
1: Così, uno, okay. Due, tre, li dovevamo mettere in ordine,
0: sì, sì.
1: Non l'abbiamo fatto. Però loro li conosciamo, li abbiamo ascoltati varie volte e stiamo parlando dei Royal Blood.
0: Che sangue reale, eh?
1: Esattamente.
0: Inglesi anche questi,
1: loro sono in due. E a proposito, visto che hai dato delle specifiche tecniche in qualche maniera,
0: sì,
1: per quanto riguarda prima, la loro cifra stilistica gira attorno al fatto che il basso, perché non c'è la chitarra,
0: ma c'è il basso,
1: viene suonata tramite l'uso di pedali e amplificatori in una certa maniera come una chitarra, e quindi fa entrambe le cose.
0: Era la leggenda negli anni 70, quando si parlava dei Black Sabbath, si diceva che al posto della chitarra usavano un basso,
1: Per
0: avere i suoni.
1: Non lo so.
0: Invece
1: però,
0: era la chitarra, diciamo, accordata diversamente, perché a Tony Iommi gli mancava una falange che aveva perso nella segheria prima di diventare famoso. Quindi teneva le corde più lente.
1: Lavorare,
0: no?
1: Fa male, lo vedi.
0: Sì,
1: no?
0: vedi. Però suonare alla fine gli ha fatto bene.
1: Comunque,
0: vabbè,
1: questo è il caso del
0: Quindi
1: Royal
0: qui
1: Blood.
0: Abbiamo un basso che ha, diciamo, protagonista.
1: Entrambe le cose,
0: capito? Va bene,
1: Beh,
0: interessante questa informazione che hai dato. Penso che ma non scherzo, guardi come dico, è interessante, un dettaglio che secondo me favorisce
1: l'ascolto in una certa maniera,
0: quindi sappiamo che i nostri ascoltatori amano anche questi dettagli.
1: Allora, dal prossimo album Dead Company, che uscirà il 13 di novembre, quindi siamo in fase di anticipazione, ascoltiamo,
0: sì,
1: Swallow the Bomb.
0: Anticipo solo una cosa.
1: Dimmi.
0: Prima, perché dopo andremo in pubblicità,
1: okay,
0: che nel rientro avremo un live molto particolare, una novità che è uscita, diciamo un colossal dettaglieremo meglio, comunque non di sconosciuti, un colossal che è uscito in un box dove ci vuole il facchino per portarselo a casa, quindi adesso Royal Blood, pubblicità, e poi il colossal.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub e birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
7: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
8: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
9: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

0: E possiamo dire che questo è il secondo svuota cassetti della mattinata, perché iniziato con un giovanissimo David Bowie e con la raccolta di inediti che è stata pubblicata proprio recentemente, e invece questo è, come abbiamo definito, un mega raccolta con 14
1: monumentale. Potremmo usare questo
0: 14
1: termine.
0: O 15
1: sono 14 CD e un DVD.
0: Ah, quindi okay. È un DVD.
1: È un libro con copertina rigida.
0: Perché pesa di più.
1: Ovviamente.
0: È per quello che abbiamo parlato, che ci vuole un facchino a portare a casa. No?
1: Comunque, 14 CD è una roba assurda, secondo me, perché naturalmente hanno. Lo leggo proprio dalla presentazione ufficiale, non è una recensione, no? Ma dentro ci sono tutti i bootlegs, tutti i concerti possibili,
0: tra
1: immaginabili.
0: Il 79 e l'80.
1: Esattamente.
0: Mi confermi, sì.
1: Certo. Ma sono anche. Alcuni sono presi dal mixer, altri sono bootleg, quei rari registrati dal pubblico, perché all'epoca non era così semplice,
0: sì,
1: no?
0: Non era così diffusa.
1: Esatto, non avevi il telefono per registrare questa cosa. Quindi anche nella descrizione ufficiale di tutto questo pacco c'è scritto che la qualità
0: non è sempre...
1: Capito?
0: Certo, infatti io ho dovuto fare una selezione un po' complicata, visto che sono 14.
1: Tu da quale concerto l'hai preso? Da quale CD l'hai preso?
0: Non
1: questo?
0: So qual è il numero del CD, forse il quarto o il quinto, ma è dal vivo a Parigi, 18 dicembre del 79, a Les Bains
1: Les Bains come avevamo, sì. Bologna,
0: certo,
1: Bains,
0: certo. Però non era Bologna, Parigi,
1: ma era Parigi,
0: quello originale,
1: esatto, ed è il CD numero 6. Il primo è registrato al Open Anchor a Londra, sicuramente, e poi naturalmente
0: poi c'è Manchester,
1: il terzo,
0: c'è
1: la
0: Leeds,
1: Factory, chiaramente, insomma, pazzesco. Io non so però chi possa acquistare questa cosa.
0: No, tieni conto perché poi in molti la scaletta è identica.
1: Vabbè, certo, cioè proprio, sono concerti dello stesso tour.
0: Cioè, è rimescolata, ma proprio ci sono scalette praticamente. Lo stesso tour, dal 79 all'80 il periodo.
1: E il prezzo al quale viene venduto, almeno in Italia, è 141,90
0: centesimi. Potevano fare 142.
1: E in realtà pare che vada a ruba, capito?
0: Immagino di sì. Quindi un rientro con un live che è una novità, ma è un'opera colossale, appunto, questa raccolta che si chiama Eternal, no? Ti risulta anche a te?
1: Mi risulta Eternal.
0: Quindi, niente, questo era.
1: Comunque noi rientriamo coi live, questo era un live, novità e tutto quanto, quindi siamo
0: perfetti.
1: C'ha
0: mille caratteristiche.
1: Esattamente. Intanto continuiamo con la nostra programmazione e andiamo in Irlanda. Sappiamo che ormai negli ultimi anni l'Irlanda è tornata musicalmente molto molto in auge e sono tantissimi i nomi che escono dall'Irlanda e che insomma si guadagnano il loro posto al sole, magari il sole che non hanno in Irlanda tutto l'anno. Comunque, in questo caso parliamo dei Garriers, che abbiamo già anticipato la scorsa stagione
0: a maggio
1: per questo loro secondo album, che si chiama Nobody's Coming to Save You. In effetti nessuno viene mai a salvarti, questo lo abbiamo imparato, no?
0: più volte.
1: Quindi da adesso possiamo, come dire, andare avanti nella presentazione del disco con il brano
0: Waiting for Fisher, dal loro ultimo disco.

0: fanno una discreta ruggia i Gariers.
1: Abbastanza, in effetti.
0: Un gruppo di Batacaldar, come dicono a Novara, erano quelli che facevano le caldaie col martello, cioè la formavano. Quindi...
1: Certo, quindi mi sembra un'ottima analogia.
0: Molto è industrial anche un po', un no? Po' infatti sì. È tra, diciamo, i generi che praticano i Gariers. Dall'Irlanda, giusto?
1: Giusto, e in Irlanda in qualche maniera rimaniamo per questa nuova e molto interessante collaborazione. Usciamo un po' dai nostri canoni di stile per quanto riguarda un vero e proprio rock and roll, ma dobbiamo assolutamente, proprio in urgenza, presentare questa collaborazione fra Tom Morello e Nick Capps. Quindi sì, penso che ormai sappiate tutti, cioè Tom Morello
0: collabora con un sacco di gente, quindi
1: ovviamente
0: è una persona molto aperta,
1: molto aperta,
0: molto impegnata,
1: molto impegnata politicamente, che non sta zitto, cioè non ha paura di dire cose pubblicamente. Naturalmente stiamo parlando dell'icona dei Rage Against the Machine prima di tutto, ma anche i Nick Capps, questo trio rap irlandese che ha rischiato di finire in prigione secondo l'atto dell'antiterrorismo, cioè certo, non si scherza con certe cose, ma loro non scherzano affatto, e quindi queste due entità, diciamo così, alla fine si sono per forza trovate. Del resto Tom Morello aveva detto che in precedenti occasioni che i Nick Capps sono i Rage Against the Machine
0: di oggi,
1: sì, esattamente,
0: del presente,
1: esattamente. Quello da cui è tratto questo brano è in realtà il primo vero album solista ufficiale di Tom Morello, e in un'intervista all'NME dice: parliamone prima di andare in prigione.
0: Sì.
1: Ok.
0: Che è facile oggi, soprattutto su alcune argomentazioni come la Palestina.
1: Esattamente,
0: vedo,
1: certo.
0: Vedo che anche ovviamente un membro dei Massive Attack è stato arrestato a Londra.
1: Sì, sì. Per un semplice cartello, esatto, dove diceva stop al genocidio,
0: sì, sì,
1: o qualcosa del genere. Comunque, l'album solista di Tom Morello è, secondo me, un titolo ironico: Everyone Gets Everything They Want. Tutti quanti hanno tutto quello che vogliono, ok? Che è uscito in questi giorni. E il pezzo, insieme agli irlandesi Nick Capps, si intitola Unconquered.

0: Allora,
1: beh, niente male, si è collegata male anche bene con la nostra base.
0: Niente male, anzi ti dirò che l'introduzione di un chitarrista rock nei sì. Recap, secondo me
1: ci sta.
0: Ci sta, ha dato un ottimo risultato questa collaborazione di Tom Morello con i Kneecap. E mi piace ricordare una frase che Morello ha detto: di questi tempi la ribellione è un atto di automedicazione e il rock and roll è un atto di autodifesa.
1: Bene,
0: bene. Mi piace.
1: Bravo Tom Morello.
0: Bene, bene, allora andiamo avanti. E rimaniamo negli Stati Uniti, abbiamo fatto Inghilterra, Irlanda
1: sì.
0: E arriviamo e rimaniamo negli Stati Uniti con la balotta di Josh Homme, altrimenti detta Queens of the Stone Age.
1: Una balotta, bella balotta.
0: Collettivo sì. Che gira fondamentalmente intorno al suo nome con musicisti che rimangono più o meno a lungo. Penso che siano già arrivati sia al nono album, che uscirà il 30 di ottobre e si intitolerà Perfect. E sono già uscite delle anteprime, fra quelle uscite noi ascoltiamo Insignificant Other.

0: Sembra un violino.
1: Sembra un violino, sembra però un violino. Magari una tastiera, che
0: magari
1: ne so.
0: Magari una tastiera sul finale di questo. Di questo brano dei Queens of the Stone Age, dal loro ultimo Perfect,
1: esattamente. Il brano che abbiamo ascoltato era Insignificant Other e uscirà il 30 di ottobre. Allora chiudiamo questa mezz'ora, ma non è naturalmente finita ancora la trasmissione, invece con una band di Bologna che è sicuramente molto nota in zona, ma non solo. Stiamo parlando del trio dei Chow, che da poco ha fatto uscire un nuovo album dal titolo The Husband's Delights, e noi ci ascoltiamo il brano che apre l'album, Elbow.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ.

0: metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
1: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

Non ci si crederebbe che i Sonic Youth hanno coverizzato Ça plane pour moi, brano originariamente uscito nel 1977, Plastic Bertrand, o la versione inglese, Jet Boy, Jet Girl, Elvis Motello. Non si è mai capito quale venne prima o quella dopo, ma era tutta opera.

0: del produttore di Plastic Bertrand, che cantava anche il pezzo. Lui era solo un bel modello che appariva. Ma a parte questo, i Sonic Youth coverizzano questo brano e apriva un doppio album nella versione vinile, ma per lo più erano venduti CD vista l'epoca, che si chiamava Freedom of Choice, dal titolo della canzone dei Devo. Un album uscito nel 92 che raccoglieva tutto il meglio della musica alternative indipendente di quell'epoca, con cover per lo più inglesi. Ed era un album che i cui fondi venivano dati a un'associazione per il diritto all'aborto in America. Con questo un caro saluto a chi è in ascolto della Rock and Roll Radio di Radio Città Fucico 103.100 MHz. Love.
1: E grazie Marzio per questa perla di cover dei Sonic Youth. Dove le va a scovare? C'ha un pozzo delle cover a disposizione.
2: Ne hanno fatte tante al mondo,
1: è
2: eh.
1: vero. Ma intanto eravamo così un po' in ansia perché non sentivamo Stefano da Cambridge, ma ci ha appena scritto, cara Angela, quindi buongiorno Meteo Rockers. Concordo con Andrea, una gran bella ruggia, forse si riferiva al pezzo che abbiamo programmato prima dei Gurriers, un po' industrial, eccetera, eccetera. Martedì scorso, purtroppo, mi sono dovuto collegare a una riunione e ho perso l'occasione per rispondere al vostro commento sui nuovi sistemi di prevendita biglietti. Sono d'accordo con voi che i nuovi sistemi siano veramente poco rock and roll. Ma come diceva Bob Dylan, times are changing. Comunque, dei tre amigos, nessuno ha ottenuto il codice di accesso, quindi al momento gli Oasis sono un miraggio come il sole o la pioggia, che in Inghilterra sembrano essere andati in ferie. Pochi sprazzi dell'uno e dell'altro e noi siamo in crisi idrica.
2: Ecco,
1: Ah, vedi
2: però
1: che.
2: comunque in questo messaggio
1: Cioè,
2: breve,
1: sono
2: conciso,
1: diverse.
2: ha detto tu, cioè ha detto tante cose, potremmo parlarne
1: Tantissime,
2: delle ore,
1: eh.
2: caro Stefano, per questo, su questo messaggio.
1: Comunque anche tuo fratello è rimasto piedi.
2: Anche mio fratello è rimasto a piedi con i biglietti degli Oasis, aveva ricevuto una mail dove diceva che doveva collegarsi a una certa ora,
1: Ah.
2: lui lo ha fatto, però alla fine non è riuscito lo
1: E lui
2: stesso.
1: era per Manchester, o
2: Yes,
1: Manchester, insomma.
2: che dir si voglia, ma comunque è vero che i tempi stanno cambiando, ma non è obbligatorio che cambino in peggio, eh?
1: Sì, non è obbligatorio. Ci vorrebbe, invece di essere così entusiasti, perché io ho letto i commenti su Facebook, no? Quando è stata annunciata la prevendita con tutte queste super cazzole, e tutti erano entusiasti, no? Di queste cose, bisognerebbe essere incazzati.
2: Ecco, anche secondo me,
1: E
2: infatti.
1: invece nessuno si incazza, perché una volta ci si incazzava per i caro biglietti e quindi
2: Ma qui poi
1: esistevano.
2: non è solo ed esclusivamente un concetto di caro biglietti, perché in realtà i prezzi del biglietto base degli Oasis rientrano nella norma
1: Nella norma dei giorni
2: dei
1: nostri,
2: giorni nostri, però
1: un po' cara, ma
2: un po'
1: comunque.
2: cara, ma quello è il concetto intanto di come devi acquistare questo biglietto e basarti su una sorta di ruota della fortuna, non si sa bene decisa da chi. E poi il bruttissimo fenomeno del secondary ticket, che molti dicono
1: Abbiamo
2: essere
1: visto dei biglietti a
2: gestito,
1: 8.000
2: esatto,
1: euro.
2: dei biglietti a 8.000 euro, ecco, quelli non dovrebbero proprio essere comprati, anche se hai 8.000 euro da buttare via, secondo
1: Certo.
2: me, no? E poi c'è anche un altro discorso che vorrei approfondire perché non ho abbastanza conoscenza in merito. Il numero dei concerti degli Oasis prevedono milioni di persone,
1: Sì.
2: ok? Milioni
1: Sì.
2: in giro per il mondo, di 13 date a Manchester, Newport, no, 3, non so, una roba ma veramente ci sono milioni di persone in giro per il mondo che sono disposte a fare tutto ciò per gli Oasis, che io amo,
1: Certo.
2: peraltro, ok?
1: Abbiamo visto altre volte questi, diciamo, mega tournée e poi casomai andare in svendita.
2: Però come dicevi tu, è come è successo con Radiohead, che avevano una modalità simile di acquisto, sì. Se la sera andavi davanti a Bologna, almeno
1: al
2: Pala Casalecchio, come chiamiamo noi, trovavi biglietti al botteghino
1: senza diritti di prevendita, quindi era tutto esaurito, no? Però il botteghino era aperto, e perché poi anche con le supercazzole a volte fanno del casino anche loro.
2: Va bene. Comunque Stefano, grazie del messaggio.
1: Grazie.
2: E continua a seguirci. Quindi ho capito che in Inghilterra è grigio, cioè non piove e non c'è il sole fondamentalmente.
1: Sì, e non c'è più neanche l'acqua.
2: Molto bene. E niente. E noi andiamo avanti con l'ultima parte della Rock and Roll Radio.
1: Ultima parte, che è la famosa parte dell'almanacco, momento in cui si ricordano, si celebrano diversi avvenimenti, compleanni, morti, uscite discografiche, fenomeni più o meno paranormali.
2: In questo caso iniziamo dando l'ultimo saluto a cantante della storica band australiana Ross Tattoo, ovvero Gary Angry Anderson, anzi Gary Stephen Angry Anderson.
1: Per essere precisi.
2: Angry ovviamente era il suo soprannome azzeccato, visto come cantava, una voce veramente unica, secondo me, è super super rock and roll. Loro arrivano dal 76, mi pare, più o meno, fammi controllare quando, sì esatto, 76, e pare che alcuni membri dei giovanissimi AC/DC avessero consigliato il Ross Tattoo alla propria etichetta discografica, che gli ha fatto il primo singolo. Comunque noi, per ricordare Angry, mettiamo uno dei brani mitici e secondo me con una carica che non finirà mai, dello Statù, ovvero Nice Boys.

0: Roster 2, Nice Boys, Don't Play Rock and Roll, gran pezzo.
1: Gran questo. Pezzo, dai, non si può dire, non si può dire altro.
0: Non si può dire altro.
1: Esatto, questo era un nostro ultimo saluto al cantante dei Roster 2 che è scomparso il 21 di settembre. Adesso cambiamo registro, sia per la musica che andiamo a proporre, ma anche perché festeggiamo dei compleanni di grandi vecchi, potremmo definirli così, ormai, perché il 26 settembre ha compiuto 81 anni, classe 1945.
0: Gli ottantenni sono ancora in forma.
1: Esattamente, Mr. Brian Ferry, ovvero prima incarnazione dei Roxy Music, addirittura nel 1970, e poi carriera lunghissima solista, esattamente, e quindi Brian, tanti tanti auguri. Con che cosa, Andrea?
0: Con questa.

0: Brian Ferry, Let's Stick Together, anche questo è un super classico del suo repertorio solista, in questo caso. E bene, siamo praticamente arrivati in fondo a questo appuntamento con la Rock and Roll Radio, però abbiamo ancora
1: un compleanno da festeggiare, e stiamo parlando del 79enne John Fox, che lo stesso giorno di Brian Ferry condivide il giorno del compleanno, ovvero sì, il 26 settembre, appunto ha compiuto 79 anni. Naturalmente stiamo parlando del cantante originariamente degli Ultravox, poi carriera solista, ma se tu vai a vedere la mitica Wikipedia, sotto il nome John Fox tu leggi: cantante inglese, musicista, artista, fotografo, graphic designer, scrittore e insegnante. Quindi,
0: cioè, ne fa
1: una vita bella piena, signor John Fox.
0: Manca il cuoco, che esatto, adesso va di moda, ma poi ci sono praticamente tutti, e il metalmeccanico.
1: Il cui vero nome nasce il 26 settembre 1948 come Dennis Leigh.
0: Ah, questo è il vero nome.
1: Esattamente.
0: Ha fatto bene a cambiarlo, perché questo John Fox è più bello.
1: No, con è due più X, incisivo, poi più con incisivo. Due X, chiaro.
0: Bene, noi a questo punto con John Fox ci salutiamo. Appuntamento alla prossima settimana, sempre di martedì, sempre alle 10.30, sempre su queste frequenze. E quindi, che dire, buona giornata, godetevi il fresco sole, insomma.
1: Beh, adesso io non so far caldo dalle altre parti da dove sì, ci ascoltano, ma a Bologna ci sono dei giorni meravigliosi.
0: Ecco, e con questo dire.

0: operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. Sotto inchiesta anche il problema della qualità dei materiali usati e dello smaltimento dell'amianto. 10 indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Secondo quanto ipotizzato dalla procura, alcuni imprenditori avrebbero beneficiato di agevolazioni attraverso rapporti corruttivi con pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio impegnati in ruoli tecnici. I presunti favori sarebbero stati ripagati con denaro e altri servizi utili. Si parla di somme in contanti, in alcuni casi di posti in confezioni e pacchi natalizi, ma anche di orologi costosi, cellulari e vacanze. C'è però anche un altro filone di indagine riguardante il presunto sfruttamento di lavoratori extracomunitari di origine egiziana. Secondo gli inquirenti, gli operai avrebbero lavorato in condizioni degradanti con turni giunti talvolta fino alle 20 ore. Si ipotizzano anche violazioni dei periodi di riposo e delle norme in materia di sicurezza, senza contare le retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e le presunte irregolarità nei metodi di sorveglianza dei lavoratori e nei permessi di soggiorno. Attualmente il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, si attendono sviluppi. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
1: La scorsa notte c'è stato un nuovo grosso attacco dei coloni israeliani contro un villaggio palestinese in Cisgiordania. L'attacco è avvenuto a Jalud, vicino a Nablus. L'esercito israeliano, su richiesta dell'Alta Corte di Giustizia, avrebbe dovuto scortare a casa una famiglia palestinese cacciata dai coloni nei mesi scorsi. Un centinaio di persone ha preso però d'assalto il villaggio, incendiando auto e case, compresa quella della famiglia che avrebbe dovuto tornare nella sua abitazione. Una dinamica che si ripete regolarmente in Cisgiordania. Lo stesso Netanyahu, a meno di un mese dalle elezioni in Israele, ha dovuto condannare l'ennesimo attacco dei coloni contro i civili palestinesi. In Spagna la mobilitazione del Movimento per il diritto alla casa ha ottenuto i primi risultati. La donna anziana sfrattata la scorsa settimana a Madrid potrà tornare nella sua abitazione. Poco fa il governo Sanchez ha adottato un decreto proprio sulla casa. I particolari da Madrid.
2: Dopo le proteste per lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 87 anni, e l'occupazione della Porta del Sol da parte del sindacato degli inquilini, il governo di Pedro Sánchez ha approvato una serie di decreti sulla casa, stop agli sfratti per le famiglie e le persone a rischio di esclusione sociale, blocco dei canoni d'affitto e proroga dei contratti sono alcune delle misure previste dal decreto, ma ci saranno anche incentivi e sgravi fiscali per spingere i proprietari a mantenere bassi gli affitti, ma la maggioranza di Sánchez non è compatta. Gli indipendentisti catalani criticano il governo per aver penalizzato troppo i proprietari. A sinistra Podemos considera che Sánchez non ha fatto abbastanza per tutelare gli inquilini. Il rischio ora è che il decreto venga respinto dal Parlamento di Madrid. E poi bisognerà vedere come reagirà il sindacato degli inquilini e le centinaia di persone accampate nella Porta del Sol. Ci sarà una riunione, un'assemblea per valutare il contenuto del decreto. Fanno già sapere però che se non ci sarà un limite ai fondi di investimento immobiliare o contratti d'affitto a tempo indeterminato, la protesta continuerà. E ieri sera intanto è stato raggiunto un accordo tra Mari Carmen e il fondo proprietario dell'appartamento da cui era stata sfrattata giovedì scorso. L'anziana potrà tornare nella casa dove ha trascorso tutta la sua vita, pagando un affitto che non sarà superiore al 30% della sua pensione. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: In Francia, governo assediato dalle proteste, oggi la giornata dello sciopero generale dei lavoratori pubblici, mentre continua anche la mobilitazione degli studenti delle superiori. Il servizio da Parigi.
3: 150 manifestazioni in tutto il paese, scioperi in tutto il pubblico impiego, dagli ospedali alle scuole, passando per trasporti pubblici e amministrazioni, per questa prima giornata nazionale di mobilitazione intersindacale del servizio pubblico per protestare contro la politica economica e sociale dell'esecutivo, a cominciare proprio dal gelo dei salari per il terzo anno consecutivo dei quasi 6 milioni di dipendenti pubblici francesi, annunciato nel quadro della finanziaria Lacrime e Sangue da 54 miliardi, presentata dall'ultimo minoritario governo macronista del primo ministro Le Cornu. Ad aprire i cortei, a cominciare da quello di Parigi oggi pomeriggio alle 14 tra Place de la République e Place de la Nation, i pompieri in prima linea contro i mega incendi che hanno devastato la Francia tutta l'estate, con 4 colleghi morti in servizio e più di un centinaio tra feriti e intossicati, e che denunciano la mancanza massiccia di fondi, assunzioni e materiale per fare fronte ad eventi climatici estremi sempre più violenti e sempre più frequenti. seguenti. Pompieri ad aprire i cortei, ma sono appunto tutti i servizi pubblici a subire l'austerità di bilancio di un governo senza maggioranza, assediato dal deficit e dal debito pubblico, in un contesto di impennata dell'inflazione, caro carburanti e crisi economica. Prima giornata di mobilitazione intersindacale potrebbe non essere l'ultima, mentre si allarga la protesta dei liceali, con quasi 200 licei bloccati nella regione di Parigi, che con in prospettiva il 17 ottobre una giornata di protesta generale nazionale in nome del ritorno dei gilet gialli. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso una lunga dichiarazione per l'anniversario dell'eccidio di Marzabotto e Montesole, in cui morirono quasi 800 persone. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste, spalleggiate dai fascisti, compirono ai danni della popolazione inerme, dice Mattarella. Le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni, aggiunge il capo dello Stato, parlando poi delle guerre in corso in questo momento e di nuove volontà di potenza che alimentano mire neoimperiali. In Trentino è stato arrestato un 17enne con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nella sua casa sono state trovate armi come macete, katane e materiale ispirato al neonazismo e al suprematismo bianco. Dall'analisi delle attività del 17enne su internet e del suo cellulare sarebbe emersa l'intenzione di commettere violenze contro categorie di persone come migranti, ebrei, omosessuali, magistrati e politici. La compagnia Kuwait ha annunciato il suo sì all'invito del governo italiano a applicare un tetto al prezzo dei carburanti. L'azienda, subito ringraziata pubblicamente da Giorgia Meloni, si aggiunge così a Eni, IP ed Esso, e stamattina il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che il prezzo medio in modalità self-service fuori dalle autostrade è sceso da 2,152 a 2,126 euro per la benzina e da 2,369 a 2,335 per il gasolio. Sentiamo Fabrizio Ghidini, vicepresidente dell'associazione Federconsumatori.
4: Noi non ci siamo uniti al coro iniziale di lodi a Eni, di ringraziamenti, perché ringraziare una compagnia come Eni, che negli ultimi anni ha praticato politiche di prezzo elevate, favorevole al consumatore, ci sembrava davvero troppo. E con questa mossa potrebbe generare una pressione molto forte sul mercato che potrebbe mettere fuori gioco quei distributori, magari senza quelli no logo, che in questi anni sono quelli che hanno praticato, non dico dei prezzi bassi, ma dei prezzi più bassi rispetto ad Eni e ad altre compagnie più famose. Per cui è una mossa furba che rischia di ridurre in prospettiva la concorrenza ed anche una mossa di marketing. Eni salva l'Italia. Fino all'altro giorno Eni praticava i prezzi più alti. E nemmeno abbiamo ringraziato il governo, perché in questi anni il governo sul fronte carburanti non ha fatto nulla, sul fronte della concorrenza non ha fatto nulla, e a noi sembra questa mossa molto parziale una scorciatoia per non andare a discutere dei famosi extra profitti.
1: C'è ancora molta confusione sul presunto incidente avvenuto vicino a una base dell'aviazione militare britannica usata anche dagli Stati Uniti. Le ultime notizie non hanno fatto chiarezza. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
5: Rischia adesso di diventare

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Nanga Parbat. Riflessioni a lungo raggio su esplorazioni urbane, traversate oceaniche e viaggi sostenibili. Un programma On the Road a cura di Jonathan Ferramola.
1: Buona giornata, bentornati all'ascolto, ascoltatori e ascoltatrici di Nanga Parbat. In queste nuove puntate del 12° anno di Nanga Parbat, sesto, qui su Radio Città Fujiko. Torniamo a parlare di viaggi, come sempre, suggestioni, spunti da un po' da tutto il pianeta, dai viaggi dietro casa alle grandi traversate. E a proposito di grandi traversate, il viaggio, come sappiamo benissimo, l'abbiamo cercato di raccontare tante volte, non è solo il nostro, il viaggio privilegiato di chi può permettersi, insomma, una meta per svago, per conoscenza, per turismo, per crescere anche culturalmente o per rilassarsi, ma è anche il viaggio di chi cerca, insomma, una destinazione migliore nella propria vita, una fuga da un conflitto, una fuga da una crisi climatica. Insomma, sono tanti i motivi che spingono al viaggio, soprattutto intere popolazioni emigranti del nostro pianeta. Questo è un viaggio che comunque ci piace raccontare qua, ma lo facciamo non con spirito voyeuristico, ma con la volontà di un racconto di come sta andando anche il nostro pianeta e di chi, professionisti, giornalisti, fotoreporter, che raccontano anche questi spaccati di contemporaneità, che insomma

0: Max Cavallari, l'abbiamo con noi a Nanga Parbat. Bentornato Max.
1: Buongiorno, ciao a tutte e a tutti, grazie dell'invito, sempre un piacere.
0: Senti Max, parleremo anche di Aquitans, parleremo del lavoro che stai facendo e fai continuamente sul tema delle migrazioni, ma l'urgenza, diciamo, anche legata un po' al tuo lavoro di fotoreporter, di cronista anche dell'attualità, è stata quella di quest'estate, adesso, fino a poche settimane fa, andare a Ceuta e raccontare forse il momento più forte, più, diciamo, più anche intrigato, no? Che c'è stato quest'estate sul tema migratorio, scatenato quasi una crisi diplomatica tra Italia e Spagna, insomma. Ha tenuto banco per diverse settimane il tema Ceuta, il tema migranti a Ceuta. Io ti chiederei di raccontarci un po' com'è andata, geolocalizzando un po', ormai abbiamo imparato a conoscere, però anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici, situaci la città, anche come ci si arriva alla città di Ceuta e che cosa trovi quando arrivi in questa fortezza.
1: Sì, beh, come sappiamo, come hai detto anche, sicuramente è stata una delle tematiche più importanti, soprattutto per quanto riguarda quello che è la questione migratoria e la situazione anche della valutazione e la considerazione dei confini da parte dell'Europa. Ceuta è una città che fino a poco tempo fa credo che pochissime persone di quelle che adesso sono informate sui fatti sapessero esattamente, e io stesso ero abbastanza ignorante della dimensione anche del territorio spagnolo sul continente africano. Siamo esattamente sul continente africano, siamo nello stretto di Gibilterra, in una delle due colonne, delle cosiddette colonne d'Ercole, dove mitologicamente parlando si fermava la peregrinazione delle persone, ma anche quella della conoscenza, quella della conoscenza umana del tempo. Era una zona limite che però delineava la fine del Mar Mediterraneo per quello che era lo sconosciuto Oceano Atlantico, quindi diciamo un passaggio verso ovest-est, est-ovest. Qui invece siamo in una considerazione di un territorio europeo su un continente diverso da quello dell'Europa, quindi parliamo di una tematica post-coloniale ancora in questo momento estremamente, estremamente forte, ed è risultata forte proprio per questo tipo di avvenimento, quando a fine luglio, inizio agosto, appunto, più di 70.000 persone hanno attraversato a piedi e soprattutto a nuoto il confine tra il Marocco e il territorio spagnolo, appunto, di Ceuta. Calcoliamo che parliamo di Ceuta, è un paese, una città di 80.000 persone, quindi si sono ritrovate in due giorni neanche il doppio dei cittadini, il doppio delle persone in questo lembo di terra che è estremamente molto piccolo.
0: Ecco, intanto situacelo anche in termini un po' così culturali e di popolazione, cioè quando arrivi a Ceuta che città ti trovi? Adesso, indipendentemente, diciamo, al netto di quello che è successo durante l'estate, però è una città sostanzialmente marocchina, coloniale, ha una forte presenza spagnola, cioè com'è Ceuta, come si muove e come ci si arriva anche, attraverso quali vie si raggiunge?
1: Allora, Ceuta è territorio spagnolo a tutti gli effetti, e soprattutto se parli con la gente di Ceuta, che sono fortemente, in qualche modo, con un grande quantitativo di persone provenienti dall'Africa negli anni precedenti, quindi c'è una fortissima insieme di persone sia di provenienza spagnola del territorio spagnolo europeo, sia del territorio nordafricano. È un territorio che da diverse generazioni vive, ha sempre vissuto fondamentalmente un melting pot molto, molto importante anche a livello culturale. Per il resto è una città che si divide tra una zona nuova, più o meno moderna e turistica, perché è anche una città molto, molto turistica, e una zona portuale di cantieri come quelle che sono appunto quelle soprattutto

che affacciano su zone strategiche del Mar Mediterraneo. Per raggiungerla bisogna partire da Algeciras, che è la punta più vicina, diciamo, del territorio europeo-spagnolo. Da lì prendere un traghetto e in meno di 2 ore si arriva direttamente a Ceuta. C'è un piccolo aeroporto, ma non fornito dalle grandi compagnie, quindi il metodo migliore è arrivare, almeno quello che ho fatto io, arrivare a Malaga, da Malaga prendere un bus per Algeciras e poi un traghetto, quindi un tratto che prende tutta una giornata di tempo per raggiungerla.

0: Gafar Bhatt.
1: Che cosa a livello fotografico, a livello cronistico, sei riuscito a portare a casa? Cioè, a distanza di qualche settimana dall'evento, quello per il primo, più forte, insomma, dell'agosto, che cosa è rimasto di questo e quale traccia, quale presenza e come hai concentrato un po' il tuo reportage?
2: Ma c'è da dire che io sono stato chiamato e ho fatto 12 giorni da volontario per una piccola ONG tedesca che si chiama Mission Lifeline, che tra l'altro si occupano anche di search and rescue nel Mar Mediterraneo, e in quel momento erano lì con delle piccole attività di supporto per le persone arrivate a Ceuta. Quindi mi occupavo di responsabile di comunicazione sul campo per questa piccola ONG. Nel tempo poco libero che avevo era per lo più cercare di mettermi in contatto con giornalisti e giornalisti della zona. Parliamo di una situazione in cui giornalisti locali si sono ritrovati a dover affrontare una stampa internazionale massiva e quindi anche abbastanza difficile per una realtà che di solito non è coperta come abbiamo visto negli ultimi mesi. E quello che abbiamo trovato, quello che ho visto io in 12 giorni, è una condizione ancora, che dire emergenziale dire poco, nel senso siamo a metà tra una zona da conflitto di guerra e con militari ovunque in ogni situazione, e una crisi umanitaria impressionante. Ci sono ancora 10.000 persone delle 70-80.000 che sono arrivate a fine agosto che sono ancora sul territorio, e i lavori per costruire dei campi rifugiati che possano accogliere queste persone vanno molto a rilento. Solamente questa inizio settimana è stato installato un campo che doveva essere pronto già 2-3 settimane fa, che ha ospitato credo intorno alle 800 persone, le 800 persone solo sulla spiaggia di Trampolin, che è quella spiaggia dove ormai si è vista e rivista in tutti i vari servizi, dove più di 4.000 persone sono in quella condizione. Adesso saranno un po' di meno, ma si parla comunque di 3.000-3.500 persone che ancora vivono in tende autocostruite di fortuna sulla spiaggia, con 10 bagni per potersi lavare, per poter avere una possibilità igienica, però per il resto poi le condizioni sono estremamente molto gravi. Il resto delle persone invece erano già al tempo, principalmente le donne e i bambini, sono riusciti a costruire dei campi o a strutturare dei campi principalmente vicino al confine marocchino, e quando sono arrivato si erano appena stanziate, quindi vuol dire comunque almeno un mese, 3 settimane sono rimaste per strada.
1: Senti, grazie Max della tua testimonianza. Speriamo, insomma, innanzitutto sui tuoi profili social è possibile vedere questi scatti. Io speriamo che diventi magari da qualche parte anche una mostra o un pezzo di racconto, insomma, più strutturato, che tu possa tornare lì, insomma, anche raccogliere un racconto fotografico più strutturato. Nel frattempo, a proposito di racconto fotografico, la tua mostra Aquitans sui salvataggi in mare di SOS Humanity, che hai costruito in questi anni, va avanti, è in tour, andrà nelle prossime settimane in uno dei festival di fotografia più importanti d'Italia. Raccontaci un po', dacci qualche appuntamento e come sta andando questo racconto, che feedback hai anche.
2: Ma il Festival della Fotografia Etica di Lodi inizia questo weekend, andrà avanti per un mese, e nella sezione ONG il lavoro che ho realizzato con SOS Humanity, quindi in collaborazione diretta con l'ONG, viene presentato in un grande spazio, in uno spazio ufficiale del Festival della Fotografia Etica. Io sarò lì presente con l'ONG in cui parleremo anche della condizione del mondo della ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo al giorno d'oggi, e faremo anche degli incontri, delle visite guidate tra il 10 e l'11 di ottobre, dove oltre a parlare appunto di come sta andando in questo momento la ricerca e soccorso, ci sarà anche la possibilità di fare una visita guidata in cui, se ci sono delle domande al riguardo, ci saremo sia io che delle persone ben più preparate di me riguardo la tematica della ricerca e soccorso degli ultimi anni. Il progetto continua, il lavoro continua, sulle navi si continua ad andare perché c'è sempre grande necessità, e c'è sempre grande necessità soprattutto che le navi rimangano nel Mediterraneo, perché gli arrivi delle persone provenienti dal Nord Africa non calano mai, continuano a esserci.
1: Max Cavallari, grazie di essere stato con noi in Nanga Parbat.

0: malano di cancro. Dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
1: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose.

Salve a tutti, siamo di nuovo qui a Il Pane e le Rose. Ci siamo fatti una piccola pausa martedì scorso. Oggi torniamo su una vertenza di cui abbiamo già fatto una puntata, ne abbiamo fatte diverse, perché è una vertenza che ormai si trascina da un po', ma è una vertenza importante. Stiamo parlando della Electrolux, stiamo parlando della vertenza del settore dell'elettrodomestico, un settore. Chi segue il Pane Rose ormai da anni sa che l'abbiamo affrontato in diverse occasioni. La questione della Whirlpool, in passato Ariston, insomma, abbiamo affrontato questo problema ormai da anni che vediamo che l'elettrodomestico è in crisi. Noi qui in Emilia-Romagna avevamo delle aziende importanti che hanno chiuso. Purtroppo il settore cosiddetto del bianco è da anni in crisi e speculazioni finanziarie ne abbiamo viste di tantissime. Adesso c'è Electrolux che è in crisi. Abbiamo visto lo sciopero di qualche mese fa, manifestazioni. Adesso c'è stata il 15 settembre, una manifestazione a Cerreto, lo stabilimento che proprio vogliono completamente chiudere. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di esuberi. Ne abbiamo parlato con Fabio Torri, segretario della FIOM di Forlì, che segue Electrolux di Forlì. È stato insieme ai compagni dell'Electrolux e anche altri delegati di Forlì alla manifestazione. Io non sono potuto andare perché da Bologna purtroppo non si è organizzato gli autobus. E abbiamo parlato con lui, l'abbiamo intervistato e sentirete la sua testimonianza, quello che lui ci farà un aggiornamento di quello che sta accadendo, di quello che succederà nei prossimi giorni. Insomma, ascoltiamolo con molta attenzione perché l'avvertenza dell'Electrolux è veramente indice di un piano industriale a livello italiano, a livello nazionale, che manca completamente. Cioè, è la dimostrazione di come questo governo, e chi c'era prima, non ha per niente a cura la questione dell'industria. Guardate il caso Ilva, ne abbiamo parlato due settimane fa, abbiamo intervistato il segretario della FIOM dell'Ilva, poi ci sono stati gli scioperi, come noi avevamo previsto, ci sarebbero stati, ci sono mobilitazioni in atto. Speriamo che si riesca a risolvere qualcosa, ma la situazione è anche dura anche lì. Ma Electrolux è veramente una situazione molto molto brutta. Speriamo che vada bene la situazione, ne parleremo poi nelle conclusioni. Adesso ascoltiamo Fabio Torri dopo il pezzo musicale che ci racconterà un po' com'è andata la manifestazione.

0: Martedì 15 settembre c'è stata la grande manifestazione di tutte le lavoratrici e lavoratori Electrolux a Cerreto contro il piano industriale dell'azienda. Questo perché dopo 8 incontri al Ministero l'azienda non si è mossa di un millimetro dalla sua decisione iniziale. Il piano industriale di Electrolux prevede ancora esuberi, circa 1700 in Italia, prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto. Gli esuberi ci portano a dire che sono talmente tanti che gli stabilimenti, quando saranno stati dimezzati della propria forza lavoro, sarà insostenibile per loro andare avanti. Quindi il progetto per noi è che Electrolux vuole dismettere tutte le aziende sul territorio italiano, vuole chiudere tutto. A Cerreto sono arrivati 7 pullman da tutti gli stabilimenti Electrolux d'Italia, da Forlì abbiamo fatto 2 pullman. La manifestazione è andata bene, è riuscita, e il 5 ottobre avremo il prossimo incontro al MIMIT, dove speriamo che ci siano delle novità. In questo tempo il governo ha detto che sarebbe andato in Europa a contrattare con l'Unione Europea vari punti che interessano anche al gruppo Electrolux. Il primo punto era diminuire o cavare la tassa, quella tassa che hanno in Europa tutte le aziende che importano componenti e materiali dall'Asia. Secondo punto è fare diventare l'elettrodomestico un punto strategico industriale per il nostro paese come è l'acciaio. Se il governo in questo frangente è riuscito appunto a ottenere in Europa questi punti, ad ottobre sapremo che cosa ci aspetta. La nostra sensazione è che l'azienda comunque vada, stia prendendo tempo, ma voglia andare avanti col suo piano iniziale. Negli incontri che ci sono stati al MIMIT ci ha spiegato molto bene come i concorrenti che hanno, i concorrenti asiatici e europei, già gli anni scorsi hanno dismesso tutte le aziende in Europa. Tant'è che ci hanno fatto vedere che su 12 stabilimenti, 11 ce ne sono già andati. È rimasto appunto lo stabilimento, gli stabilimenti di Electrolux. Gli altri concorrenti sono già fuori dall'Europa. Questo perché l'azienda ribadisce in tutti gli incontri ci sono costi altissimi dell'acciaio, dei componenti elettronici e dell'energia che fanno in modo che non sia concorrenziale assolutamente tutta la produzione fatta in Italia specialmente, ma in Europa. Quello che ci preoccupa molto a noi è anche questa joint venture che hanno fatto con Midea. Midea è il più grande produttore di elettrodomestici al mondo, con base in Asia, che loro dicono sia un accordo che vale solamente per il Nord America, per entrare nel mercato americano. Ma nei fatti crediamo che sia un'acquisizione nei fatti, e quindi Midea, producendo già in Asia, in Cina, i prodotti elettrodomestici di bassa gamma, quelli che sono più venduti, non terranno gli stabilimenti in Italia che servono a produrre elettrodomestici di bassa gamma. E quindi la dismissione di Electrolux è dovuta al fatto che tutti i prodotti di bassa gamma verranno fatti in Cina da Midea.
1: Fabio, ti sento preoccupato. Quali sono le problematiche che state incontrando e quali sono le possibili situazioni, insomma, che potrebbero mettere in difficoltà la lotta, e cosa volete voi ottenere e cosa quello che succederà, insomma, nel futuro?
0: Il nostro obiettivo è mantenere alta l'attenzione sulla vicenda Electrolux, proprio perché la nostra paura è che l'azienda voglia chiudere tutti gli stabilimenti, non solamente quello di Cerreto. Una preoccupazione c'è, che è quella della tenuta delle lavoratrici e dei lavoratori, perché l'età degli stabilimenti è abbastanza alta, i giovani sono un po' la minoranza dentro gli stabilimenti, e c'è la preoccupazione che magari qualche lavoratore possa cedere agli incentivi che l'azienda può tirare fuori a breve per quanto riguarda le uscite incentivate, e magari questo ci indebolirebbe molto nella continuazione della lotta. Dal nostro punto di vista, noi continueremo comunque con gli scioperi durante gli incontri al MIMIT, e nel caso in cui l'azienda faccia azioni unilaterali passeremo anche a forme di lotta più importanti e più gravi.
1: Grazie di tutto Fabio, sei stato gentilissimo, e noi ci vediamo, perché ci vediamo per la vertenza Bonfiglioli, sperando che vada bene, e soprattutto sperando che l'Electrolux invece si risolva al MITI o qualche dubbio. Però faccio in bocca al lupo, il pane rosso è sempre con voi e saremo sempre al vostro fianco. Grazie di tutto.

Allora, abbiamo ascoltato Fabio, l'abbiamo sentito preoccupato. Effettivamente la questione che lui ha sollevato degli incentivi potrebbero essere un grosso problema. L'Electrolux se la sta giocando molto bene questa partita, avete ascoltato. L'Electrolux dice una cosa molto semplice: io non sono più competitivo, c'è il problema delle tasse che devo pagare per i beni che io importo prodotti dall'Asia, pago delle tasse perché sapete benissimo ci sono le sanzioni che oggi penalizzano tantissimo le industrie, ci penalizzano a noi tantissimo. E questo è uno dei punti che Electrolux ha messo sul tavolo e in più vuole un piano industriale sull'elettrodomestico, lo vuole dall'Italia, lo vuole dall'Europa. Questo è un bel e proprio ricatto della serie. Se non ci sono queste due condizioni, io licenzio. Licenzio 1700 dipendenti e chiudo Cerreto, creando una situazione drammatica. Significa che io riduco drasticamente la mia presenza e vado come già sta facendo, a produrre all'estero, dove ci sono le condizioni migliori. Questo è un vero e proprio ricatto. È vero che abbiamo un governo che non fa una politica industriale ormai da anni, non ha una politica industriale in testa, non ha l'interesse, non è centrale per il governo il mondo dell'elettrodomestico. Questo è un errore grave, perché si sta abbandonando un settore cui noi eravamo veramente eccellenza, lo siamo ancora in qualche modo. E poi c'è un'Europa che fondamentalmente ha in testa solamente la guerra, ha in testa solamente il riarmo, ed effettivamente questo è un problema per il resto dell'industria. Allora, cosa fare? Sicuramente queste questioni ci dovrebbero far riflettere, dovrebbero far agire il sindacato e movimenti di massa, bisognerebbe creare delle manifestazioni, di scioperi, delle proteste, anche di tipo politico. Però qui dovremmo utilizzare altre parole. Pensare di fare i favori all'Electrolux, un'azienda privata, non sappiamo se poi loro, pur ottenendo degli incentivi, delle agevolazioni, rimarranno comunque in Italia. Potrebbero fare come hanno fatto in passato, potrebbero comunque sfruttare il più possibile delle possibili incentivi da parte governativa europea e poi comunque andare via all'estero. Non ci so, cioè, questa non c'è la garanzia che si facciano gli interessi delle multinazionali come Electrolux e poi si possa veramente tenere i posti di lavoro al sicuro. L'unica soluzione in questi casi, davanti a certi tipi di aziende che fanno questi giochetti, è la nazionalizzazione sotto il controllo dei lavoratori. È una parola che sembra un po' una, no? Uno slogan, non è uno slogan, è l'unica soluzione. È l'unica soluzione perché loro ti stanno dicendo che vogliono dei soldi, vogliono degli incentivi, vogliono degli aiuti. Significa le nostre tasse, i nostri soldi. Per poi ottenere che cosa noi in cambio? Una sicurezza dei posti di lavoro che non c'è. A sto punto, se bisogna metterci dei soldi, se ci vuole un piano industriale, si potrebbe pensare laddove le industrie se ne vogliono andare, le industrie se ne possono andare, ma le fabbriche devono rimanere. E si può pensare di rilanciare un settore dell'elettrodomestico che può essere un settore importante. Garantire i posti di lavoro lo può fare solamente lo Stato se è gestito però dai lavoratori, queste aziende, non è una nazionalizzazione su un modello in cui in realtà si sta peggio che con i privati, ecco, in cui i lavoratori non contano nulla, dove non c'è un piano industriale, non c'è nulla, è solo speculazione e basta, è solo, anzi, buttare dei soldi che poi si va verso il fallimento, come spesso è successo nel passato. Questo non è il caso, non è quello che noi vogliamo. Ecco, io vi saluto sperando che la battaglia di Electrolux si arrivi a un buon risultato, almeno la salvaguardia dei posti di lavoro, che si trovi qualcosa che possa andare avanti, sperando in una radicalizzazione, anche perché abbiamo sentito che i lavoratori sono demoralizzati, stanno cercando dei soldi, stanno cercando un incentivo. Il problema è questo, oggi come oggi, purtroppo, troppe aziende chiudono e i lavoratori non riescono a sopravvivere, a poter tenere il posto di lavoro. I cavalieri cosiddetti bianchi, abbiamo visto nelle vertenze che abbiamo seguito come Pane delle Rose, abbiamo visto che spesso anche dove si trova un compratore, questo arriva, tante speranze, poi alla fine chiude. Abbiamo visto la GKN, la Saga Coffee, abbiamo visto tanti altri casi di
se quando va bene, spesso vieni venduto a qualcuno che dopo ti chiude, prende i soldi, fa la bella, fa la, insomma, cerca, fa tante pubblicità, specula e si arricchisce dove può e poi chiude anche lui. Ecco perché dobbiamo trovare una soluzione radicale a questa situazione di crisi industriale e speriamo che la lotta è l'unica possibilità di poter cambiare le cose radicalmente. Ecco. Alla prossima.

0: Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
1: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
1: Benvenuti a Musica Laterale, un programma che nasce ai margini, nei quartieri periferici, lontano dai riflettori, dove non arrivano molto spesso le telecamere o sguardi curiosi. Ma da lì nasce il calcio popolare, squadre fondate da chi un campo se l'è dovuto conquistare, curve che si organizzano e si alimentano da sole, gente che tiene in piedi una maglia con le proprie mani, lottando e resistendo in ogni piccolo gesto quotidiano. Ed è sempre lì, nelle periferie, che nasce o si può rafforzare la musica indipendente, quella senza contratti milionari ma con qualcosa da dire, festival, artisti, rassegne, band, per cui suonare non è una scelta, è un bisogno necessario. Perché molto spesso il bello si trova ai margini, lontano dai riflettori, e noi siamo qui per raccontarlo. Benvenuti a Musica Laterale. Benvenuti e bentrovati su Musica Laterale. C'è un disco uscito in aprile che vale la pena raccontare, in modo leggermente chiassoso, con un po' di attenzione in più. Si intitola Animalerie ed è il terzo capitolo del percorso di Sandri, il progetto, o forse sarebbe meglio dire l'ecosistema, di Michele Alessandri. Sandri nasce come contrabbassista classico originario di Cesena, con un passato nelle orchestre, e nel 2022 è stato finalista di Musica Cultura. Ma definirlo solo cantautore è riduttivo. In studio lo affiancano altri quattro musicisti, di cui sentirete voci e opinioni di vita, con cui il progetto si muove più come una band che come un solista. Tutto registrato in presa diretta in uno studio nelle campagne cesenate. Il risultato dell'ultimo disco è un mescolare la tradizione cantautorale italiana più autentica, da Dalla De Gregori, con una scrittura che scava nel quotidiano, nelle inquietudini e nelle piccole epifanie di una generazione sospesa tra il millennial e la Gen Z. E proprio di questo mondo se ne è parlato e discusso durante il weekend del 10 settembre, in occasione del Poplar Festival al DOS di Trento. Nel corso della chiacchierata si è parlato a lungo del rapporto tra gli artisti e la propria terra d'origine e di come proprio da quei territori, spesso periferici rispetto ai grandi centri della scena musicale, si possa costruire e far crescere cultura musicale dal basso. Cosa dire? Buon ascolto a voi, fate a modo, Mafro.
2: Che abiti qui?
3: No, io abito a Bologna.
4: Io abito a Bologna e a parte che sono molto triste e arrabbiato con voi perché non mi avete riconosciuto, era dal 2018 che non parlavamo e tu mi stai dicendo...
2: Sì, ma Dio buono, sono dal 2018.
4: Ma per fortuna hai detto, non hai detto altre cose perché sennò la devo censurare. Tiro le orecchie. No, cioè il concetto, io vado in un posto, sono a Trento, io... Il martedì sera di novembre, cosa posso fare? No. È la prima, cioè che sia Trento, che sia Pergine, che sia anche a Cesena, vado a Cesena, dico il martedì sera, va bene, vado alla cantera, bevi una birretta.
2: Ok.
4: Ok, vado al cinema, all'Elysée, cioè delle possibilità qualcosa trovi. Trento, cioè nel senso,
2: non lo so,
4: è un fatto di conoscenza, però io mi chiedo quando vado in un posto che sia anche Rovereto, dire ok. Io il martedì di novembre, ma perché per me novembre è un mese difficile, quindi è una cosa mia esistenziale.
3: Quindi è un morti. Siamo a febbraio.
4: Ecco, a me piace molto il concetto di primo marzo. Il primo marzo per me dice rinascita.
3: È vero.
4: Quindi, però siamo al DOS di Trento. Perché? Cioè, nel senso, stiamo parlando dal DOS di Trento, ma perché? Chi fa? Parti tu?
5: Il motivo per cui siamo qui noi è stato per suonare, ovviamente, però quello che sta succedendo secondo me è una cosa molto bella che dovrebbe succedere in qualsiasi posto. Cioè,
4: allora, per me il Poplar rimane un esempio di, sì, non dico resistenza al basso, però nata per fare cultura nel 2017 da un movimento studentesco, quindi proprio...
5: Fatto è assurdo, sì, l'abbiamo saputo
3: molto figa, ultimamente. Volontari.
4: Cioè, sono 400, sono 500 volontari. E che...
5: Già questa roba qua fa veramente...
6: Influisce il fatto che poi il martedì sera a novembre non abbiano un cazzo da fare, no. Il fatto che poi consente, ed è secondo me
4: il limite,
6: l'aspetto positivo che si sta creando negli ultimi anni rispetto a certe, certe dinamiche.
4: Cioè, però ti dico,
6: nella città grande ormai c'è. Cioè,
7: parli di mancanza di.
6: La mancanza, il cambiamento globale complessivo degli ultimi 25 anni, di tutto quello che è l'aspetto, secondo me, del fruire musica, del fruire eventi anche nella città, che ormai è diventata, le città sono diventate quasi delle roccaforti del bere, perché se fai il decibel in più non fai più un cazzo. Paradossalmente, nei posti, vedi, il Poplar è un festival che io, peraltro, ignorantemente, ma forse anche anagraficamente, non conoscevo. In realtà è un festival anche internazionale. In qualche maniera assimilabile come spirito al Beaches Brew di Ravenna.
4: No, c'è.
6: E dell'internazionalità. Poi sei stati, scusami, al Diluvio a Brescia, che è un'altra città che non mi puoi dire.
4: C'erano dei miei amici, me ne hanno parlato molto bene, però poi mi ricordo che cos'è, a mezzanotte, musica finita, mi ricordo.
6: Cioè, è strano, questo, perché in realtà il casino lo fai, però poi non lo fai il decibel in più, lo fai se nelle chiacchiere, perché comunque i compromessi sono tanti.
4: Prima di continuare, cioè noi stiamo parlando a 4 minuti, mi piace un sacco, ma non abbiamo detto chi ho davanti. Poi dopo torniamo, cosa vuoi che sia, no?
5: No, giusto. Vabbè, io chi ho davanti?
4: Con queste tue brachilogie alla Socrate, io mi chiamo Stefano Manfredi. La gente di Radio Città Fugico spero ormai mi conosca, sono un rompiballe che rompe il cazzo dal 1988, ma la gente si diverte a girare. Mi chiamavano gitano, prendo il treno e vado.
5: E giriamo con te.
4: È una cosa così, veramente così.
5: E noi giriamo con te, il progetto si chiama Sandri, quello che hai davanti in questo momento, e nasce nel 2018-2019.
7: No, questa è verità. Il progetto è verità.
4: No, questo lo tengo assolutamente. C'è un picco d'onda pazzesco, vorrei.
7: Vai. E si è allontanato.
5: Quindi siamo Alessandro e progetto.
4: Però facciamo un attimo un giro di nomi.
5: Sì,
4: anche,
5: io sono Michele, Alessandri.
6: Io Andrea.
7: Jacopo.
8: Simone.
7: E Dino.
4: Simone, eri lì che osservavi, eri infatti osservativo.
8: Io mi sto mantenendo sobrio perché forse devo guidare.
6: Perché dopo tornate
7: Simone. Sì, togli il forse.
6: Devi andare a Zagabria domani.
7: Vai in vacanza.
4: Stavo per piacere. Cioè,
8: no,
4: per
8: sì, sì, non a vivere, non a vivere.
4: No. Bravo, no, Simone, che ci ricollega al concetto del.
6: Ma faresti a Zagabria il martedì, ce lo dirai dopo domani.
4: Allora, tre brani, tema Poplar di Sandri. Che da assolutamente ascoltare, oppure lo vuoi fare sul Poplar in generale?
7: No, non so, tre brani di Sandri. Cosa fai?
6: Vai.
4: Quali sono? Imperdibili.
7: Ma devo prendere per forza dall'ultimo disco?
4: No, stavo appunto per dire che sia da.
6: Fallo come Jovanotti.
7: No, ci sono mille reference.
4: Guarda, ho visto.
5: Vabbè, dai,
7: facciamo questa cosa.
4: No, non vi voglio neanche.
7: Tre brani, direi.
4: Attenzione.
9: Hai una paglia nella scarpa.
4: No, non ho una paglia nella scarpa, si è rotto il laccio.
7: È vero,
4: ci ho messo dello scotch.
7: Allega una foto della tua scarpa a questa intervista, perché c'è veramente un drum.
4: La puntata del pop quando faccio la copertina dell'immagine.
7: Io direi: non l'abbiamo fatta, non la facciamo da un pezzo. Però, tipo cane, potrebbe essere un bel pezzo
4: di apertura della puntata.
7: Però fa parte del disco, di un singolo. Però parti con le carte in regola. Poi dopo metterei per dare boom, Reclam parte 2.
6: Reclam parte 2 si chiama.
4: Una sorta di continuità.
6: È dell'ultimo disco.
7: No, non è una continuità.
4: Era quello che era una domanda.
6: Neanche il tempo di una Reclam parte 2.
7: E l'ultimo lo farei dire a Michele, perché secondo me ce l'ha
4: in canna.
5: l'ultimo pezzo.
10: Come chiudi?
5: Cioè, chiude tipo ultimo brano.
4: Ultimo brano, no. Poi dico saluto e ricordo che cosa dovrò intervistare la prossima volta, che chiaramente adesso non me lo ricordo, ma adesso...
6: Questi tre minuti di
4: questi tre minuti che sono 27:50, ma va bene, grazie. E... tanto lo fa Simone al posto mio questo lavoro di post-produzione. Alza Gabriele.
5: Grazie Simone. È Ninna Nanna della Siepe.
7: Assurdo.
5: Oh, ok. Che è un pezzo che non che esce poco.
4: Che non è...
7: per ora.
5: Per ora.
4: E quindi come
5: è una triade.

0: dai, no, avevi già parlato la... all'Anabi voi due.
1: Ma anche con te, ma te non te lo ricordi, quindi.
2: Vai.
1: No, ma va là, ma io sono passati 10 anni. No, ma mi ha colpito il fatto che deve raccogliere le pesche. Ma non
0: da
1: è.
0: Serio. Beh, si ricollega al fatto della Bicesena. Allora, io lavoro non in campagna perché ho lavorato nel magazzino della frutta prima, però io da quando ho 16 anni in estate vado a lavorare.
3: No, è un pittore.
0: No, in realtà sono un educatore.
1: Io mi ricordo della parte educativa perché io insegno niente di formazione, okay. Quindi.
0: Io sono un educatore nelle scuole.
1: Personale educativo assistenziale, un PA.
0: Per le 104, per ragazzi, sì. Disabili. E vabbè, quello è. La parte legata alla mia terra, io l'ho conosciuta perché fin dai 16 anni sono stato abituato, io vengo da San Carlo, che è un paesino di Cesena.
1: San Carlo?
0: Io le mie, San Carlo di Cesena. Sono abituato a aver che fare, sono sempre stato da piccolo abituato a aver che fare con la frutta, con chi fa la frutta, i campi. E...
1: c'è proprio un rapporto viscerale con la terra vera, cioè nel senso, certo, nuda e cruda.
0: Con le piante.
1: Però sono tuttavia.
0: Tuttavia.
1: Ecco, per la tua faccia mi sembrava un tuttavia.
0: Tuttavia non è detto che ci si debba per forza. Io sono sicuramente legato a questa cosa qui. Non sono legato in maniera intrinseca da dire non rinuncio. Cioè, queste sono cose che poi, cioè, si parla del legame con la terra, ma chi dice non me ne andrei mai. In realtà te la porti dietro sta roba. Fondamentalmente
1: io conosco della gente che non andrebbe mai via da Formigine, che per me è inconcepibile, provincia di Modena, cioè io non c'ho, cioè per me non ce l'ho, io non ce l'ho, per quanto ami l'Emilia,
0: no,
1: io non ce l'ho, se mi arriva l'occasione della vita, che sia lavorativo o non capisco più, esatto, cioè
0: sì, posso, mille cose.
1: Varie situazioni,
0: no, via ci vai,
1: ti lanci, cioè, io mi lancerei.
0: Cioè, l'importante è che quando vai via non vai mai veramente via, cioè se quando vai via perdi quella roba lì vuol dire che sei andato via, che non hai capito un cazzo.
4: Cioè, tu dici, via, ma non sei, secondo me il cuore di un romagnolo rimane, ha una parte di radice,
1: cioè, tu dici che anche
4: in quella terra fatta di bella di Cesena e fossi, cioè.
1: Cioè tu dici, io posso anche andare via, ma comunque quello che ho dentro, cioè, di me il fatto, porti fuori.
0: Il fatto è che se tu
4: e poi rimarrai sempre legato al
0: periodo produttivo della tua vita.
1: Non so, Simone non è d'accordo.
0: Il periodo produttivo della tua vita la passi nella tua terra, e inizi a fare le prime robe. Le prime robe sono chiaramente legate a dove cazzo sei nato, cioè fondamentalmente quella roba non te la togli. Però dire che non vai via perché non te la togli è una cazzata, perché tu quella roba non te la togli comunque,
1: no,
0: vai via ti rimane dentro, però quella roba non te la togli, quindi chi non va mai via, in realtà va via ma non va mai via.
1: E cioè, ti dico, io sono nato a Formigine.
0: Cioè, tu vai via e non vai mai via,
1: di
0: vuol dire che hai lasciato lì la tua compagnia, ma poi stai buono, come porta pia, ragazzo amico vieni.
1: Questa è la parte iniziale, questa la tengo.
0: Se mi piace tu lo sai, non mi freni, allora vieni dentro, amico vieni
3: dentro. Sangue misto.

0: il 6 novembre al magazzino Confacasia.
1: Esatto. Sì. Okay. Il 6 novembre siamo al magazzino parallelo di Cesena, che tra l'altro si punta. Vabbè, ci sarebbe da aprire un altro discorso.
0: No.
1: Niente, non è il caso. Siamo al magazzino di parallelo di Cesena con Marco Fracassi, che sono andato ieri.
2: Sì, sì, sì.
1: Il pop. Quindi siamo.
2: L'ho sentito, mi è piaciuto molto.
0: Tra l'altro, apprezzato tantissimo. Tra l'altro, conoscevo concerto poco. Suner,
1: quindi anche torna quella roba che
2: torna il concerto iniziale. Esatto. Adesso devo capire un attimo come organizzare la puntata, ma quelli sono cazzi miei.
0: Così, poverino, vabbè.
3: Per salutare?
2: Vai, lo metto alla fine.
3: Allora, mi serve il groove. Ok, siamo qua al Poplar, fratelli. Siamo venuti senza ombrelli, non piove ma siamo belli. Abbiamo partecipato tutti quanti, abbiamo detto andiamo e poi andiamo avanti. Adesso dovremo tornare verso Cesena, dovremo tornarci col cervello in cancrena. Adesso vedo qua, mi andrebbe un gelato alla Marena, ma non c'ho la vena, quindi non me lo sparo più, amico, frena.
2: Ok, grazie mille ragazzi.
0: Grazie a te.
2: No, no.

0: ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
1: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
2: Action!
3: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
4: Il 28, 29 e 30 al Medica 4K arriva NASA, premiato dalla critica a Venezia.
5: A Jolly e al Bristol vi aspetta The Invite, la commedia che sta infervorando le coppie di tutto il mondo e tanto tanto altro. Info e biglietti su popupcinema.it.
3: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

Bentornati amici ascoltatori, amiche ascoltatrici, alla seconda puntata di Saltiamo in Aria, dedicata all'opera La Fille de Rougemont di Gaetano Donizetti, cioè la figlia del reggimento. Ieri abbiamo introdotto i personaggi e le prime arie, ma vi avevo promesso di farvi ascoltare oggi uno dei cavalli di battaglia di questa opera scritta in lingua francese, che ha debuttato al Théâtre Opéra Comique di Parigi l'11 febbraio del 1840. Abbiamo ascoltato ieri la storia di Marie, che è la giovane vivandiera che è stata adottata sin da quando era in fasce dal 21esimo reggimento francese, e quando l'esercito che accompagna sempre si accampa in un villaggio in Svizzera, in Tirolo, incontra il giovane Tonio e se ne innamora. Prima però di ogni altra cosa dobbiamo ascoltare la voce di Marie. Nel brano Chacun le sait, chacun le dit, cioè chiunque lo sa, chiunque lo dice, la ragazza intona la canzone del 21esimo reggimento e presenta con orgoglio la propria bizzarra famiglia. Non siamo davanti a un'aria contemplativa alle quale magari ci ha abituato Bellini, Verdi, niente di tutto ciò. È un altro ritratto in movimento. La melodia la sentiamo subito che scatta, sorride e sembra che avanzi a passo di marcia. Maria canta il reggimento e canta la propria identità, perché quei soldati sono la sua casa, la sua memoria, il primo nome che ha potuto dare alla parola famiglia. È un brano veramente allegro e soprattutto quando viene intonato da un soprano di coloratura, quindi significa un soprano che si distingue per la capacità tecnica di eseguire ornamenti virtuosistici su una parola, su una sillaba, utilizzando al massimo la propria agilità vocale. Ecco, quando il soprano di coloratura è veramente fuori classe, come la bellissima Anna Moffo degli anni 60, beh, allora è un capolavoro acustico. Vi invito all'ascolto di Chacun le sait, chacun le dit.

Mamma mia, quanto è bella. Voglio venire sempre la pelle d'oca. E dietro la brillantezza di questa musica si nasconde pure il nucleo più autentico dell'opera, la figlia del reggimento. Non è una vicenda amorosa, è uno scontro fra due idee opposte di appartenenza. Da una parte la famiglia scelta, disordinata, affettuosa del reggimento. Dall'altra, come scopriremo, la famiglia di sangue, quella proprio di appartenenza, dell'aristocrazia e delle convenzioni sociali. Perché, ve lo dico già, in realtà quella famosa marchesa si scoprirà essere la madre di Marie. Da una parte Marie può cantare, ridere e marciare, dall'altra invece dovrà imparare a sedersi composta e trasformarsi nella signorina educata, una creatura che praticamente non somigli più a se stessa. Ma non anticipiamo troppo, per il momento lasciamola fra i suoi soldati, libera, rumorosa, felicemente ignara del fatto che nell'opera lirica come nella vita, e questo ci rispecchiamo tutti, quando si è finalmente trovato il proprio posto, arriva sempre qualcuno deciso a spostare i mobili e a dar fastidio. È il momento di incontrare meglio e conoscere meglio Tonio e assistere alla sua temeraria impresa vocale, cioè un'aria nella quale il tenore deve affrontare ben 9 do acuti, cioè 9 occasioni consecutive per conoscere la gioia o la gloria, insomma, del cantare bene, oppure rimpiangere di non aver scelto un mestiere più tranquillo. Qual è quest'aria? A mes amis, quel jour de fête, ad amici miei, che giorno di festa. Tonio, compreso che l'unico modo per ottenere Marie consiste nell'entrare a far parte della sua sterminata famiglia militare, altro che scatenata dozzina, Tonio si arruola nel 21° reggimento, decisione che già dal punto di vista narrativo appare già sufficientemente, possiamo dirlo, una cazzata, ma che diventa addirittura una decisione suicida quando Donizetti decide di affidargli l'aria più celebre dell'opera, appunto A mes amis, quel jour de fête. Il giovane Tonio è raggiante, è stato accolto dai soldati, può chiedere la mano di Marie. E la felicità operistica non conosce il pudore della sobrietà, quindi per comunicarla al mondo lo fa con nobiltà.

acuti, do acuti, 9 do acuti, non uno che già sarebbe un evento, non due che potrebbero essere, vabbè, istantaneo eccesso di entusiasmo, 9 do distribuiti, ok, lungo la cavaletta.

di 9 note consecutive. Non è che toni una sirena antiaerea. I do compaiono ripetutamente nel corso dell'aria. Poi culminano in un'impresa che richiede sicurezza tecnica e una certa disponibilità a rischiare la reputazione davanti a qualche migliaio di persone. Quest'aria è diventata una prova iniziatica per i tenori di coloratura e quando riesce il teatro esplode. Quando non riesce il pubblico scopre il valore morale della compassione. Io credo che solo due uomini, due tenori sono riusciti a interpretarla con una precisione maniacale e cristallina. Sto parlando di Luciano Pavarotti da una parte e Juan Diego Flores dall'altra. Vorrei poter fare un sondaggio e chiedervi quale preferite ascoltare, ma ho già scelto io per voi e quindi oggi in realtà ascolteremo Juan Diego Flores. Ecco per voi A mes amis, le jour de fête.

Meravigliosa anche questa, Tonio trasformato da innamorato tirolese ad atleta olimpico del bel canto, perché nell'opera non è sufficiente amare una donna, bisogna dimostrargli di possedere un'estensione vocale irresponsabile. Bene, come diceva Tonio, amis amis, amici miei, per oggi ci congediamo dal 21° reggimento e dalla sua figlia adottiva e portiamo con noi la prima allegra certezza che talvolta la famiglia è nel luogo dal quale proveniamo, ma quello nel quale ci troviamo a capitare, nel quale qualcuno decide di raccoglierci, insegnarci una canzone e tutto quello che sappiamo, la famiglia è più quella che scegliamo di avere. Da Saltiamo in Aria è tutto, noi ci vediamo domani per la prossima puntata e nel frattempo, se proprio dovete arruolarvi per amore, assicuratevi almeno che non siano richiesti 9 do di petto. Ciao!

0: di Roma ha condannato Ibrahim Sharif, Usam Elmi e Atar Kamel Ibrahim a 10 anni di carcere per i reati di sequestro e torture ai danni del ricercatore ucciso al Cairo 10 anni fa. I giudici non hanno però riconosciuto il reato di omicidio a nessuno degli imputati.
1: Sono 6 i dispersi nel Mediterraneo del nuovo naufragio avvenuto in zona sarlibica, tra questi anche 3 bambini.

Buon pomeriggio cari amiche e cari amici di Radio Città Fugico. Come ormai sapete è martedì pomeriggio, insomma, e tutti i martedì c'è The Festival Backpacker. Quindi oggi ci sarò io, che sono Mauro, per farvi compagnia fino alle 17. Anche oggi abbiamo una puntata brenza densa, con un sacco di contenuti, un sacco di robe interessanti e anche delle sfiziosissime sorprese che vi dirò nella seconda mezz'ora. Ma cominciamo subito, cominciamo con una canzone carica di una band che è bolognese, tra l'altro nata e cresciuta abbastanza qui negli studi di Radio Città Fugico, poi è un pochino sparita. Ma la canzone che ho scelto oggi è dedicata anche a un anniversario che si è tenuto qualche giorno fa, che è l'anniversario della morte di Federico Aldrovandi, visto che è citato in questa canzone. Questa "Abbiamo vinto la guerra dello Stato sociale" lo dedichiamo a tutte le vittime di abusi in divisa.

E dopo questa bella carica ballereccia che ci hanno dato i nostri amici dello Stato Sociale, che salutiamo, ciao ragazzi, passiamo alla scaletta della puntata di oggi, perché come sempre diciamo che noi siamo abbastanza rutinari sulla cosa, no? Vi presentiamo dei singoli, poi vi parleremo di eventi in Emilia Romagna, Lombardia e in Toscana. Dopodiché c'è Rebs con NDR ed infine un'intervista che per oggi non è un'intervista musicale, è un'intervista a un festival, comunque un festival itinerante che domenica scorsa, quindi 2 giorni fa, si è tenuto a Torino, poi passerà da Milano, Palermo, Lecce e altre città che ora non ricordo, ma arriva anche a Bologna il 25 ottobre. Sto parlando di Hey Man Festival, un festival maschile, per parlare di cosa significa essere maschi nel 2026. È molto interessante, quindi seguiteci fino alla fine perché c'è questa intervista in cui si toccano temi importanti. Poi nel festival chiaramente si toccheranno ancora più da vicino, quindi segnatevi la data 25 ottobre. Uomini, donne, bambini, vale per tutti questo festival chiaramente, però ecco, soprattutto gli uomini magari. Cominciamo coi singoli però intanto, perché un paio di settimane fa, anzi una decina di giorni fa, è uscito il nuovo singolo degli Eugenio in Via di Gioia, che è un amiconi, ciao amici Eugenio in Via di Gioia, il nuovo singolo che hanno tra l'altro registrato insieme a una parte di Bologna, perché c'è il piccolo coro dell'Antoniano, si chiama Ciao Bella Italia. Ciao Bella Italia, è qui che si comincia, da questo paesino, da questa provincia. È l'inizio di un percorso che attraversa l'Italia e attraverso una serie di immagini che sembrano inconciliabili. Sei bella come una cartolina, come una villa abusiva, terra di poeti, santi, parcheggiatori. Insomma, è una fotografia di un'Italia affascinante, paradossale, tra le sue virtù, le sue bellezze, i suoi difetti. E insomma, l'Italia che conosciamo, raccontata dagli Eugenio in Via di Gioia con le voci del piccolo coro dell'Antoniano. Eugenio in Via di Gioia ultimamente stanno rilasciando dei singoli molto belli, l'anno prossimo poi saranno in tour per gli stadi, quindi in bocca al lupo a loro perché se lo meritano tantissimo. Ci ascoltiamo ora Ciao Bella Italia degli Eugenio in Via di Gioia.

fantastici gli Eugenio in Via di Gioia, come sempre. Loro poi sono dei teneroni, anche se nei loro testi parlano di temi molto, molto profondi, molto importanti e anche discretamente cinici. Però ecco, sempre con quella leggerezza che li ha resi così belli. Passiamo a un altro singolo, sempre italiano. Restiamo in Italia oggi con i singoli, con la canzone carica, restiamo in Italia con tutto. Anna Castiglia, dopo l'esordio che l'ha collocata come una delle voci più originali della nuova canzone d'autore, Anna Castiglia torna con La paura in tasca, un album che affronta il momento più delicato di ogni percorso artistico, cioè dopo i primi riconoscimenti. E ci racconta: se fare il primo passo è difficile, il secondo può diventare paralizzante. Ci sono le aspettative, i giudizi, la pressione alla performance. Lei, Anna Castiglia, sceglie di fermarsi e osservare da vicino le proprie paure, ma non per combatterle, ma per tenerle in tasca e usarle un po' come bussola. La paura in tasca racconta così il confronto tra fragilità individuale e una società che misura continuamente il valore delle persone attraverso risultati e successo e modelli relazionali prestabiliti. Musicalmente il disco conferma e amplia la cifra stilistica di Anna Castiglia, questo cantautorato ricco di parole e immagini che resta al centro, sostenuto da pop, chitarre, arrangiamenti orchestrali, produzioni contemporanee. Insomma, c'è un po' di tutto dentro questo nuovo album che è uscito il 25 settembre di Anna Castiglia. Ora ci ascoltiamo la canzone che dà il titolo proprio all'album, La paura in tasca, Anna Castiglia.

E ridendo e scherzando siamo arrivati così al terzo singolo di questa prima mezz'ora, quindi il terzo singolo di questa puntata che vi presentiamo, e vi ricordo che tutti i venerdì sul nostro sito festivalsbackpack.it il buon Fabio ci porta a scoperta di tutti gli album e tutti i singoli usciti durante la settimana, quindi dateci un occhio perché insomma noi è da lì che peschiamo poi le cose interessanti. Per esempio l'album dei Bazaar con due A e una R finale che non so dire, l'album si chiama A Ride, è uscito il 25 settembre ed è il primo album della band Bazaar che è uscito per Factory Flows. A Ride è come un giro a Luna Park, sguardi rapidi mai sazi, a scene in movimento, i brani si muovono sulla superficie delle cose. Chi parla vorrebbe mettere a fuoco, ma le immagini arrivano capovolte e confuse, si intravedono figure in corsa, scene di vita quotidiana, ricordi, tutto chiede di essere decifrato al di là della sensazione. La musica è uno stile post-punk, quindi cambiamo un po' dal pop, se vogliamo, di prima e arriviamo a un post-punk, un po' più rock. Il gruppo, quindi i Bazaar, nascono nel 2021 da un'idea di Flavio e Francesco, nel 2021, quindi post-Covid. Sono di stanza a Bologna e alla fine di una lunga gestazione e di cambi di formazione arriva appunto questo primo album. Il primo singolo estratto si chiama I Am The Monster. Io sono il mostro. Le influenze anni 90 sono fortissime, loro secondo me sono uno di quelli da seguire attentamente. Quindi adesso ci ascoltiamo I Am The Monster dei Bazaar, poi pubblicità e torniamo più tardi.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

E voilà, rapidi come un capibara nella foresta amazzonica, arriviamo alla seconda mezz'ora in cui noi di Festivals Backpack vi raccontiamo gli eventi della settimana, ricordandovi che su festivalsbackpack.it trovate tutti gli eventi di Bologna della settimana e su radiocittafucico.it, oltre a quelli di Bologna, trovate anche quelli della Lombardia e della Toscana. Fatevi un giro così voi organizzate l'agenda. Ma cominciamo da Bologna. Abbiamo appena ascoltato una canzone dei Lies, scritto Lies, tipo bugie, perché domani sera, mercoledì 30 settembre, saranno a fare il release party del loro EP al Gallery 16. I Lies sono un trio con base a Bologna nato nel 2024. Il progetto prende forma dai primi scambi a distanza tra Elisa e Giuseppe nel 2020. A distanza per ovvi motivi, sotto il nome di Whisper Tapes, fase in cui gettano le basi di uno stile intimo e personale. Poi, appena si riaprono le porte, la collaborazione si trasforma in una band vera e propria. Nel 2025 pubblicano un EP omonimo, autoprodotto, quindi Lies. Al basso si inserisce Daniel e a questo punto i Lies diventano un trio e creano questo loro slowcore catartico, una specie di dream rock alternative. Insomma, anche dal vivo generano un impatto emozionante. Quindi domani sera voi passate al Gallery 16 che ci sono i Lies, mentre giovedì sera ci spostiamo al Locomotive. 1 ottobre c'è la sonorizzazione live di Metropolis, film del 1927. Tempo addietro ve ne parlammo sul nostro sito con un'intervista a questo gruppetto di musicisti anche molto famosi che fa le sonorizzazioni live appunto di Metropolis. Parliamo di Karim Kukuru dei Zen Circus, Roberta Sammarelli, Xavier Iriondo e Corrado Nuccini. Quindi loro proseguono questo tour in cui portano in giro per i locali, per i teatri, per un sacco di posti, la sonorizzazione live, senza basi o preset registrati di Metropolis. Insomma, una roba peculiare assolutamente. Venerdì 2 ottobre invece all'Estragon ci sono i Fat Freddy's Drop, che però vi avviso sono già sold out, ma domani sera sono anche all'Alcatraz a Milano, se uno c'ha voglia di fare un giretto, perché i Fat Freddy's Drop, insomma, sono sempre tanta roba. Ma sempre venerdì 2 ci sono anche i Lemon Twigs al Locomotive e in apertura ci sono pure i Plastic Family. I Lemon Twigs, che sono un duo statunitense, hanno fatto uscire a maggio il nuovo album che si chiama Look For Your Mind, tipo cerca la tua mente, la tua testa. Comunque vabbè, hanno fatto un tour mondiale a supporto del disco, sono passati dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Regno Unito, dall'Europa, in giro dall'Irlanda, eccetera eccetera, e hanno anche 3 date in Italia. Ad accompagnare l'annuncio di questa uscita, la band ha pubblicato il video del primo singolo I Just Can't Get Over Losing You. E se voi li guardate, loro sono tipo i Beatles, cioè hanno proprio il caschetto, i vestiti eleganti, i video in bianco e nero, vabbè, sono dei tipi peculiari, particolari, molto simpatici.

Ma sempre il 2 ottobre, sempre a Bologna, c'è un'altra roba di cui vi abbiamo parlato ampiamente nelle ultime puntate, soprattutto martedì scorso, perché abbiamo avuto questa puntata specialissima con dei live set in studio, con gli Elephant Brain, Sutura, Dorso, ma nella lineup di Harmonia Fest che si terrà il 2 ottobre ad Alchemica Music Club ci sono anche i Tarada e Balsotti. E noi, che siamo dei fighi tremendi, abbiamo dei biglietti da regalarvi. Quindi voi andate sull'Instagram, cercate Festivals Backpack, che poi, se non ci seguite ancora, male, seguiteci, ci mandate un DM un DM, quelle robe lì, con scritto Harmonia e il vostro nome e cognome, e noi il prima possibile vi diciamo se avete vinto oppure no dei biglietti per il festival per venerdì sera ad Alchemica Music Club per Harmonia. Visto che settimana scorsa abbiamo fatto una bella scorpacciata di Harmonia, io oggi volevo parlarvi anche di un altro evento, che è domenica 27 settembre al Locomotive Club di nuovo, perché c'è questo personaggio molto interessante, anzi questa band, i Wulif, scritto WULYF, ok? Chi non li conosce, conosciateli. Il nuovo album A Wave That Will Never Break segna l'inizio di un nuovo capitolo per la band di Manchester. Più che un semplice disco, questo A Wave That Will Never Break rappresenta la rinascita di una delle band più enigmatiche e influenti della scena indipendente britannica degli anni 10. Parliamo quindi ormai di 20 anni fa. Un ritorno inaspettato maturato lontano dai riflettori, che restituisce ai Wulif la forza espressiva che li ha resi un progetto di culto, ma con una prospettiva nuova, quindi non un ritorno per nostalgia, ma perché hanno qualcosa di nuovo da dire, più consapevole e profondamente umano. I Wulif sono sempre stati qualcosa da vivere, più che da spiegare, un'esperienza viscerale, istintiva, impossibile da racchiudere nelle parole. Dopo 12 anni di silenzio, quando sembrava che quel fuoco si fosse definitivamente spento, la vita aveva portato i membri della band su strade diverse. E invece, così all'improvviso, pam, te li ritrovi al Locomotive domenica sera. Adesso ci ascoltiamo Triumph dei Wulif.

Uibo, dopo aver raccontato un po' tutto quello che... tutto, no, un po' di roba che succede a Bologna nei prossimi giorni, ricordandovi che sul nostro sito festivalsbackpack.it e su radiocittafugico.it trovate tutti i concerti della settimana a Bologna, ma anche in Lombardia e in Toscana. Quindi andate a darci un'occhiata. Ci spostiamo appunto in Lombardia, perché stasera, 29 settembre, al Fabric di Milano c'è una serata bella, soprattutto per chi è un po' amante di quei suoni anni 2000 dell'emo, il punk, il pop punk emo, lo screamo, vabbè, insomma, quella roba lì, dai, chi ha orecchie per intendere, intenda, gli altri in campo. E comunque stasera ci sono i Beer Tooth, che sarebbe Dente d'Orso, i Silverstein e i Kingdom of Giants. Intanto partiamo dai Beer Tooth, perché dopo 3 anni a ribollire sotto la superficie, quindi erano un po' lì nel silenzio, tornano ad abbattersi sulle nostre sponde i Beer Tooth, accompagnati dai Silverstein, appunto, Silverstein e i Kingdom of Giants. La descrizione dell'evento è tipo così: se non avete mai visto uno tsunami in azione, ve lo diciamo chiaramente, non c'è nulla che possiate fare per prepararvi, lasciatevi sopraffare. Se siamo fortunati, la corrente si prenderà cura di noi. Dicevamo, i Beer Tooth sono un gruppo musicale statunitense formatosi a Columbus, Ohio, nel 2012. Più che un gruppo musicale, sono il progetto di Caleb Shomo, che dopo aver lasciato gli Attack Attack ha fatto un progetto tutto suo, perché nelle registrazioni poi in realtà tutti gli strumenti e la musica li fa Caleb Shomo, poi live si avvale comunque ovviamente della presenza di una band completa con altri 4 elementi. Roba interessante, ve lo dico, non lo so se vi piace per esempio Youngblood, vi piacerà anche i Beer Tooth. In apertura ci sono i Silverstein, che sono un gruppo screamo post-hardcore che ha riformatosi nel 2020, quindi ben più vecchio dei Beer Tooth, in Canada. E noi ci ascoltiamo proprio loro, Smile in Your Sleep dei Silverstein.

E questi erano i Silverstein stasera al Fabric di Milano insieme appunto ai Beartooth e ai Kingdom of Giants. Vi parlo di un altro paio di concertini, perché per esempio sempre in Lombardia ma anche in Emilia Romagna ci sono i miei amiconi, no non scherzo, i Folkestone, che non sono proprio amiconi, non li conosco personalmente, ma sono delle mie parti, quindi gli si vuole bene. Quindi se avete voglia di metal medievale potete andare a Campiano il 2 ottobre, provincia di Ravenna, o al Castello a Brescia il 3 ottobre, che ci sono sempre loro. Ci spostiamo, andiamo tutti insieme a fare un giro in Toscana, che vi segnalo il concerto di sabato 3 ottobre al Glu di Firenze con i God of the Basement e Lazzaro. Una serata evento curata interamente dai God of the Basement, che porteranno sul palco anche Lorenzo Pellegrini degli End Logic e Maria Cristina Galassi degli Hate Moss, che abbiamo visto quest'estate, personaggio molto interessante. L'abbiamo vista ad A Cielo Aperto in apertura ai Subsonica, quindi mica l'ultima, capito? No? Comunque, in apertura c'è Lazzaro, che è l'alter ego di Yuri Ginanni, che è in tour col secondo album, Feste di Paese. Ma lì vi lascio tutto un po' immaginare cosa potrebbe succedere. Ma adesso noi ci ascoltiamo dei God of the Basement with the Lights Off. Poi andiamo in pubblicità e torniamo con l'ultima mezz'ora con NDR e l'intervista per Hey Man!

0: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
5: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
7: Siamo arrivati così all'ultima mezz'ora di questa puntata di The Festival's Backpack. Io vi lascio con NDR e Rebs, che ci racconta sempre degli album molto interessanti. Dopo di lei l'intervista al Festival Hey Man, per l'esattezza a Giacomo dell'associazione Mica Macio. Vi ricordiamo che tutti i nostri contenuti, compresa l'intervista a Giacomo, la trovate sul sito festivalsbackpack.it, oltre che su radiocittafugico.it, e noi con Festival's Backpack ci risentiamo martedì prossimo.

Ciao ragazzi, io sono Rebecca e prendo la parola da remoto. Che bello ritrovarci e soprattutto ritrovarci sulle note dei Content CC. Per me, top. Allora, quella che abbiamo appena ascoltato era Boys in the Better Land e con lei la nostra rubrica NDR torna al suo set standard, ovvero un album raccontato per intero, perché per chi ci ha ascoltato qualche settimana fa, il 15 settembre, abbiamo fatto effettivamente una puntata in live e io vi ho proposto due dei pezzonissimi di questa band, ma un po' buttati lì. Secondo me i Fantasy sì e quest'album nello specifico meritano un approfondimento, quindi oggi partiamo da quello che è il loro album d'esordio e per fare le cose per bene iniziamo subito dal suo titolo. Quindi vi chiedo, alzi la mano chi sa cosa voglia dire Dogrel e chi sa addirittura da dove venga questo termine. Ve lo racconto io, in caso non lo sappiate, segnatevelo. Allora, Dogrel è una storpiatura voluta di Doggerel, che in inglese indica i versi rozzi, quelli dalle rime facili. In realtà, Dogrel è anche la poesia popolare irlandese, quella della gente comune per intenderci, e i Fantasy sì, questo lo sanno benissimo. Perché? Perché si sono conosciuti in una scuola di musica a Dublino e si sono legati per un motivo in realtà poco rock and roll, ovvero la poesia. Loro erano gli strambi che leggevano versi e li scrivevano, mentre gli altri si facevano la band per rimorchiare. Poi la storia li ha condotti dove sono ora e ha preso tutta un'altra piega. In più, io magari sbaglio, ma secondo me anche sotto questo punto di vista non gli è mai andata troppo male, ma queste sono solo mie supposizioni. Comunque questo è il nome del loro primo album. Quest'album è un disco che a me personalmente fa impazzire, perché me lo immagino un po' come un racconto a metà tra il cantato e la poesia, fatto in un pub di Dublino dove all'ascoltatore viene raccontata la vita nella city, però tipo dopo la terza pinta. Quindi questa è un po' la vibe, secondo me. Viene raccontata a Dublino, però la Dublino vera, non quella delle cartoline, un po' come in quella che cantano sotto altri aspetti e con altri simbolismi, fra l'altro i Fine Before You Came, il Non mi piace Dublino, però secondo me il mood è sempre un pochino quello. All'interno di questo disco vengono raccontati i quartieri che cambiano, identità un po' complesse da gestire, da processare, come quella irlandese, tutte proposte senza nostalgia da turisti o da souvenir. Vengono raccontati i giovani in una città che non sempre li vuole o capisce le loro necessità o ambizioni. E poi, ok, viene raccontato anche l'amore, ma in un modo molto particolare, quindi con un romanticismo un po' sporco, ma stucchevole, e quello che poi diventerà, secondo me, il fulcro di tutti i loro album a seguire, perché da lì poi diventa veramente il fil rouge dei loro album seguenti, sempre bellissimi, per carità, però secondo me qui c'è veramente il seme di questa band. La cosa bella, appunto, è che in quello che era un album d'esordio in realtà ci si può già trovare tutto quanto. C'è la spavalderia di chi parte da una vita piccola e vuole diventare grande, ci sono dei pezzi che ti si piantano in testa dopo un singolo ascolto, per esempio Too Real, che adesso vi faccio ascoltare per chiudere. Ci sono canzoni che sembrano racconti brevi, quindi evidentemente gli irlandesi sono bravissimi in questa cosa, non so cosa dire. E questo è un disco che funziona, è finito subito dopo la sua uscita nella lista del Mercury Prize, ha vinto il Choice Music Prize come album irlandese dell'anno e ragazzi, per una band nata a scrivere e leggere poesie non mi sembra male, no? Oggi loro sono enormi, ne abbiamo già parlato anche nell'ultima puntata e quindi non sto a dilungarmi ulteriormente sul loro successo. Penso che vi lascerò con il consiglio di ascoltare Dogrel, che appunto è un disco, secondo me, che rappresenta una fotografia di una band che aveva ancora tutto da dimostrare, ma che a mio avviso l'ha fatto sin dall'inizio. E vi lascio con Too Real e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!

0: Siamo al telefono con Giacomo, presidente di Micamacho, che è un'associazione, un'organizzazione che organizza un festival un po' particolare. Intanto, ciao Giacomo, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Allora, il festival di cui parliamo si chiama Amen, un festival maschile. E cosa significa? È un festival per gente incel? Insomma, cos'è un festival maschile?
1: Allora, ottima domanda. Ovviamente abbiamo scelto un nome volutamente un po' provocatorio, però l'idea è quella di portare nel dibattito pubblico i temi che riguardano l'identità di genere maschile a 360 gradi, dalla paternità alla salute, alla sessualità, alle relazioni, con lo scopo di riuscire a approfondire questo maschile che molto spesso diamo per scontato, no? Nel senso che da una parte o dall'altra si tende un po' ad appiattire, a semplificare la complessità di questa identità di genere, e noi come Micamacho crediamo che invece entrarci dentro, capire come veniamo educati al maschile, no? Essendo un genere, è tutta una questione culturale e non biologica, come appunto dice tutto il mondo Red Pill e Incel, ed essendo un fattore culturale dobbiamo approfondirlo, dobbiamo studiarlo, dobbiamo capire quali sono i modelli educativi e formativi che ci portano a sviluppare questa identità. L'idea è proprio quella di cercare di fare una cosa appunto inusuale, quindi parlare di mascolinità, ma questo non vuol dire che è un festival per maschi, anzi, come vedrete, ci sono tantissime ospiti donne, tantissimi ospiti queer, che il maschile, la mascolinità è l'oggetto del discorso, non il soggetto che parla.
0: Ecco, anche perché diciamo che nel dibattito pubblico spesso si parla di femminismo, ma lo sguardo rivolto a cosa significa essere maschi, gli stereotipi anche sul maschile, sono un po' lasciati in secondo piano, quindi anche parlare di questo credo che sia estremamente importante. Come Micamacho, oltre all'organizzazione di Amen, che è questo festival itinerante, poi vediamo un po' anche le date, Micamacho di cosa si occupa?
1: Micamacho si occupa, diciamo, un po' della stessa cosa, però sotto altre forme. Quindi noi facciamo delle sessioni di autocoscienza maschile online gratuite, ci occupiamo anche di educazione affettiva nelle scuole, formazione legata ai temi della D&I, ovviamente sempre con una prospettiva di coinvolgimento maschile anche nelle aziende, e poi abbiamo tutta questa parte invece di organizzazione di eventi e divulgazione.
0: Qual è un po' il target di questo, sia di Micamacho che di Amen? Nel senso, spesso a questi eventi partecipa gente che magari un po' è già pronta ad affrontare certi temi e rimane fuori tutta quella fetta che, adesso passami il termine, ne avrebbe un pochino più bisogno. Come potete fare, se riuscite, me lo auguro, a raggiungere anche quelli che spesso stanno molto lontani da questi temi?
1: Allora, noi abbiamo scelto due strade molto precise per fare questo. La prima è quella di invitare come ospiti anche persone che sono fuori dalla bolla. Cosa intendo dire? Considera che noi comunque, prima di ideare questo festival, che ha avuto la prima edizione l'anno scorso, siamo stati per anni ospiti in giro, in festival femministi, e comunque a un certo punto ti ritrovi un po' a beccare le stesse persone, no? Quindi il nostro punto di partenza è stato: proviamo ad invitare sul palco anche persone che apparentemente sono fuori da questa bolla, sono persone che non sono, diciamo, già esposte o schierate sul femminismo. Questo perché intanto crediamo che sia importante riuscire a sviluppare un dialogo, e se non lo dimostriamo noi sui nostri palchi, poi come possiamo pretendere che venga fatto là fuori? E in secondo luogo perché queste persone poi portano il loro pubblico, tra virgolette, no? Se vogliamo parlare di maschile, non possiamo evitare di toccare dei mondi come quello del gaming, dello streaming, dove magari c'è meno esposizione femminista, ma a noi comunque interessa portare sul palco quel tipo di realtà, no? L'idea è quella di partire dai temi, e quindi prendere anche dei temi che sono fuori dalla bolla e invitare persone che sono fuori dalla bolla. Ovviamente sempre accanto vedrai che il programma del festival è variegato, perché in realtà è un mix. Abbiamo personaggi appunto che vengono dal mondo pop, da ambienti culturali tradizionalmente maschili in Italia, di fianco fa ricercatori e ricercatrici accademici che invece fanno studi di genere, di fianco a attivisti e attiviste che invece lavorano su progetti, diciamo, di femministe, di parità di genere. Quindi l'idea è di creare una commissione. Per me è stato incredibile vedere dei ragazzini di 16 anni venire al nostro evento e poi fermarsi anche a qualche talk dopo, no?
0: Pensavo fosse la domanda, ho detto adesso lo becco in castagna con una domanda difficilissima, e invece perfetto. No, perché spesso appunto si rimane nelle proprie bolle in cui si è tutti un po', non dico tutti d'accordo, ma bene o male ci si ritrova, e spesso magari dialogare con persone che la pensano diversamente diventa difficile.

0: Hai parlato di programma del festival, intanto faccio un piccolo escurso sulle date, perché il 27 settembre, che al momento della messa in onda sarà già passato, si parte da Torino al CAP 1100, poi c'è Roma il 4 ottobre, Palermo il 17, Bologna al Dumbo il 25 ottobre, Lecce il 14 novembre e Firenze il 29 novembre. I programmi chiaramente saranno un pochino diversi tra una data e l'altra, ma puoi farci un pochino un riassunto di cosa troviamo bene o male all'interno delle varie date di Hey Man Festival?
1: Allora, diciamo che, come dici tu, abbiamo alcune cose fisse che ci sono in ogni data e altre cose che invece variano a seconda della città in cui siamo, anche delle realtà con cui siamo entrati in contatto. Perché l'idea è stata proprio questa: mentre l'anno scorso è stato un festival di 3 giorni a Milano, quest'anno abbiamo deciso che le cose non possono succedere solo a Milano, no? Soprattutto su queste tematiche si rischia poi di creare di nuovo una bolla, come dicevamo prima, e quindi abbiamo detto portiamo questa esperienza in giro per l'Italia. Quindi l'idea è stata quella di prendere anche i temi che abbiamo visto funzionare di più l'anno precedente e riproporli nelle diverse città. Quindi ci sono dei temi come per esempio Confessione di un Incel, che ci sarà in ogni data, che è un confronto tra un attivista femminista e un ragazzo che viene dal mondo manosfera, oppure ci sono degli eventi che invece si adatteranno anche molto alla città. Faccio un esempio: a Roma ci sarà il talk sul perché gli uomini votano più a destra. Ovviamente abbiamo scelto Roma perché città centro della politica italiana, invece per esempio a Torino si parlerà di paternità tanto perché abbiamo incontrato anche delle aziende che lavorano tantissimo sul congedo di paternità, come per esempio la Vasta. Quindi diciamo che è un po' un ibrido, no? Ci sarà anche per esempio una parte di stand up che ci sarà in tutte le date. Abbiamo invitato Sandro Cappai e Salvo Di Paola a seguirci proprio in tour, ci dividono un po' le date 3 e 3, e invece ci sono altre cose che appunto variano, perché l'idea è stata proprio quella di costruire il programma insieme al territorio, cercando di coinvolgere le realtà che conoscevamo, che abbiamo conosciuto ex novo. Per esempio a Lecce abbiamo trovato una ricchezza incredibile di cui non avevamo idea, e questo un po' vuole essere la risultanza di questo sforzo, no?
0: Insomma, l'augurio è che poi pian piano si spalga veramente anche nei paesini piccolini, che riesca a coprire veramente tutta l'Italia, tutto il mondo, perché è veramente, insomma, a mio avviso molto molto importante come festival, come tematiche che trattate, quindi bravi, complimentissimi se posso.
1: Grazie. Perché cioè, a volte sembra banale dirlo, no? Però se vogliamo risolvere le disparità di genere, in qualche modo costruire anche una giustizia sociale, no? Non possiamo evitare di lavorare con gli uomini. Cioè è un elemento, come dire, che è così banale, ma allo stesso tempo che sembra così difficile da inserire anche proprio nell'agenda, nel dibattito pubblico. Invece gli uomini sono la metà del mondo, spesso su tante cose di cui si parla sono anche i principali agenti, e quindi o lavoriamo con noi stessi e con altri uomini e portiamo questo tema al centro, oppure rimarrà sempre una lotta un po' zoppa. Guarda, è successo, cioè se pensi anche da un punto di vista politico, è successo proprio questo, cioè gli uomini progressisti hanno detto: grandi, brave femministe, noi siamo dalla vostra parte, però non c'è stato veramente un lavoro di autoanalisi, di costruzione parallelo a quello che è stato appunto il femminismo storico. E oggi abbiamo bisogno di questo, cioè di uomini che in qualche modo avvino quel processo complementare a quello che è stato il moto femminista nato dalle donne, e che riesca a creare una cultura, una consapevolezza di genere condivisa che oggi tra gli uomini obiettivamente non esiste.
0: Giacomo, io ti ringrazio tantissimo. Ricordiamo allora Hey Man Festival, che trovate tutte le informazioni anche sul sito heymanfestival.it, sulla pagina Instagram di Mica Macio. Iscrivetevi, cercate le date, andate, partecipate, perché è veramente importante. Ti chiedo come ultimo, come saluto, se ti va di lasciarci con una canzone che sia un po' un invito a seguire Hey Man Festival e Mica Macio.
1: Forse sarò banale, però io non posso non pensare a Lucio Corsi, Volevo essere un duro, che secondo me rappresenta bene un sentimento che tutti noi uomini abbiamo provato forse in qualche momento della nostra vita.
0: Fantastico, allora ci ascoltiamo Lucio Corsi, appuntamento a Hey Man Festival, grazie mille Giacomo.
1: Grazie a voi.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robo, un

L'Egitto di Al-Sisi. Dopodiché parleremo di una possibile svolta per quanto riguarda la strage di Ustica del 27 giugno 1980, in cui persero la vita 81 persone che si trovavano a bordo di un aereo abbattuto sui cieli appunto di Ustica. La Francia ha per la prima volta dopo 46 anni dato disponibilità a collaborare con le indagini delle autorità italiane per arrivare a una verità, e questo ha scongiurato il rischio che l'inchiesta fosse definitivamente archiviata. Di questo abbiamo parlato con lo storico Luca Alessandrini, che ha dedicato due pubblicazioni proprio alla strage di Ustica. Dunque, temi molto importanti nella prima parte, ma poi ci saranno altri temi nelle notizie di Topico, quindi cominciamo subito con un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e, come anticipato, cominciamo dalla sentenza di primo grado che ha portato alla condanna di 3 agenti dell'intelligence egiziana per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano morto in Egitto dopo essere stato torturato ormai 10 anni fa, nel gennaio del 2016. Una sentenza accolta con favore anche dai familiari di Giulio, se non altro per il fatto che è stato molto difficile riuscire ad avviare lo stesso processo, sia perché le autorità egiziane hanno fatto di tutto per ostacolare le indagini, sia perché l'Italia, in particolare i governi italiani, si sono mostrati spesso ambigui o reticenti per non sacrificare gli interessi commerciali e bellici con l'Egitto. Tuttavia è impossibile notare come nella sentenza manchi la condanna per omicidio, e dunque questo è solo uno dei tasselli che mancano per avere piena verità e giustizia per la morte di Giulio Regeni. Di questo tema abbiamo parlato con Giuseppe Acconcia, docente di geopolitica del Medio Oriente all'Università di Padova e autore del libro L'Egitto di Al-Sisi, e allora sentiamo come commenta.
1: Sicuramente una vittoria, e la vittoria è proprio il fatto che si sia svolto questo processo, perché sembrava impossibile che si potesse fare una cosa del genere, considerando le atrocità commesse dalle autorità egiziane, l'impunità con la quale

0: stato imposto dall'Egitto, che non ha mai voluto collaborare, l'omertà, la mancanza di trasparenza, la mancanza di volontà di dare informazioni basilari per poter procedere con le indagini e poi arrivare al processo. Sicuramente però ci sono tante altre cose che dovrebbero essere approfondite. Una di queste, che si è discusso di questo durante il processo, ma che ancora bisognerebbe approfondire di più, riguarda la posizione delle autorità italiane. Fino a che punto ci sono state delle omissioni? Pensiamo a Matteo Renzi, che era premier in quel momento, ha fatto tutto quello che poteva fare per salvare, per impedire quello che poi è successo a Giulio Regeni. Ovviamente poi l'altro vulnus è che questo processo si è svolto nell'assenza degli imputati, e questo è un altro elemento importante, perché poi oltre alla giustizia bisogna assicurare queste persone che vengono detenute, che vengono arrestate, quindi bisogna capire fino a che punto poi questo potrà succedere, così come tutto il capitolo dei danni che dovrà essere verificato. Ovviamente manca anche la condanna per omicidio, quindi qua c'è una condanna per sequestro, però per l'omicidio allora vuol dire che dobbiamo aspettarci un completamento di questa fase di accertamento delle responsabilità. E l'altra cosa che a me preme sempre di sottolineare è che perché questa sentenza non è completa, non è una vittoria completa, è perché ci aspettiamo che la giustizia non riguardi soltanto Giulio Regeni, ma riguardi tutti gli egiziani e le egiziane che sono stati uccisi, che sono scomparsi, che sono ancora in carcere dopo le rivolte di Piazza Tahrir del 2011. Parliamo di migliaia di persone. Questo significa che bisogna fare molto di più, che è necessario che ci siano pressioni forti da parte dell'Unione Europea, anche da parte dell'Italia, ma ovviamente questi paesi vanno verso tutta un'altra direzione, cioè riconoscono in Assisi una sorta di dittatore che fa comodo perché per esempio gestisce flussi migratori, perché per esempio ha un atteggiamento che vuole essere di negoziato rispetto al conflitto israelo-palestinese, ma in realtà ci troviamo di fronte ad un dittatore che fa spesso, quasi sempre, ha fatto gli interessi israeliani anche dopo il 7 ottobre del 2023, che guarda con grande interesse verso la Russia e la Cina, e addirittura è talmente sovrapposto agli interessi, per esempio nel settore energetico, con quelli israeliani, che è stato escluso dall'accordo di La Mecca, che include la Turchia, il Pakistan e l'Arabia Saudita, e questo è tutto dire per spiegare fino a che punto non ci si può fidare di una persona che continua a violare i diritti umani, ad uccidere i propri cittadini, a arrestare chiunque non la pensi come vuole lui.
1: In questi 10 anni diversi governi italiani sembrano avere un po' sacrificato sull'altare, diciamo, di interessi commerciali e bellici la verità appunto per Giulio Regeni. Abbiamo visto le dichiarazioni di Tajani dopo la sentenza, che ha cercato un po' di minimizzare dicendo sono stati condannati 3 egiziani, non l'Egitto, ed era solo il primo grado, quindi insomma c'è un po' di imbarazzo dal punto di vista politico rispetto alle relazioni con l'Egitto?
0: L'Italia di Meloni non ha mai fatto niente per avere verità per Giulio Regeni, non si è mai esposta, non ha mai fatto pressioni perché per esempio gli egiziani dessero gli indirizzi degli imputati, che potessero partecipare quindi al processo. Evidentemente tutto questo in nome della realpolitik, in nome delle forniture di armi, in nome delle questioni energetiche, in nome delle questioni geopolitiche, delle questioni migratorie, che sono poi quelle su cui punta il governo Meloni. Quindi da un punto di vista dei partiti al potere sicuramente non hanno fatto nulla per favorire il raggiungimento della verità nel caso, sul caso di Giulio Regeni. Per quanto riguarda i governi precedenti, possiamo dire che anche loro hanno agito in continuità. Prima nominavo Matteo Renzi, ma pensiamo a Gentiloni, pensiamo a tutti i ministri degli esteri, i primi ministri che si sono susseguiti da Renzi in poi. Nessuno di loro ha mai veramente fatto pressioni sull'Egitto per arrivare ad una verità o una giustizia che fosse chiara, evidente e completa, come dicevamo prima.

0: torniamo insieme a What a Mess. E allora continuiamo sul piano nazionale barra internazionale. Sempre nella giornata di ieri è arrivata una vera e propria svolta che riguarda il duro e faticoso percorso per avere piena verità e giustizia per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, quando un aereo Itavia DC-9 fu abbattuto sui cieli del Tirreno e persero la vita 81 persone. Sappiamo fin dal 1999 che probabilmente quell'aereo è stato colpito da un missile nel corso di una battaglia aerea, di una guerra occulta nei cieli del Mediterraneo, però tanto in Italia con insabbiamenti e depistaggi quanto a livello internazionale con indisponibilità a collaborare, non sappiamo ancora con certezza chi è stato a provocare questa strage. Da ieri una svolta: la Francia ha detto di essere disponibile a collaborare con le autorità italiane mettendo a disposizione i documenti negli archivi. Come dobbiamo leggere questa mossa? Quali aspettative dobbiamo avere? Lo abbiamo chiesto a Luca Alessandrini, che è uno storico e ha scritto ben due libri che riguardano la strage di Ustica. Sentiamo le sue parole.
1: La dobbiamo leggere come una svolta epocale, credo, anche se non porterà necessariamente ai risultati sperati, però è una svolta epocale. E cioè la vicenda di Ustica, l'abbattimento di un aereo civile sui cieli del Tirreno il 27 giugno 1980, è stata caratterizzata da un'inchiesta lunghissima, da insabbiamenti e depistaggi gravissimi da parte italiana. E questo è il primo dato. Tuttavia nel 1999 ci sono voluti 19 anni e il cambiamento di 3 magistrati inquirenti, si è arrivati a una sentenza ordinanza che parlava di un aereo abbattuto evidentemente da un missile nel corso di una guerra aerea non dichiarata e tenuta occulta. Questo è il punto. Però non si è potuto procedere contro nessuno perché non si sapeva chi poteva aver lanciato questo missile o comunque qual era stata la nazionalità dell'aereo che aveva prodotto la caduta del DC-9 della compagnia Itavia. Si è potuto però procedere contro coloro i quali erano stati riconosciuti come colpevoli di depistaggi e di insabbiamenti. Non si è avuta una grande soddisfazione giudiziaria da parte di questi processi, anche se comunque i depistaggi sono stati riconosciuti. Dopodiché bisognava capire chi aveva operato quella notte nei cieli del Tirreno. Qui si è aperta una lunghissima storia di rogatorie internazionali, dapprima molto esitanti da parte dell'Italia, poi col giudice Priore negli anni 90 più decise, ma trovando sempre l'ostacolo di una incomunicabilità, di una indisponibilità, addirittura di dichiarazioni false. In particolare la Francia quella notte nei cieli di Ustica aveva molti caccia in volo, eppure lo ha sempre negato, fino a che un generale italiano importante, un generale dei carabinieri, che era del tutto casualmente sul posto, e cioè si trovava per le proprie vacanze private in Corsica, vicino alla base aerea di Solenzara, non riusciva a dormire, stanchissimo, e ricorda perfettamente che quella notte non riusciva a dormire perché c'era un continuo via vai di caccia dall'aeroporto militare di Solenzara. I francesi hanno sempre dichiarato che l'aeroporto era stato chiuso alle 14.30 e che non c'era stata nessuna attività aerea. Se oggi i francesi dichiarano la disponibilità a collaborare, si può riaprire l'inchiesta. Dopodiché io non credo, non sono così ingenuo da credere che i francesi dicano sì, quella notte abbiamo abbattuto noi l'aereo di Ustica, però se davvero mettono a disposizione documenti ci si può avvicinare ulteriormente a definire il quadro di quella notte.
0: Una domanda un po' più politica, perché oggi su Repubblica Bologna c'è un'intervista ad Alessandro Gamberini, avvocato insomma dei familiari delle vittime, che mostra cautela dicendo: beh, se per 46 anni la Francia ci ha detto delle bugie, ci devono essere dei motivi politici per cui ha deciso invece di collaborare a questo punto. Tu cosa ne pensi?
1: Non sono in grado di dire quali possano essere i motivi francesi che riaprono questa storia, ammesso e non concesso che la riaprano. Sicuramente c'è una questione politica generale, e cioè il tentativo della Francia di tenere il governo italiano, nonostante sia di destra, di tenerlo agganciato a una dimensione di collaborazione, di cooperazione internazionale. Abbiamo visto che da alcuni mesi si è sciolta la tensione precedente tra i due governi, e quindi questo può essere una sorta di segno di disponibilità nei confronti del governo italiano italiano. Questa è una ipotesi. L'altra ipotesi mi sembra che possa riguardare una sorta di regolamento di conti francese, e cioè cambiamo completamente stagione storica e per dimostrare che è cambiata un'epoca andiamo a rivelare qualche segreto inconfessabile dell'epoca precedente. Io non credo, che sarebbe troppo bello, ma non credo che i francesi all'improvviso dicano sì, siamo stati noi, ecco i documenti, volevamo colpire Gheddafi oppure volevamo intimidire un caccia libico, chissà che altro. Non credo che questo possa accadere, ecco, non mi sembra difficile. Però se emergono nuovi tracciati tirata, se lasciano aperto il campo a una espansione delle indagini, beh, siamo in una situazione in cui qualunque tassello ulteriore può essere utile per capire qualcosa di più dell'accaduto. Se i documenti francesi non ci consentono di scoprire la verità fattuale esatta, ma ci consentono di escludere con ulteriori prove la ipotesi bomba, sarebbe molto utile. Ora, l'ipotesi bomba non sta in piedi da nessun punto di vista, ma se ci fossero ulteriori documenti, credo che questo potrebbe dare una mano al consolidamento delle verità acquisite e ad andare più avanti.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e

0: un'inchiesta lunghissima, da insabbiamenti e depistaggi gravissimi da parte italiana, e questo è il primo dato. Tuttavia nel 1999 ci sono voluti 19 anni e il cambiamento di 3 magistrati inquirenti, si è arrivati a una sentenza ordinanza che parlava di un aereo abbattuto evidentemente da un missile nel corso di una guerra aerea non dichiarata e tenuta occulta. Questo è il punto. Però non si è potuto procedere contro nessuno perché non si sapeva chi poteva aver lanciato questo missile o comunque qual era stata la nazionalità dell'aereo che aveva prodotto la caduta del 19 della compagnia Italia. Si è potuto però procedere contro coloro i quali erano stati riconosciuti come colpevoli di depistaggi e di insabbiamenti. Non si è avuta una grande soddisfazione giudiziaria da parte di questi processi, anche se comunque i depistaggi sono stati riconosciuti. Dopodiché bisognava capire chi aveva operato quella notte nei cieli del Tirreno. Se oggi i francesi dichiarano la disponibilità a collaborare, si può riaprire l'inchiesta. Dopodiché io non credo, non sono così ingenuo da credere che i francesi dicano sì, quella notte abbiamo abbattuto noi l'aereo di Ustica. Però se davvero mettono a disposizione documenti, ci si può avvicinare ulteriormente a definire il quadro di quella notte.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda gli 82 anni dalla strage di Marzabotto e Montesole, definendola uno degli abissi più profondi della disumanità, con lo sterminio della popolazione civile da parte delle SS naziste e dei fascisti loro complici. Mattarella sottolinea che la memoria di quella tragedia deve continuare a richiamare alla responsabilità, soprattutto mentre la guerra è tornata nel continente europeo. Secondo il capo dello Stato, le stragi di Marzabotto e gli altri luoghi della violenza nazifascista sono tra le fondamenta della Repubblica e della Costituzione. Democrazia, partecipazione, solidarietà e giustizia, afferma Mattarella, restano i cardini di una civiltà di pace. Il coro LGBTQIA+ Comos festeggia 18 anni di attività con 4 appuntamenti a Bologna dal 4 ottobre al 20 dicembre, ispirati ai 4 elementi naturali. Si parte il 4 ottobre al Cassero con Fug, un happening tra musica, performance, arte e talk dedicato anche alla memoria delle discriminazioni e delle libertà di essere se stessi. L'8 novembre a Palazzo Pepoli è in programma Acqua, con visite guidate e performance musicali dedicate alla storia della città. Il 4 dicembre al Cinema Teatro Perla Tera sarà dedicato la giornata mondiale contro l'AIDS, con ospite il coro delle Mondine di Bentivoglio che festeggia 50 anni di attività. Il ciclo si chiuderà il 20 dicembre al Museo della Musica con Aria, tra visite guidate e performance fino al concerto finale di Comos. Alessandro Tampieri, presidente di Comos.
2: Un po' i tempi erano pronti e un po' c'è stata la voglia di rompere il ghiaccio e di uscire un po' dagli schemi di una programmazione più tradizionale. Sicuramente Bologna è stata una città molto pronta ad accoglierci. Poi è anche vero che il coro negli anni si è trasformato parecchio. All'inizio forse c'era un repertorio più classico, c'era anche un'immagine molto, molto più tradizionale, nel senso che si è osato fare un coro LGBTQR+, però il modo di presentarci era ancora molto canonico, tradizionale. Ultimamente, diciamo che con gli anni abbiamo acquisito anche la maturità e la consapevolezza di poter osare con un repertorio molto più variegato, molto più ampio e anche con un'immagine sicuramente molto più sfrontata, molto più camp, direbbe il nostro direttore artistico, perché una volta che saliamo su quel palco vogliamo realmente prenderci lo spazio che vogliamo.
1: La quinta edizione di PH Museum Days torna a Bologna dall'1 al 4 ottobre con un programma di mostre, incontri, workshop e presentazioni editoriali. L'edizione si sviluppa attorno al concetto cardine di Arcipelago, un'indagine visiva e filosofica liberamente ispirata alla riflessione di Massimo Cacciari sulla topologia dell'Europa e dell'erranza in un contesto di crisi della modernità. Il direttore artistico Giuseppe Oliverio.
3: Il festival dialoga con tante realtà e installazioni in giro per la città, quindi vi invito a vedere assolutamente la mostra all'Archiceo Ginnasio, che è la mostra collettiva, un'installazione che dialoga con lo spazio del cortile, di venire al PH Museum Lab in Cirenaica, di visitare sia la mostra presso Fondazione Movies che quella presso Spazio Labò, sono tre spazi culturali dedicati alla fotografia, al video, all'immagine, molto belli della nostra città. E poi ci sarà anche una installazione sulle bacheche di Chip in via dell'Abbadia. Come altri highlight del programma, sicuramente vi consiglio di considerare di partecipare al workshop di Adam Brumberg, che si terrà presso l'Accademia di Belle Arti in collaborazione con la Fondazione MAST. È un workshop gratuito di una delle figure più importanti della fotografia contemporanea. Poi sabato noi presentiamo sia il secondo numero del nostro annual che il libro di un artista che si chiama Tero Machepe, che ha vinto il nostro primo Photobook Award, in Serra Madre, dove si terrà Photobook Mania, che è l'altra rassegna che organizziamo, che accade in contemporanea, sarà solo il 3 o il 4 ottobre, e darà la possibilità di scoprire tanti lavori fotografici in formato libro presentati da 22 editori.
4: Topico.
1: Spostiamoci in Lombardia. A Milano nasce la Società della Casa, una nuova società interamente pubblica dedicata all'housing sociale e agli affitti a canone calmierato. La giunta ha approvato le linee guida per una struttura che punta a offrire alloggi accessibili a lavoratori, giovani e famiglie che non rientrano nell'edilizia popolare, ma faticano a sostenere i prezzi del mercato privato. Gli immobili resteranno di proprietà del comune, mentre la società potrà acquisire e rigenerare nuovi alloggi e gestire in modo unitario il patrimonio destinato alla locazione accessibile. Entro ottobre sono previsti il piano economico finanziario e la definizione della struttura societaria, che dovrà poi essere approvata dal Consiglio Comunale. L'obiettivo è rendere la casa accessibile una politica abitativa stabile e permanente. La pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76 anni, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, non è estinta per prescrizione e resta quindi da scontare. Lo ha stabilito la Corte d'Assise d'Appello di Milano dopo il rinvio deciso dalla Cassazione su ricorso del Procuratore Generale. Ventura è stato condannato per concorso morale nell'omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra, ucciso a Milano nel 1977. L'ex militante vive da decenni in Francia, dove ha beneficiato della cosiddetta dottrina Mitterrand. Nel 2025 la Corte d'Assise d'appello aveva invece confermato la prescrizione della pena, decisione che avrebbe consentito a Ventura di rientrare in Italia da uomo libero.
4: Topico.
1: Infine la Toscana. A Livorno il Comitato degli Orti Urbani di Biagoito chiede al Comune di tradurre in un atto concreto la proposta attribuita al sindaco Luca Salvetti di ridurre dal 20 al 10% l'edificabilità dell'area. Gli attivisti si dicono disponibili a confrontarsi sull'ipotesi, ma chiedono che venga modificata la relativa scheda del piano operativo, così da rendere permanente la riduzione. Il Comitato ribadisce però la contrarietà a qualsiasi nuova cementificazione e propone invece di destinare a parco naturalistico il 100% dei terreni. Contrarietà anche all'ipotesi di utilizzare risorse private destinate al parco per aumentare il verde alla rotonda d'Ardenza. Secondo gli attivisti, quei fondi dovrebbero essere impiegati nei quartieri nord, dove la carenza di verde e le isole di calore sono più rilevanti. Intanto il presidio nell'area prosegue. A Pisa un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla squadra mobile con l'accusa di maltrattamenti e violenza nei confronti della moglie incinta. Le indagini sono partite dalla segnalazione di alcuni passanti che avevano visto la donna piangere mentre veniva strattonata con violenza. La vittima è stata portata in ospedale, dove le sono state riscontrate contusioni multiple giudicate guaribili in 30 giorni, ed è stato attivato il protocollo rosa. Agli investigatori la donna ha raccontato di essere stata per mesi sottoposta a vessazioni fisiche, psicologiche ed economiche. Secondo il suo racconto viveva praticamente segregata in casa, poteva uscire solo accompagnata dal marito e subiva minacce.

Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria.

Ritrovati in diretta su Radio Città Fujiko 103.100 FM con Raf D, a.k.a. Joe Dischetto, per questa nuova stagione di Mashup, l'aperitivo musicale tutto in vinile del martedì di Radio Città Fujiko. Siamo arrivati alla 16ª stagione, il tempo vola qui nelle calde frequenze di Radio Città Fujiko. Oggi inauguriamo questa 16ª stagione con il botto, con il nostro format, il circolo del jukebox e lo speciale dedicato all'evento Gioca Sano All For One che si terrà questo sabato 3 ottobre dalle 15.30 con l'inaugurazione del giardino situato in via Pier De Crescenzi all'angolo con via Malvasia al rappers bolognese Gioca Sano. Rimanete sintonizzati e se volete comunicare con noi 333-180-9494. Adesso proveremo a metterci in contatto telefonico con il mitico Puzzle Steel, writers dell'associazione BLQ Black Culture, che ci racconterà un po' del loro contributo per questa iniziativa. Intanto partiamo anche con la musica e partiamo con la intro per introdurci a questa diretta di oggi, proprio dall'album Dio Lodato di Gioca Sano, ed eccovi la sua intro. Mi senti, Pazzo? Ma direi

0: E sperando che la tecnologia ci assista, dovremmo già essere in diretta con il nostro amico Paso. Ciao Paso!
1: Ciao, bella Rafdi.
0: Ciao Paso, è sempre un piacere averti qui a Meshup. E sperando che fili

0: decrescenze all'angolo con via Malvasia questo sabato 3 ottobre, tutta giornata dedicata alla memoria di Gio Cassano.
1: Esatto. Allora, niente, la nostra associazione, la BLQ, come ogni anno propone alle istituzioni tramite un bando un progetto che si chiama Block the Wall.
0: Sì.
1: E quest'anno è la 16ª edizione, che sentivo che anche da voi risuona, ricordi, come edition.
0: Esatto, è la mia 16ª stagione ed è la vostra 16ª stagione, siamo nati in contemporanea praticamente.
1: Bello, bello, quindi questa nostra richiesta di questo evento nasce per commemorare inizialmente il 120° anno delle case popolari Acer.
0: Sì.
1: Abbiamo individuato una parete per poter fare questo
0: murales
1: in appunto in via Malvasia 37.
0: Sì.
1: E dal comune dopo abbiamo imparato che sotto ai piedi di questo complesso di case che si chiama Popolarissime,
0: sì,
1: doveva nascere appunto questo giardino dedicato a Gio Cassano.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo unito queste due cose e abbiamo fatto questo progetto appunto unendo questi due progetti per poter commemorare entrambe le cose.
0: Sì.
1: Diciamo.
0: Ok, quindi come dire, adesso io sono già passato anche a salutarvi e so già un po' come dire come è strutturato il vostro murale sé, quindi avete cercato di unire insomma degli argomenti cardine delle due iniziative e fonderle in una unica, in un'immagine.
1: Esatto.
0: Unica, diciamo.
1: L'unico pilone appunto è la città di un tempo. Ricordiamo che questo complesso di case nasce nel 1936,
0: sì,
1: quindi è ben vecchio, cioè ha 90 anni.
0: Sì.
1: Si chiama Popolarissime perché appunto lì erano alloggi popolari per persone appunto sfrattate, con difficoltà,
0: sì,
1: e aveva bisogno appunto di un alloggio e quindi tutto torna, nel senso che è un richiamo a tutto come principio.
0: Sì. E come avete fatto a collegare graficamente diciamo i due argomenti? Io ho visto che c'è un bel boombox al centro del murales.
1: Sì, allora abbiamo appunto rappresentato le architetture popolari storiche di Bologna.
0: Sì.
1: con appunto i portici, quindi la Bologna di una volta storica, la Bologna odierna, quindi moderna con il tram e i vari edifici nuovi, mettendo al centro del muro un mega boombox che riporta il nome di Gio. Uh-huh. per commemorare appunto
0: l'intitolazione della piazzetta a suo nome, insomma.
1: Esatto.
0: Okay. Poi mi dicevi che le immagini giocano un po' tra passato e futuro, quindi oltre diciamo agli elementi classici della Bologna di una volta, quindi portici, San Luca, le torri, c'è anche un'immagine che richiama un po' il futuro, no? di Bologna.
1: Sì, un po' futuristico, con delle autostrade, delle strutture futuristiche.
0: Ok,
1: diciamo.
0: Va bene. E Pazzo, intanto, per non essere come dire troppo lagnosi con solo delle chiacchiere, ti tengo ancora un po' qui con noi in diretta, però ci andiamo ad ascoltare un'altra traccia di Gio Cassano e poi ci risentiamo per continuare questa chiacchierata. Che dici?
1: Benissimo, benissimo.
0: Ottimo. A presto.

0: Antoni.
1: E intanto noi andiamo avanti proponendo anche la musica di Zoo. Questa è una traccia indimenticabile, Nocche Dure.

0: E questa è Nocche Dure, Zocca Sano, in questo speciale di Mashup, il circolo del jukebox. Torniamo ad avere in diretta il nostro amico Pazzo. Ciao Pazzo, sei sempre in linea, spero.
1: E sì, ci siamo.
0: E adesso mi addentro un po' con le domande, diciamo, un po' più personali. So che tu, prima di dedicarti al writing in maniera così attiva, sia con me associazione che anche come sculture, so che ti piace realizzare anche dei boombox utilizzando l'alluminio, sei stato comunque parte attiva del rap bolognese con la PMC, Porzione Massiccia Crew, dove Joe collaborava, e quindi ti chiedo se hai qualche aneddoto da raccontare a riguardo.
1: Sì, ricordiamo allora che Joe è scomparso prematuramente nel 99 e ha lasciato un'impronta importante,
0: sì,
1: l'underground bolognese. Il nostro incontro con la PMC è avvenuto nel 96 e un bel ricordo che mi viene in mente, appunto come aneddoto, riguardava le dirette che facevamo a Radio Osi.
0: Sì.
1: In San Donato, che era una radio dove ci trovavamo a trasmettere musica, a fare freestyle con altri regas della nostra balotta, Danny Cage, Nochi, Flef, la Gabriellina e Locca, dove appunto mettavamo musica ed erano gli anni quelli, come si suol dire, della golden age del rap.
0: Sì. Americano, dici?
1: Americano, dove uscivano ogni mese delle bombe
0: a bombe atomiche, esatto, che è un po' poi il genere che ruota attorno a Mashup. Io vario molto con la black music, però quando faccio le puntate, diciamo, tematiche sull'hip hop, la Golden Age è proprio quella che mi appassiona di più e che quindi propongo qui nelle frequenze di Radio Città Fujiko.
1: Quindi niente, questo spazio che avevamo in questa emittente radio per noi era appunto un'oasi,
0: sì,
1: creativa. Da lì creavamo sia slang che freestyle, insomma era magico, appunto, che roteava tutto su quegli anni di Golden Age che abbiamo vissuto. Ci siamo vissuti bene quei momenti di d'oro.
0: Ho capito. E aveva una trasmissione, aveva, scusa, un nome la vostra trasmissione, o andavate proprio lì a fare freestyle?
1: Si chiamava Space Gianda.
0: Mi piace questo intreccio con lo slang bolognese.
1: Sì, appunto, abbiamo coniato un sacco di slang anche con Joe.
0: Sì.
1: Ed è stato divertentissimo.
0: Ok. Guarda, prima di lasciarti, ti propongo un'altra traccia sempre di Joe, e poi dopo ci riconnettiamo, ci risintonizziamo, che ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio andare, che so che hai altri impegni per promuovere questa iniziativa.
1: Dai, grazie mille allora.
0: A dopo.

0: Flow to Flow, Giocassano sulle frequenze di Radio Città Fujiko e Meshup. Velocizziamo i tempi, che alle 18.30 abbiamo il break pubblicitario. Ultima domanda per te, Paso. E ti volevo chiedere di parlarci quindi del progetto BLQ, che come mi avevi accennato è nato 16 anni fa ed è un'associazione nata proprio per promuovere e valorizzare i movimenti culturali legati all'arte di strada.
1: Sì, esatto. Diciamo che la BLQ nasce dal genere di un'altra associazione che si chiama Opus Magistri.
0: Sì.
1: E da lì poi è nata la BLQ e abbiamo fatto diversi progetti appunto con le istituzioni, abbiamo riqualificato sempre questo ponte con Acer, l'abbiamo sempre voluto e cercato per appunto dare del colore a situazioni, posti grigi della periferia.
0: Sì, adesso, esatto, questo è l'ultimo di tanti, perché io poi un po' vi frequento e vi seguo, e in realtà di case popolari che avete dipinto con queste dimensioni poi gigantesche, perché da quel che mi hai detto questo muro misura 20 metri per 10, quindi comunque esatto, sono di impatto notevole. Sulla città mi ricordo tanti anni fa il trittico del pilastro.
1: Sì, stando...
0: dimmi pure.
1: Sì, in sempre case Acer, in via Machiavelli, sul parco San Donino, lì appunto era un richiamo anche. Era voluto anche c'era un riferimento a DJ Fabri.
0: Sì, esatto, altro personaggio storico della Bologna Underground.
1: E quindi vari interventi appunto in questi anni. Volevo lasciarti con un bel messaggio, perché sì, appunto di questo ultimo progetto, di questa Bologna vecchia, di questa Bologna nuova. Insomma, noi come BLQ siamo onorati di aver rappresentato appunto in questo stereo il nome di Joe.
0: Sì.
1: E per noi significa connettersi a quest'epoca appunto passata, dove la musica veniva condivisa per strada, come appunto il boombox era un pilastro sonoro della cultura hip hop, come poi lo è stato Joe.
0: Certo. E quindi niente, noi ci comunque diamo appuntamento a chi è interessato questo sabato 3 ottobre a partire, diciamo, dalle 15 iniziano le attività, alle 15.30 ci sarà proprio la commemorazione ufficiale della dedica della piazzetta a Giocassano. E ti chiedo giusto un'ultima cosa così volante, chi sono i membri della BLQ?
1: Allora,
0: giusto che così vi fate anche un po' di promo voi.
1: In questo ultimo intervento abbiamo lavorato io, Dado e Mambo su questa parete del 120esimo anno di Giocassano. Però dentro ci sono molti altri personaggi appunto che anche tu conosci, tra i vari Rain, ci sono c'è la Betta, ci sono altri writer che appunto orbitano attorno a noi.
0: Certo.
1: E con cui collaboriamo e creiamo progetti.
0: Benissimo, io intanto Paso ti ringrazio della tua disponibilità per questa chiacchierata dedicata a questa iniziativa che ci sarà sabato, che ricordiamo è intitolata Giocassano All for One. Ci vedremo lì alle 15:15:30 Poi adesso proverò a sentire anche Eka, altro personaggio, diciamo, che ha ideato e portato avanti questo progetto di questo sabato 3 ottobre. E ovviamente la giornata è anche ricca di tante altre iniziative che adesso non stiamo a svelare, ne parlerò dopo con Eka. Io ti ringrazio, Paz, sempre della tua disponibilità, e niente, ci vediamo sabato.
1: Volentieri.
0: A presto, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
8: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
9: Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies, you are not doing hip-hop, you are hip-hop. Love yourself and your expression, you can't go wrong.
10: Ed eccoci tornati in diretta, dovremo essere collegati con Eka di Strictly Underground. Ciao Eka, ci sei? Mi senti Eka? Eka, abbiamo qualche problema, allora partiamo con una traccia intanto di Joe e poi dopo proverò a rimettermi in contatto con Eka.

0: Ciao Eka, mi senti? Ciao,
1: Sì, ti sento. Ciao.
0: grazie di avermi dato la disponibilità per fare due chiacchiere per questa iniziativa. E tu sei Eka della Strictly Underground, diciamo che sei un tassello importante per questo avvenimento che si terrà il 3 di ottobre a partire dalle 15 in via Pier Crescenzi, angolo via Malvasia. L'iniziativa si intitola Giocassano All for One e parto subito con le domande e ti volevo chiedere come è nata questa idea.
1: Ma allora, intanto ciao a tutti e grazie a te della disponibilità e dello spazio, insomma, e del supporto. E questa cosa nasce relativamente al fatto che il posto dove si svolgerà la festa
0: Sì.
1: dal 3 ottobre si chiamerà Giardino, scusami, Giardino Giocassano, perché appunto il Comune di Bologna ha pensato, adesso senza entrare nei dettagli tecnici che
0: Certo.
1: non mi competono peraltro, e ha pensato di intitolare un giardino a Giocassano, e ovviamente non penso di dover essere io a spiegare chi è Giocassano, comunque per me è un amico in primis, dopodiché
0: Un
1: non
0: precursore.
1: mancano le parole, te lo giuro. E l'idea nasce dal fatto che chiaramente non ci si poteva accontentare di un evento ufficiale, avevamo bisogno noi del nostro evento ufficiale come li sappiamo fare noi. Insomma,
0: Certo.
1: si parla di hip hop e per forza di cose doveva esserci questo elemento, insomma, al di là poi di tutte le altre formalità tecniche, mettiamola così.
0: Sì, e quindi comunque una giornata intensissima questo sabato sarà.
1: Sì, perché abbiamo cercato di mettere insieme tutti quegli elementi che rappresentavano Gio e che rappresentavano il momento storico in cui eravamo all'epoca, per
0: Certo.
1: cui eravamo ai Gardens e si giocava a basket.
0: Certo.
1: Se non che, insomma, non devo spiegare la presenza della boxe perché no, che dure, si spiega già da solo. Lo skate, io all'epoca comunque skateavo ai Gardens,
0: Sì.
1: quindi ci voleva.
0: I
1: L'altra presenza.
0: Gardens, per chi non è proprio di
1: Ah,
0: Bologna, sono i Giardini Margherita.
1: scusate, dato per scontato fosse luogo sacro.
0: Esatto.
1: E dopodiché, vabbè, ovviamente niente da dire su DJing, breaking, MCing e writing, gli elementi dell'hip
0: Esatto.
1: hop non potevano mancare, ecco.
0: Esatto. Tu so che sei parte attiva di questa associazione che si chiama Strictly Underground, che invece è, diciamo, mirata sulla breakdance, no?
1: Allora sì, nel senso che noi principalmente organizziamo jam
0: Sì.
1: alla vecchia maniera, come si suol dire, dove la musica va per ore e ore e i b-boy e le b-girls si scatenano. Poi quando riusciamo in base al posto, perché adesso da un po' di anni siamo al TPO, per
0: Sì.
1: fortuna, prima eravamo a Oz e chiaramente erano spazi diversi.
0: Sì, a Oz
1: Quando
0: sono venuto anch'io a farvi da DJ un paio di circle.
1: capito, insomma, tutta un'altra metratura, ma ovviamente un
0: Esatto.
1: altro spazio. Allora si poteva pensare, cioè, inglobavamo anche altre realtà, writing, eccetera, eccetera. Però
0: Sì.
1: comunque, insomma, al TPO abbiamo introdotto lo skate, nel piccolo abbiamo portato con noi lo skate, che è parte integrante, insomma, secondo me è la quinta disciplina,
0: Sì,
1: quindi
0: ok.
1: niente da dire.
0: Esatto, quindi tornando sempre un po' invece alla giornata del 3 ottobre, insomma si parte diciamo alle 15,
1: Sì,
0: se non erro,
1: alle 15:30
0: 30, c'è proprio l'inaugurazione
1: c'è
0: ufficiale della
1: l'inaugurazione
0: targa.
1: ufficiale.
0: Poi dopo a seguire alle 16 inizieranno un po' tutte le varie attività che ruotano attorno a questa iniziativa e che poi sono un po' soprattutto anche le discipline dell'hip hop, no? Quindi ho capito che ci sarete, vabbè, c'è il torneo di basket, che anche questa viene ormai considerata una disciplina dell'hip hop, con il Cassano Memorial Cup.
1: Sprint basket, mi raccomando, ma lo sottolineo semplicemente perché non vorrei che le aspettative fossero i pulcini della Virtus, sparato la prima cosa. Cioè, è una roba proprio street bus, come ai Garden,
0: con le esatto, così. Il vecchio playground, insomma.
1: Esatto, esattamente, un canestro e via andare.
0: Ok, e quindi questa sarà la Cassano Memorial Cup ed è diciamo organizzata dall'associazione Itzun Leones. Poi dopo ci sarà anche, come dicevamo, la box della palestra popolare del TPO, che per l'occasione addirittura porteranno sul luogo il ring. Quindi comunque...
1: Si monta il ring, signori, si monta
0: esatto.
1: Il ring. Certo.
0: E dopo, diciamo, questo inizio, tra virgolette, sportivo, invece ci si addentrerà sempre di più nelle discipline un po' più specifiche dell'hip hop, quindi ci sarete, suppongo, voi con il circle di breakdance. E poi se hai delle cose da dire, dimmi, io sto andando un po' a braccio.
1: Aggiungevo, per amor di cronaca, perché è giusto che sia, ci saremo noi, Bolognina Breakers, Foglia, insomma un po' della, tutti quelli della vecchia guardia, mettila così.
0: Ok. E poi dopo ci sarà anche, diciamo, un DJ set, che ho visto che ci sono nomi di un certo calibro, come Schizo, Trix, Terry G, DJ Toon, LP. E ovviamente ci sarà anche chi fa delle rime, no?
1: Certo, sì, ovviamente, e anche lì, insomma, un po' lo spirito era quello di voler ricreare la situazione e le persone che all'epoca facevano parte di questa macro balotta.
0: Sì.
1: Quindi vuoi nomi?
0: Ma sì, dai, se te li ricordi, va volentieri.
1: Allora, sì, certo, ve li ricordo. Partiamo da Gianni Casey, per passare a Mopassà. Se non che ci saranno dei giovani, perché faceva l'idea di creare una legacy, no? Perché altrimenti facciamo una festa a reparto geriatria, non va bene. E a qualcuno dovremmo pur dare lo spettro.
0: Esatto.
1: E quindi ci saranno questi ragazzi che si chiamano Fratelli del Castello, che secondo me spaccano, cioè proprio spaccano. E ci sarà la Paz, perché ovviamente una rappresentanza femminile ci vuole.
0: Esatto.
1: Quindi ce ne abbiamo una nel writing, una nel breaking, una nel DJing e una nel MCing. Tutte.
0: Nel writing, scusa, chi è? Perché prima ero al telefono con Paso, che mi ha raccontato un po', diciamo, tutto il loro contributo con il murales che è stato realizzato. Sì. Scusa, mi dicevi che invece la rappresentanza femminile nel writing è?
1: È la Nemo.
0: Ah, ok, Nemo, che comunque è storica.
1: E ci sarà anche il Tob, dico. Okay.
0: Quindi ci sarà anche un live painting in diretta, diciamo.
1: Sì, dipingono live and direct, e ci saranno anche dei giovani, ovviamente, anche nel writing. In tutte le discipline abbiamo comunque messo una rappresentanza di ragazzi giovani, di nuove leve bolognesi, perché mi piace un po' l'idea di voler abbattere questo gap tra old school e new school.
0: Ci sta, e direi che questa è l'occasione,
1: giusta.
0: Esatto. Niente, quindi ricordiamo che questo sabato 3 ottobre all'angolo tra via Pier De Crescenzi e via Malvasia, praticamente nel complesso di case popolari chiamate Le Popolarissima, ci sarà questa iniziativa che riguarda l'inaugurazione di un giardino a Gioccassano. L'iniziativa si chiama Gioccassano All for One e sei altre cose a riguardo è il momento di dirle tutte, cara Eka.
1: L'unica cosa da dire è venite a divertirvi, venite a godervi insomma la situazione e ad onorare quello che era il gioco.
0: Esatto. Io verrò sicuramente.
1: Quello che è il gioco, scusami esatto. Che ti interrompo. No, ho usato un tempo sbagliato, quello che è il gioco.
0: Benissimo, niente, ci vedremo direi sicuramente sabato in piazzetta. Io vi faccio comunque i complimenti per questa iniziativa che dal programma è veramente complessa, quindi mettere in ordine e tutti questi personaggi suppongo non sia stato semplice.
1: No, però va bene, mi ha stupito e sono molto contenta, ecco questa è una cosa che ci tengo veramente a dire, mm-hmm. che nonostante abbiamo presentato l'idea di una lineup senza nomi, comunque di lasciare solo ed esclusivamente il nome di Joe senza che nessun altro risaltasse da questa cosa, mi ha fatto super piacere che tutti hanno accettato senza fare una piega, anzi apprezzando il fatto che probabilmente per una volta si pensasse effettivamente insomma la persona che andavamo ad onorare, non a noi stessi, ecco.
0: Ok, questa cosa mi fa molto piacere. Io intanto ti ringrazio Eka della tua disponibilità di aver fatto queste due chiacchiere qui con me a Meshup.
1: E
0: ci vedremo sabato e niente, rinnoviamo l'invito a tutta la cittadinanza a essere presenti dalle 15 questo sabato per questo mega evento intitolato Gioccassano All for One. Grazie ancora.
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao Eka, ciao.
1: Ciao.

Ed eccoci sempre qui a Mashup, il circolo del jukebox che portiamo avanti la diffusione di questa iniziativa che, come ricordo, ci sarà questo sabato dalle 15 in via Pier De Crescenzi, angolo via Malvasia, per ricordare Zoccassano All For One. E io vi vado a proporre questo remix di Dio Lodato, realizzato da Milkshake Mixing, ed è un mashup tra le liriche di Zoo e la base Hypnotize di Notorious B.I.G.

Questo è un dischetto 7 inch uscito l'anno scorso da questo producer che ha creato questo mashup a mio avviso esplosivo con le liriche di Diolodato, di Joe Cassano assieme alla base di Hypnotize di Notorious B.I.G. Siamo veramente arrivati alla fine di questa nostra prima diretta di questa 16ª edizione stagione di mashup. Io vi saluto con un altro grande classico, Joe Cassano assieme ai Nochi, Giorno e Notte, e vi rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo sempre alle 18 per le dirette di Mashup.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: andati avanti. Anzi, nell'acquisto di armi il Cairo è uno dei nostri principali clienti. Con il Conte 1 iniziano impennate di vendite e nel 2020 il volume delle autorizzazioni al regime di Assisi passa da 900 milioni o 1,2 miliardi di euro, anche grazie alla vendita di due fregate da parte di Fincantieri all'epoca del secondo governo Conte. Oltre alle navi, dai governi seguenti viene data la concessione anche per la vendita di elicotteri e armi e leggere. L'altra grande questione è l'energia. L'INI ha investito in Egitto 8 miliardi e mezzo di dollari con 30 pozzi esplorativi e 200 di sviluppo. Un business gigantesco e strategico che ha indotto il governo Meloni a inserire l'Egitto nei nuovi paesi prioritari dell'Africa per il piano Mattei. Ultimo fronte, l'immigrazione. Roma ha chiesto con il governo Meloni e ottenuto la collaborazione del Cairo per fermare il flusso verso le coste italiane.
1: Il tetto al prezzo dei carburanti, monitorato dal commissario alla concorrenza dell'Unione Europea, aderisce anche Kuwait, ma l'impatto sui prezzi in Italia rimane marginale. Dall'Unione allarme sui prezzi, molti non riusciranno a pagare il gas, ma Commissione e governi non toccano le grandi compagnie, mentre il caro vita continua a crescere. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Il tetto si allarga così anche a Q8 dopo i piedeni, attenzionato dal commissario alla concorrenza dell'UE, che però per ora si limita a monitorare. Eni che usa la visibilità così ottenuta per lanciare una nuova offerta sull'energia. L'impatto sui prezzi fin qui marginale, circa 26 millesimi meno sul prezzo medio calcolato dal Ministero. Probabile nei prossimi giorni si limerà ancora qualcosa, ma un mese vola e le cause che portano in alto i prezzi di carburanti, in generale di beni energetici, non si risolveranno come spera il governo con la strategia dilatoria. Intanto sono sparite dai radar sia le misure di sostegno ai redditi più bassi, sia la tassa sugli extra profitti, su cui però anche l'Unione continua a lavarsene le mani. Non c'è alcuna proposta in merito, detto al commissario Jorgensen, che da un lato rassicura sugli stoccaggi, dall'altro sottolinea che il problema è il prezzo, per cui per scelta o per forza i consumi caleranno, soprattutto per chi quest'inverno non avrà soldi per riscaldarsi. Ma se tutti sembrano aver chiaro che le fasce più deboli economicamente rischiano seriamente di non potersi permettere i combustibili necessari, la riduzione dei consumi, che sarebbe comunque auspicabile, diventa alibi per non fare altro, non solo tassare le compagnie per redistribuire risorse, ma staccare dal mercato finanziario il costo di gas ed energia, altro terreno su cui l'Unione non è mai intervenuta per non disturbare le lobby, che ancora oggi sembra la prima preoccupazione della Commissione, così come con poche eccezioni degli Stati. Il caro vita intanto morde, i prezzi alla produzione industriale sono saliti di un altro 2-4%, dato che prelude ad un'ulteriore crescita di prezzi al consumo.
1: A Milano la due giorni della CGIL per festeggiare i 120 anni, come allora siamo davanti a grandi cambiamenti, dice il segretario Maurizio Landini. Occorre continuare a organizzarci per non subire questi cambiamenti e lancia una manifestazione nazionale il 17 ottobre a Roma. Sentiamolo al microfono di Alessandro Principe.
3: Penso che il tema che oggi chi fa politica ha, che c'è metà dei cittadini italiani che a votare non ci va più e che non si sente rappresentato da nessuno. Quindi io credo che bisogna tornare ad ascoltare le persone e risolvere i problemi che le persone hanno. Oggi uno dei temi fondamentali è che non si arriva alla fine del mese. Uno dei problemi fondamentali è che la sanità tante volte per potermi curare debbo pagare. C'è un tema che si chiama sicurezza sociale, ridare la possibilità alle persone di vivere con tranquillità nelle città, nei territori. C'è il problema che si chiama basta precarietà. Quando un paese come il nostro, che sta invecchiando, ha centinaia di migliaia di giovani che se ne vanno via dal nostro paese, noi stiamo perdendo intelligenza e la gente se ne va perché qui c'è precarietà, ci sono salari bassi, c'è sfruttamento. C'è bisogno di cancellare quelle leggi balorde che hanno determinato questa precarietà e questa insicurezza a partire dalla logica dei subappalti. Quando un ragazzo di 22 anni muore ed è in subappalto, deve essere chiaro che ormai questo modello di fare impresa è un modello di fare impresa che uccide. Quindi queste cose o le affronti o la gente continua a pensare che deve arrangiarsi, che non sa dove sbattere la testa. Ed è la ragione per cui il sabato 17 ottobre noi CGIL, insieme a quasi un centinaio di reti di associazioni, chiediamo alle persone di tornare in piazza, di tornare a Roma, di avere una grande manifestazione nazionale che vuole mettere al centro questo, perché applicare i principi della nostra Costituzione significa oggi aumentare i salari, ridurre la precarietà, investire nella sanità e nella scuola, e vuol dire fare finalmente quella riforma fiscale che va a prendere i soldi dove sono. Ci siamo stancati.
1: È morto nella notte l'operaio di 56 anni precipitato da un'altezza di 4 metri nel pomeriggio di ieri in un'azienda di trattamento metalli nel Vicentino. L'uomo era caduto da un'impalcatura riportando un grave trauma alla testa. La Russia ha scritto alla NATO per protestare contro quella che definisce una linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad. Mosca è pronta a ricorrere, dice, all'intero arsenale di armi a sua disposizione, riporta la dichiarazione inviata tramite l'ambasciata russa in Belgio, paese sede dell'Alleanza Atlantica. La NATO ha detto di aver risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la propria natura difensiva. In Francia 40 licei sono ancora completamente bloccati dagli studenti. In totale, secondo il Ministero dell'Educazione, sono 316 gli istituti che segnalano disordine per la protesta degli studenti organizzati in solidarietà con lo sciopero generale dei lavoratori pubblici. La mobilitazione avviene contro la finanziaria 2027. Scontri tra studenti e polizia in diverse città. Il servizio da Parigi.
4: 300.000 manifestanti in Francia, 70.000 solo a Parigi. Di questi, quasi 10.000 si stimano essere pompieri. Questo è il bilancio della giornata di martedì 29 settembre, giornata di proteste e scioperi indetti dai sindacati. I cortei, che hanno interessato tutte le principali città francesi, rivendicano i tagli continui alla funzione pubblica, in particolare all'educazione. Tanti professori e studenti erano infatti presenti con striscioni che portavano i nomi degli istituti di appartenenza. Nella mattinata diversi istituti sono stati occupati. In strada anche tanti bambini e genitori. La manifestazione si è poi unita verso la fine con quella dei pompieri che da lunedì protestano a Parigi. I pompieri chiedono più mezzi e finanziamenti, in particolare dopo un'estate che ha visto centinaia di incendi in tutto il paese. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
1: Nuove violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. La notte scorsa un centinaio di persone ha assaltato il villaggio di Jalid per impedire il rientro di una famiglia rimasta isolata. A luglio, dopo settimane di assedio, era stata costretta ad andarsene. La famiglia era scortata dall'esercito di Tel Aviv dopo una sentenza che diceva che sarebbe dovuta rientrare a casa, ma questo non è bastato a scoraggiare i coloni. Il servizio di Alessandra Tomasi.
5: Sono scene di caos quelle mostrate dai pochi filmati che hanno ripreso l'assalto al villaggio di Jalud in Cisgiordania. Auto e abitazioni in fiamme, una cucina che brucia, grida. Frammenti delle violenze che hanno colpito il piccolo centro abitato di circa 700 persone, contro cui la notte scorsa si sono scagliati più di 100 coloni israeliani. Il motivo? Impedire il rientro di una sola famiglia. Mi aspettavo che ci avrebbero uccisi, racconta Mahmoud Al-Tubasi alla BBC. Al momento dell'attacco era insieme alla moglie Aida e al figlio Wael. Stavano cercando di tornare nelle loro case da cui sono stati cacciati dai coloni a luglio. Ma non è bastata una sentenza dell'alta corte israeliana e la scorta dell'esercito. Gli Al-Tubasi sono ancora fuori casa. I coloni avevano già distrutto tutto. Al loro arrivo li hanno accolti incendiando le abitazioni per poi lanciare pietre anche contro gli stessi soldati. Il presidente israeliano Herzog ha definito il fatto una macchia morale. Si continua però a condannare il singolo episodio. Ma dal 7 ottobre 2023 questi attacchi sono diventati quotidiani con la complicità di Tel Aviv. Sono più di 1.300 solo quest'anno, 23 i morti. Lo stesso premier israeliano Netanyahu ha detto davanti all'ONU che si tratta di una manciata di giovani delinquenti, circa 150. O erano tutti a Jalud o era una stima per difetto.
1: A Valdesera d'Alba è stata svolta la perizia balistica per ricostruire l'omicidio di Giovanni Lazzari, il 36enne ucciso da Roberto Mollo dopo che era entrato nella sua villa in provincia di Cuneo nella notte tra il 19 e il 20 settembre. Al sopralluogo hanno partecipato la procuratrice aggiunta di Asti e gli avvocati di difesa e parte civile insieme ai rispettivi consulenti, con l'obiettivo di capire quali responsabilità attribuire all'autore dello sparo. Stamattina la nave Aurora della ONG Sea-Watch ha soccorso 28 persone tra Malta e la Libia dopo 12 ore dal naufragio. Alcuni erano aggrappati a una piattaforma petrolifera, ma nonostante la segnalazione di alarm phone nessuna autorità è intervenuta. Due le vittime accertate, mentre sono sei dispersi, tra cui tre bambini. Il racconto della portavoce di Sea-Watch, Giorgia Linardi.
6: Abbiamo rinvenuto dapprima cinque persone a bordo del gommone sgonfio e due salme, tra cui quella di un bambino, e i sopravvissuti ci hanno poi raccontato che gli altri superstiti del naufragio si erano aggrappati a una piattaforma petrolifera in mezzo al mare. Siamo quindi andati a recuperare anche queste persone, quindi siamo riusciti a soccorrere 28 sopravvissuti e siamo poi diretti verso Lampedusa per portare queste persone in salvo. Riteniamo che sia inaccettabile che nell'arco di 12 ore nessuna autorità sia intervenuta nonostante l'informazione fosse stata diffusa e fosse quindi pubblica. Abbiamo anche modo di credere che un aereo di Frontex sia andato a verificare, a controllare la posizione. Non possiamo averne certezza perché i loro voli non sono tracciabili, ma da fonti open source abbiamo modo di credere che siano andati a controllare. Tuttavia nessuno è intervenuto finché non lo abbiamo fatto noi. Si tratta di una decisione mancata, cioè quella di non intervenire, di abbandonare queste persone.
1: Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump ha smantellato una serie di tutele per studenti e studentesse LGBTQ+ all'interno delle scuole, tutele introdotte durante la presidenza di Joe Biden. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'istruzione Linda McMahon. L'interpretazione restrittiva introdotta da Trump rischia di penalizzare in generale tutte le vittime di molestie sessuali. Sentiamo Roberto Festa.
7: Il Title IX è la legge federale statunitense che dal 1972 vieta la discriminazione basata sul sesso nelle istituzioni scolastiche che ricevono fondi federali. Quanto annunciato dalla segretaria dell'educazione Linda McMahon a nome dell'amministrazione Trump riduce decisamente il campo di interpretazione della legge. Nel 2024, sulla base del Title IX, l'amministrazione Biden aveva allargato le protezioni a orientamento sessuale e identità di genere. La tutela si allargava quindi alla comunità LGBTQ+. Ogni volta che le persone omosessuali o transgender si sentivano discriminate, per esempio le atlete transgender negli sport universitari, potevano intraprendere un'azione legale. D'ora in poi si torna ad un'interpretazione riduttiva e relativa unicamente al sesso alla nascita, maschio-femmina. C'è però di più. Cambia anche il modo in cui viene gestita la molestia sessuale. L'amministrazione Trump ora definisce in modo più rigido la molestia, che deve essere grave, pervasiva, oggettiva. L'amministrazione Trump rafforza i diritti di chi è accusato di violenza sessuale e reintroduce l'obbligo delle udienze dal vivo con controinterrogatorio per la persona vittima di violenza, ciò che l'amministrazione Biden aveva eliminato, considerando questa pratica traumatica per la vittima. Molti gruppi per i diritti civili lanciano ora l'allarme: le nuove regole rendono più difficile punire gli atti di violenza sessuale, omofobica e transfobica.
1: 19.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
1: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
4: Action!
5: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
6: Il 28, 29 e 30 al Medica 4K arriva NASA, premiato dalla critica a Venezia.
7: A Jolly e al Bristol vi aspetta The Invite, la commedia che sta infervorando le coppie di tutto il mondo e tanto tanto altro. Info e biglietti su popupcinema.it.
5: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.
8: This is Dauperman.

0: Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Dopamina, dopamina. Oh yeah. Dopamina, dopamina. Ok, ok. Dopamina, dopamina. Dopamina, dopamina. E dopamina, dopamina, dopamina, dopamina, dopamina.
1: Dopamina c'è. Ore 20:02 qua sui microfoni 103.1 FM di Radio Città Fujiko. 20:02 comincia la 200 300, bravo,
0: 25esima puntata di Dopamina, per chi non l'avesse capito. Martedì 29 settembre, questa è l'ultima puntata di settembre, e poi, caro Mauri, facciamo il compleanno il primo ottobre, facciamo il compleanno, perché nel lontano 2019 andava in onda la prima puntata di Dopamina il primo ottobre, quindi sono,
1: quindi questa è la settimana esatto in cui arriva il primo ottobre. Sono 7 anni compiuti, Doc.
0: Yes.
1: Siamo diventati più vecchi in questi 7 anni.
0: Ma più invecchiamo.
1: Abbiamo passato i 30 ormai.
0: Più invecchiamo e più ne vogliamo. Sempre.
1: Come il ragù, più cuoce, più diventa buono.
0: La cottura lenta che ci piace tanto.
1: Sempre commenti culinari in questi momenti in cui tutti e tutte voi a cena ci ascoltate tramite l'FM a Bologna e provincia, oppure attraverso il DAB in tutta l'Emilia Romagna, la Toscana o la Lombardia, o il nostro sito www.radiocittafugico.it per lo streaming, che è disponibile anche lo streaming
0: anche
1: sulle nostre app per Android e iOS.
0: Esatto,
1: si vede che ascolti sempre la radio.
0: Eh sì, perché se voi scaricate le vostre app potete ascoltare Radio Città Fujiko come, dove, quando e quanto volete sul vostro smartphone. Quindi modi per ascoltare Radio Città Fujiko, Dopamina il martedì dalle 20 alle 21 ci sono. Mauri e Mistadoc ai microfoni, puntata 325. Oggi ci facciamo un bel viaggetto come sempre, ma di quelli belli intensi, perché ne abbiamo bisogno. Mentre voi vi cibate noi
1: della nostra torta,
0: dopaminica, non dimenticate neanche che c'è un bel numero al quale potete scriverci se volete, che è sempre quello, il 333 1809494, per SMS, WhatsApp, Telegram. Ve lo ripetiamo:
1: 333 1809494, il nostro numerino magico per contattarci qua negli studi della diretta fino alle 21, mentre non vediamo l'ora di cacciare musica a più non posso e fermare un attimo il mondo per concentrarci sul nostro ben caro Boom Bap.
0: Yes. E questa è Dopamina. Allora cominciamo con la prima doppietta, appunto 1989, Stop the World dei Black Rock and Ron, e subito dopo 1991 con la nostra macchina del tempo, Big Daddy Kane con Enough Respect. Questa è Dopamina.

0: Enough respect, dude.
1: Bam,
2: sì.
1: Bam, bam, bam.
2: Enough respect. Big Daddy Kane. Prima eravamo con Black Rock and Ron con Stop the World. Con Mauri invece che fa botte.
1: Sto lottando con zanzare. Mi vanno dentro il microfono, in mezzo alle orecchie, un po'.
2: Live.
1: Dappertutto, ma questo non ci ferma dal continuare il nostro boom bap qua su Dopamina nelle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. E per chi si fosse appena o da poco sintonizzato,

0: il nostro numerino magico al quale contattarci, sempre quello qua, 333 180 9494, mentre bolle in pentola, lo vedo il doc con i mestoli e i cucchiai, la seconda doppietta.
1: Eh sì, ha detto bumbatto, quindi
0: bumbappiamo.
1: Bumbappiamo. Andiamo prima nel 1996 con la nostra macchina del tempo, con Kazi e Madlib insieme a The Claim, Friendly Zone, Friendly Fire, subito dopo Family Tree con Flow, e questa è Dopamina.
0: Tanta roba.
1: Dal 96 al 2003. Mo senti com'è.

0: Bello questo viaggetto qui con questa doppietta targata Kedzie e Mad Lib con Friendly Fire, e ora avete ascoltato Flow dei Family Tree. Eravamo nel 2003, questo è l'outro.
1: Sentilo qua.
0: Yes. 20 e 23, caro Mauri, che cosa mi dici dopo questi viaggetti?
1: Cosa ti dico? Che tanta, tanta, tanta roba è in questo nostro compleanno che anche noi ci ricordiamo, e oltre al nostro compleanno qua, 7 anni di dopamina, oggi c'è anche il compleanno del nostro carissimo Bernard di No Fang, a cui mandiamo dei grandissimi, veramente grandissimi auguri, nonché dei saluti grandissimi a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, in ogni modo, in diretta o in podcast, e che per chi vuole adesso può scriversi al nostro numerino, che è sempre quello 333-180-9494, mentre noi ci inoltriamo verso la brevissima pausa che ci separa da una nuova favolosa triade 2026.
0: Eh sì, abbiamo fatto la prima doppietta, la seconda doppietta, ora credete che noi facciamo un'altra doppietta?
1: Mandiamo un pezzone incredibile che fa per due proprio.
0: Oggi... Pensavate a una doppietta? Oggi no.
1: Oggi no. Misidiale, misidiale.
0: Beh, facciamo questo viaggio, dai.
1: Misidiale proprio. Ti va? Assolutamente, non vedo l'ora.
0: Dai, oggi no, 1999, Melma e Merda.
1: Pezzo della Madonna proprio.
0: E ci sentiamo.
1: Mamma mia. Sentite Sean.
0: Questo è tutto.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Ed eccoli qua, abbiamo fatto i nostri viaggetti come sempre nella prima parte di Dopamina. Questa è la puntata 325 per chi si fosse collegato da poco. Se ci vuole scrivere, il numero è sempre quello, il 333 180 9494, sms, whatsapp, telegram. Ora blocchiamo la nostra macchina del tempo, restiamo nell'anno corrente perché comincia una nuova triade 2026.
4: Oh yeah.
3: Che per questo martedì abbiamo tre chicche belle croccanti che non vediamo l'ora di farvi assaggiare, e partiamo subito con la prima.
4: Certo.
3: Parliamo certo di un disco uscito il 17 agosto dal titolo Wizards in the Wilderness di Kingdom Come and Voltage Controller. Album di 13 tracce con belle collaborazioni molto molto sostanziose, tipo Killa Priest, Nejma Nefertiti o Conway the Machine. Molto interessante, ascolto consigliato. E da qui che facciamo? Ce la snoccioliamo una traccia?
4: Certo.
3: O no? La traccia numero 11, Light Them Up con C1, New Villain e Lee Zeppo.

0: La ripetizione martellante che devasta la fine di questa traccia, che era solamente la prima di questa triade 2026, potentissima.
1: Eh sì, questa era Light 'Em Up dall'album Wizards in the Wilderness di Kingdom Come and Voltage Controller. Ascoltatevelo. Andiamo con la seconda?
0: Certo, non bisogna mai aspettare troppo tra il primo e il secondo, se no ti passa la fame.
1: No. Facciamo subito la portata, la seconda portata. Questa volta invece parliamo di un album uscito il 18 settembre di Vic Monroe e Tom Spliff. Tanta roba. Anche in questo caso abbiamo 13 tracce all'interno del... dell'album dal titolo Native Science, album consigliatissimo, ascoltatevelo perché qui veramente entrate in un vortice di vibrazioni, di rime che vi faranno sognare, vi faranno polleggiare come si deve in queste 13 tracce. E anche qui ci snoccioliamo una traccia, la numero 4, Chicago Ode, ok, un'ode a Chicago possiamo definirla. Insieme a Fillmore Green, Vic Monroe e Tony Spliff su Dopamina. Ok.
0: Ok. Yes.

0: senti sti casse rullante come vanno? Quanto mi piacciono, senti? Proprio pestati.
1: Bello. Sì, ve l'avevamo detto che erano croccanti ste tracce.
0: Mamma mia.
1: E questi erano solo assaggi, i primi due assaggi. Questa era Chicago Ode all'interno del nuovo album di Vic Morrow e Tony Spliff, Native Science, qui in collaborazione con Fillmore Green. Ascoltatevelo perché ne vale veramente
0: potente,
1: la pena. Potente. Boom, boom.
0: Già. Mamma mia.
1: Sì. È così che piace a noi, e questa è Dopamina, è così che suona Dopamina. 333-180-9494 è sempre quello il numero se volete scriverci. Noi proseguiamo con la terza nonché ultima traccia.
0: Oh yeah.
1: E parliamo invece del nuovo album di Fresh Daily e Mons Rock, uscito il 25 settembre, dal titolo As You Were. Anche in questo caso ascolto non consigliato, di più, molto di più. Qui abbiamo 10 tracce veramente gustose, molto molto interessanti, quindi ascoltatevelo, segnatevelo questo disco. E che facciamo anche qui?
0: Giustamente. La cacciamo di brutto.
1: Sì, la prima traccia, tra l'altro, del disco.
0: Ah, è così.
1: Rhythm and Pulse. Pulse. Rhythm. Pulse. Questa è Dopamina. Fresh Daily e Mons Rock. Mo senti come

0: Com'era questo assaggio?
1: Favoloso, perché ho appena stecchito la zanzara che mi tormentava fin da inizio puntata.
2: Criminale.
1: E per festeggiare questo sollievo e la conclusione di questa triade 2026 nel nostro compleanno dei 7 anni, così abbiamo deciso di cacciare proprio una doppietta di quelle che spazzano via tutto.
0: Eh sì, così com'è.
1: Esatto. così com'è, esatto.
0: Eh sì, primo ottobre, 7 anni di dopamina, cioè ovviamente noi lo diciamo prima perché
1: questa è la settimana
0: che ci coinvolge nel nostro anniversario. Ricordatevi Fresh Daily e Mons Rock As You Were, ascoltatevelo quel disco. Adesso ci facciamo un altro viaggetto bello. E andiamo prima nel 2004 con MF Doom, con Potholders insieme a Count Basie D, e poi nel 1998, e qui saltiamo un po', con i Cypress Hill con Dr. Green Thumb.
1: E che ve lo diciamo a fare?
0: Questa è

0: Doctor.
1: Micidiale questa conclusiva doppietta di dopamina, giusta giusta per spegnere le candeline dei nostri 7 anni compiuti, vabbè dai, di un paio di giorni comunque, sì. La settimana è quella e questa cosa veramente ci entusiasma un sacco, e soprattutto un ringraziamento perché tutte queste candeline le dedichiamo a tutti e tutte voi che ci ascoltate, che ci avete ascoltato e seguito in tutti questi anni, che continuate a farvi sentire, a starci vicino, a supportare, a chi viene qui, a chi ascolta, chi manda cose, a chi in giro ci dice ah, vi ho ascoltato. Veramente questa è la crema di tutte le nostre torte che ci fa degustare ogni volta quella successiva, per cui grazie veramente a tutti e tutte voi l'ascolto.
0: Questa è proprio dopamina.
1: Questa,
0: esatto,
1: è proprio questa, la dopamina.
0: Questa è dopamina, infatti non smetteremo mai di ringraziarvi per il sostegno, per il supporto, per quello che fate, quello che condividete con noi, quindi tanta roba, come diciamo al solito. E 20:54, caro Mauri, siamo agli sgoccioloni, quindi questo significa che ovviamente non dovete cambiare stazione radio,
1: no.
0: Assolutamente no, perché subito dopo di noi c'è Pier Tosi con un'altra puntata di Soul Shakedown Party, reggae music
1: micidiale, per cui la musica continua su queste frequenze per quanto riguarda dopamina, per ascoltare tutti i nostri podcast e per le informazioni relative alla trasmissione ci sono le nostre pagine sui social, Facebook e Instagram, Dopamina On Air, che vi invitiamo a seguire per avere tutta la musica nostra a vostra disposizione. E che dire, un saluto a Pasquale che ci ha scritto di nuovo.
0: Grande.
1: Un salutone a Bernardo e a tutte le persone lì intorno, e non possiamo altro che concludere veramente.

come al solito i saluti a chi sente Radio Città Fujiko, a chi ascolta Wild Love Reggae Radio, a chi sente Is Now Radio il giovedì e anche a chi si ascolta il podcast durante la settimana. Tante novità nella prima parte, una Dream Selection un po' particolare con suoni da artisti non tanto noti, anche se ci saranno comunque delle stars del reggae, dei brani più famosi, ma molte cose dagli anni 90 e da etichette piccole, artisti non tanto noti che mi chiedo dove siano tra l'altro finiti, ma tutto ciò dopo le 22. Cominciamo in modo molto particolare, un personaggio di cui parlo spesso, Nat Burchell, un sassofonista jazz, amante di John Coltrane, che da giovane era un grande appassionato di reggae, un grande collezionista appassionato di connessioni tra il jazz e il reggae, e l'anno scorso è uscito un disco Freedom Sounds sulle connessioni tra ska, spiritualità, rasta e jazz. Cominciamo da quello, perché poi è uscito anche un nuovo disco di cui parleremo tra un attimo. Da questo disco Freedom Sounds incominciamo ad ascoltarci questa Menelik, Nat Burchell e il suo sassofono fatato.

piccola imprecisione di cui mi rendo conto ora: il titolo di questo disco del 2025 non è Freedom Sounds ma bensì Liberated Sounds. Nat Burchell, intanto un saluto a Ennio, un saluto a Roby Dread, un saluto e auguri di buon compleanno a Ettore, buon compleanno, un abbraccio e un saluto anche a Beppe Rebel. Suoni del 2025 da Nat Burchell, che però riecheggiano la nascita del suono giamaicano. Da Liberated Sounds a un nuovo album del 2026 appena uscito sulla sua etichetta Nabi, che sono le sue iniziali, Nat Burchell. Questo lavoro è dedicato invece a Naya Bingi, ha delle connessioni con il precedente Naya Bingi, con influssi jazz. L'album si chiama Peace and Blessings e cominciamo ad ascoltarlo dalla title track, Peace and Blessing, Nat

Super Vibes per incominciare. Peace and Blessings, Nat Burchard, Naya Bingi, musica sacra dei Rasta. A un certo punto negli anni 60 i musicisti della scena jazz e giamaicana, influenzati dalla politicizzazione di molti jazzisti americani, dalla cultura panafricanista, andavano a fare delle jams con i Rasta sulle colline suonando jazz. Da questo tipo di esperienza arriva questo album Peace and Blessings, appunto. Intanto un grande saluto a Angelo, che mi precede su Wild Love Reggae Radio ogni martedì con il suo Reggae Frequency, e tra l'altro anche lui compie gli anni, quindi un caro saluto e auguri di buon compleanno a Angelo. Questa sera addirittura due compleanni. Restiamo su Nat Burchard, ci sono connessioni importanti tra i musicisti che in Europa preservano lo spirito del roots, preservano lo spirito storico del reggae. Nat Burchard ha realizzato un singolo accompagnando con il suo sassofono la 18th Parallel, la band dell'etichetta svizzera Fruits, la band cappeggiata da Matthias Liengm. Questa quindi è quella traccia, è la traccia che è uscita sulla etichetta Svizzera Fruits, sempre per il sassofono di Nat Burchard. Si intitola Let Peace Reign, che sia la pace a regnare.

333 1809 94 91 e 19. Un altro pezzo dell'etichetta Fruits. Siamo al 2021, non è una novità, ma è il primo capitolo showcase della unione tra la Lonark spagnola di Roberto Sanchez e la 18 Parallel svizzera dell'etichetta Fruits. Un misto quindi delle due esperienze insieme, e tra l'altro suono questo primo disco perché il 2 ottobre uscirà il secondo volume dello showcase. Tra l'altro un saluto anche a

voce e backing vocals Roberto Sanchez, quindi il cantante solista che sentite è Roberto, al piano, organo Fender Rhodes, synth e percussioni Mattias Liengme, il boss dell'etichetta Fruits, al clavinet e synth Ruben Telford, e qui invece siamo alla Lunark, e poi alla chitarra ritmica Leo Marin della Lunark, alle percussioni ai synth drums Jaime Pipe Hero della Lunark, al flauto Theo Hansen invece dalla Svizzera, alla tromba e al trombone Gorka Junior G Fernandez, e al sax alto Lucio Lopez e al sax tenore Viti Sanchez. Evidentemente questa sezione fiati è quella della Lunark. Ascoltiamo a questo punto anche una traccia ed hub dallo Showcase volume 2. Siamo dalle parti di chi si rifà abbastanza letteralmente alla musica degli anni 70, ma con grande passione al gusto degli anni 70, quindi da questo nuovo in uscita a giorni Showcase.

Inizio super deep, questo è il dub di Manakil Man, Man Love Dub. Siamo sempre all'interno del volume 2 dello Showcase, Showcase Volume 2, e novità 21:25. Un'ultima selezione per chiudere questo occhiello dedicato alla Fruits Records, grande etichetta svizzera, e un'altra collaborazione con i fiati di una band danese, i Guiding Star, ed in effetti il singolo è accreditato agli Horns of the Guiding Star e agli 18th Parallel. Un rhythm, ci sono altre due tracce sul ritmo su singoli in vinile, che si chiama Bonanza Charge, e questa è la traccia strumentale che intitola proprio il ritmo. Bonanza Charge, Fruits Records.

0: Shakedown Party.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Africa United, state ascoltando Soul Shakedown Party. Pertosi.

un inizio all'insegna del roots europeo con suoni veramente notevoli. Intanto saluto Roberto da Monza, estasiato dal suo omonimo cantabrico Roberto Sanchez. Siamo tornati on air con questa favolosa Holly Cook, l'ultimo album Shy Girl del 2025, mentre all'inizio dell'anno è uscito il duale dub che suoneremo tra un attimo con lui, con lei, Horseman, questo toaster inglese contemporaneo. Tra l'altro non ho purtroppo visto l'intero set suo al Rototom Sunsplash al Lion Stage, ma lei era veramente molto a suo agio, ho visto l'ultima parte molto compiaciuta e della reazione del pubblico. Dub da Shy Girl in dub, ancora Holly Cook e Horseman, e questa è Night Dub, la vocale si chiamava Night Night.

un inizio veramente in heavyweight style. Mi piace veramente tanto Holly Cook in simbiosi con la sua band, una giovane band inglese che si chiama General Roots, che ha partecipato anche alla produzione del disco. Vi consiglio i due dischi, Shy Girl e Shy Girl in Dub, se amate questi suoni che sentite. Notizia triste dal mondo del reggae, la scomparsa di Lieutenant Stitchy, DJ tra i primi a firmare con una major a livello mondiale, grande DJ degli anni 80 e 90, persona veramente simpaticissima, credo avesse 61 anni, oltretutto da un certo punto in poi, dopo tante glorie in ambito dancehall, ha avuto una conversione religiosa diventando Christian e facendo una sorta di dancehall gospel solamente su temi religiosi Christian, quindi dedicati a Gesù, eccetera eccetera. Rest in power quindi Lieutenant Stitchy. 21:38, andiamo in Giamaica con un riddim prodotto da Damian Murray, è uscito sulla etichetta di casa Ghetto Youth International, il ritmo si chiama No Better Riddim. Ci sono vari artisti che abbiamo tra l'altro anche già sentito. Noi ci sentiamo questa doppietta, Lay My Head, Roman Virgo e Alain Love Again, entrambi romanticissimi, quindi Ghetto Youth International.

Il ritorno di Alain era sbocciata alla fine degli anni 2000, prodotta tra l'altro da quello che era al tempo il suo compagno Donovan Bennett, vendetta Don Corleone. Qui anche lei è accasata alla Ghetto Youth International dei fratelli Marley. Questa è Love Again. E non più come un tempo, ma permane il vezzo di fare versioni vocali diverse della stessa base strumentale, la cosiddetta Rhythm Thing. Andiamo a un'etichetta chiamata Stay Nice Music, distribuita dalla Dubshot, e ha prodotto un ritmo eccellente che si chiama Landmark. Anche in questo caso due cats, un cantante, ottimo cantante veterano, e un DJ, cioè Ginja e Badda General. I due cats sono Nice and Mellow e War is in the Air. Partiamo dal vocale, Ginja, Landmark Rhythm.

Mary Lawrence, attualmente però risiede in Florida, in precedenza Ginger, Nice and Mellow, questa invece What is in the Air, traccia che parla dei sound clashes, le sfide tra sound system, le sfide tra DJ e il microfono. E a questo punto abbiamo in scaletta Capleton, che torna con un nuovo album uscito 16 anni dal precedente, che era Eternal Fire, ovviamente il fuoco c'è sempre nel titolo, e Heights of the Fire il titolo di quest'ultimo. E noi ci sentiamo Get Up and Fight, il signore del fuoco, Capleton, Drum Song, Rhythm.

Momento dei veterani, come sapete è tornato anche Buju Banton con un album con molta dancehall che riecheggia le sue cose da giovane. L'album si chiama Too Bad, edito dall'etichetta VP, molti pezzi tra l'altro X-rated, di cui è dopo suonare la versione clean, senza per così dire parolacce, ed è il caso anche di questa Heavy Hitters Buju 2020.

0: ritmo di slang tango originale, il ritmo spartiacque della dancehall degli anni 80, quello che introdusse il suono interamente digitale. E alla produzione c'è ovviamente colui che produsse il primo slang tang, cioè King Jammy. Anche questo nuovo, anche questo 2026, 21:59 sul Shakedown Party, Pier Tosi con voi.
1: L'uguaglianza e l'inclusione sono valori fondamentali per una società giusta. Stand Up for Jamaica si batte per i diritti della comunità LGBTQ+ in Giamaica, promuovendo l'accettazione e le pari opportunità per tutti. Unisciti a noi nella costruzione di un futuro più inclusivo. Visita standupforjamaica.org e dona ora.
2: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
3: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
2: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
3: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
2: Dovremmo allungare forse il percorso?
3: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
2: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
3: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
7: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
8: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
9: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
10: Big up Soul Shakedown Party.
11: Yo, yo.

E intanto un saluto a Marco, Giorgia e Elia. 22.07, giro di boa. Abbiamo passato la metà del programma in precedenza, prima della pubblicità, Sean Paul sullo Slang Tang Rhythm. Stand on Business era il titolo. Qui due tracce prodotte da Echo Slim, producer che è spesso nelle nostre scalette ultimamente. Da prima Isa con la sua Something Nice, tra l'altro incredibilmente simile a Chronix nel suo flow. Qui invece Summer, ragazza giamaicana di cui è uscito un album intero intitolato Red, è completamente prodotto da Echo Slim, è uscito sulla sua etichetta di Echo Slim Musical Unifying. Questa è Shine Eyed Girl. Ancora un paio di tracce di novità, si riaffaccia anche il giovanissimo Jalil, che aveva, si era preso un po' una pausa. L'etichetta è sempre la Out There e questo singolo si chiama Over Again. Ancora Jamaica 2026, nuovo Jalil.

probabilmente circa le 16:10 del giovedì pomeriggio su Is Now Radio, su web, la replica di Soul Shakedown Party del giovedì. Un saluto a Giordano, Jalil Over Again, nuova. Una cosa di cui non ho ancora parlato, problemi la settimana scorsa al podcast. Martedì, al momento di caricare il podcast, la piattaforma Podomatic era down, cosa che non è mai successa in 22 anni di storia di questa piattaforma, ed è rimasta tra l'altro down ancora un po' di tempo, e questo mi ha impedito di caricare il programma. Avevo messo su Facebook un download alternativo, poi tutto fortunatamente si è ripristinato, le cose non dipendono da me, tra l'altro né da Podomatic, un problema legato al registro sembra. Una traccia alla fine della parte di nuovo reggae, di novità, introducendo la intervista della settimana prossima da Londra, Soul Revivers, un collettivo aperto che ha però due centri, che sono Nick Manass e Dave Hill. Noi parleremo con Dave Hill di questo nuovo disco Holding It Down, in circolazione dalla fine di agosto. Suoni molto belli, con dei tocchi di jazz, ospiti vocali d'eccezione nel disco. Era uscito un singolo come appetizer dell'album già da prima, ed era questa, The Good Book, il buon libro, con la voce della leggenda vivente Johnny Clark. Soul Revivers.

E siamo entrati nella Dream Selection, dove vi faccio ascoltare, oltre che comunque grandi musicisti, anche personaggi un po' sconosciuti, spariti. Questo è un disco che viene riportato alla luce dalla Bristol Reggae Archive, infatti la band è di Bristol, si chiama Katsu. Una band che suonò parecchio dal 95 in poi a Bristol, in locali, in festival, ebbe addirittura l'opportunità di suonare a Glastonbury, ma ha realizzato un po' di dischi che ebbero comunque vendite molto limitate. La Bristol Reggae Archive ha scelto di ripubblicare questo The Awakening del 1997. Noi stiamo sentendoci questa Tenement, molto particolare anche dal punto di vista musicale. Rimaniamo sui Katsu, quindi da Bristol, rimaniamo su Awakening con una seconda traccia che si chiama East Timor, ancora loro.

strumentalone questo Istimo di Awakening, il disco di nuovo disponibile, quindi loro sono i Katsu da Bristol, 2220. A questo punto, sempre dentro questa filosofia, un oggetto che mi è capitato per le mani solo di recente. Lei si chiama Marion Platt, ma il suo nome d'arte era Mystical Vibe, un album uscito nel 2008 con un forte endorsement di Earl Wyalindo, tastierista dei Wailers, e infatti sulla copertina del disco c'è scritto Earl Wyalindo from the original Wailers present Mystical Vibe. Il disco si chiama Come Fly We Die, eccellente, direi eccellente, lo rivela l'ascolto di questa traccia. Siamo in ambito di roots, questa traccia che sentiamo è già Build the World, quindi Marion Platt aka Mystical Vibe.

Saluto Alessio, che a sua volta saluta come al solito Manuele e Luca. E Mystical Vibe, quindi 22-24. A questo punto andiamo a Manchester, un'etichetta che si chiama Corroborì, e credo che avesse a che fare con l'Australia, perché sul centrino del dischetto c'è la sagoma del continente australiano. Il gruppo è Freedom Massis, una formazione legata alla scena dei sound system di Manchester, appunto, città non famosissima per il reggae, ma comunque anche con qualche movimento. Questa che ci sentiamo è I Am, U I Am.

0: This is a soul shakedown party. This is a soul shakedown party.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
6: My soul shake down party, you know? Everything is

A questo momento è gemme nascoste dalla mia collezione di dischi, gemme dimenticate. Abbiamo sentito Freedom Massis con I Am Who I Am e poi Dana V, cantante giamaicano, a volte è proprio scritto Dana V, a volte Donna V e sembra il nome di una donna, in realtà è un uomo di origine giamaicana che opera a New York City e ha lavorato anche a Studio One con Coxon negli anni 90. Due dischi sulla stessa etichetta, la Digital English, etichetta che opera tra Inghilterra e America, in America a New York al HC&F Studio, gli studi aperti da Philip Smart, che fu il primo allievo di King Tubby. Il primo era appunto Never Live to See di Donna V, due mix nei due lati del singoletto, quello che abbiamo sentito significativamente battezzato Shaka Style. Qui invece il ritmo di 2-7 Clash dei Culture, la voce di Ansel Creedland dei Meditation e questa è Leave Judge Away, l'etichetta Digital English, magari qualcuno di voi se la ricorderà. A questo punto passiamo con un mega mix di tre brani a una etichetta inglese, un gruppo meno noto di tanti altri dai primi anni fulgidi della storia del reggae inglese, Undivided The Roots, che poi è diventato Rough Cut e ha fondato un'etichetta con cui ha prodotto grande musica, un trio di tracce che ascoltiamo tutte sullo stesso ritmo, delle altre parlerò dopo. Intanto si parte con questo Nerius Joseph, Super Conscious, Just Never Fail.

le forze dell'imperatore Haile Selassie sconfissero gli italiani nel 1896, dedica speciale a Marcel e Meron. Mi scuso per averla tagliata per fare entrare invece questo horn cut con il sax di Dean Fraser insieme ai Matic Horns dei fratelli Tenue. Qualcuno si ricorderà di una formazione inglese chiamata Russ Heights che faceva dischi in proprio e per un po' di anni anche fatto da backing band tanti artisti giamaicani che arrivavano in Italia, li ricordo anche con gli Abyssinians per esempio, vari i loro dischi molto belli, tra l'altro alcuni dei Russ Heights li vedo ancora su palchi di gruppi di gruppi giamaicani che girano con band inglesi. È un album prodotto da Matt Professor che si chiama Sex, Violence and Drugs. Non è la prima volta che non è l'unico brano che sentiremo di Matt Professor come produzione in questa Dream Selection, e nella tracklist di questo Sex, Violence and Drugs c'era questa bellissima Because of High Roots che fu edita anche su singolo da Matt

dischi di grandi artisti come Dennis Brown, Gregory Isaacs, Freddie McGregor, eccetera eccetera. Un duo chiamato Bitter Roots, che in precedenza si era chiamato per vari singoli prodotti da Augustus, Pablo, Raffi and Taffi. Questa è Cool It Off, tra l'altro prodotta da loro su una etichetta

ho parlato già di Mad Professor, membro fondatore e co-frontman dei Reggae Regulars, Alan Kingpin King ha fatto con Mad Professor due album bellissimi, il primo dei quali è questo Letter from Jail, la lettera dal carcere, e noi ci sentiamo questa Daughter of Israel.

Eva Estrella, Mighty Jaja, Du Carrion, Garnet Silk. Vi avevo detto che non sarebbero mancati grandi artisti, giganti. Garnet, prodotto da Bobby Digital, traccia uscita postuma. Momento d'oro veramente per questo produttore sfortunatissimo, scomparto troppo presto. Ritmo bellissimo che ritroviamo nell'album, il loro secondo, di Morgan Heritage, Protect Us Già, protetto da Bobby, prodotto

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

martedì e come ogni martedì sera tra le 23 e le 24 va in onda Salvati Mobili, il programma che si dedica esclusivamente alla programmazione del vinile, è una cosa che facciamo da tantissimi anni. E questa sera staremo in Italia con un po' di rock degli anni 80 italiano. Cominciamo.

era appunto la guida di questo progetto. Si guardava ai piani quinquennali dell'Unione Sovietica, proprio quando l'Unione Sovietica

di mobili dedicata alla musica italiana, al rock italiano degli anni Ottanta. Del resto anche qui siamo verso la fine degli anni Ottanta. Questo vinile è dell'87, se non sbaglio. Però qui forse facciamo un saltino negli anni 90, ma più che altro volevamo rimanere nel territorio reggiano da dove provengono i CCCP per incontrare un altro classico degli Ust Mamò.

di casella vocale, adesso non ricordo a che fase delle tecnologie eravamo in quegli anni quando gli Just Mamò incisero questo brano. Però c'erano anche i memo box, è vero. Beh, diciamo che la tecnologia ha fatto passi in avanti anche su queste cose, ma del resto qui eravamo un po' indietro nel tempo, forse ai primi tempi di queste tecnologie. Ma noi rimaniamo sulla via Emilia, perché da Reggio e dintorni, e ci spostiamo un po' più a est, stiamo dando coordinate così più o meno, perché arriviamo a Modena. Nell'87 c'era un'etichetta molto attiva nella città di Modena che si chiamava Yara Records, e tra i musicisti c'erano questi Reds.

Taylor per i Reds, 1987, questo era un brano pubblicato su un EP che conteneva quattro brani, tra i quali appunto questa Tudor. Ma rimaniamo in casa Yara Records, e un anno prima un altro dei gruppi che era, diciamo, nella scuderia modenese della Yara Records, ovvero gli Incontrollabili Serpenti, anche loro su un EP con quattro brani, se conto bene, esatto, quattro brani, un EP che si chiama Ecstasy. Fate l'amore per voi, non fate la guerra per noi. E il lato A si apriva con questa Il vento dell'est. Loro sono Incontrollabili Serpenti. Questa sera un po' di rock italiano anni 80 qui a Salvati Mobili. E beh, ogni tanto ci vuole anche qualcosa di un po' storico. E degli anni 80 sono stati alquanto animati, ma vedremo cosa è successo nel corso del programma.

vento. È il vento dell'est, incontrollabili serpenti, la Yara Records di Modena, e questo era un altro EP pubblicato sempre più o meno in quegli anni, di quello dei Rats che abbiamo sentito prima, era 1986, ma a questo punto è la Via Emilia, a un certo punto arrivi anche a Bologna. E stiamo proprio negli anni 80, perché nei primi anni 80, qui c'era un fermento incredibile.

visionari dei Tribal Noise sono riusciti a metterlo su vinile. Città in fiamme è il titolo di questo album che noi abbiamo in vinile bianco, e Città in fiamme il brano.

Mamme Tribal Noise, che finalmente da una demo tape, da una cassetta della prima metà degli anni 80, alla fine sono riusciti a recuperare la musica e farne un vinile, e questo era anche oltretutto un vinile colore bianco, quindi una bella cosa. Ma rimaniamo sempre in questo settore, da cassette a vinile, dopo tantissimi anni anche loro hanno avuto questo processo, nonostante che comunque con Cramps avessero fatto dei singoli tipo Sei in banana dura. Però la prima cassetta, quella dell'Harpo's Bazaar, è quella, è da poco, è recente.

che cazzo vuoi? Si chiama così questo pezzo, io l'ho annunciato prima, forse qualcuno ha detto, ma cosa vuoi da me? Origine su una cassetta dell'Harpus Bazaar e finalmente dopo tanti anni su un vinile, una sorta anche di selezione di quello che c'era sulla cassetta con alcune aggiunte come ad esempio anche il Sei in banana dura, che probabilmente è considerato uno dei brani più famosi dei Wind Open, non il mio preferito, perché il mio preferito continua a essere quello che abbiamo ascoltato adesso. Oh, ma che cazzo vuoi? E potremmo anche dire, ehi, genere ragazzi, genere! Non possiamo mica tralasciare gli Skiantos.

questo incredibile assolo di sax. Skiantos approdavano con Monotono alla Cramps Records, che fino a quei tempi, fino a quel momento, aveva in scuderia Camerini e Finardi sicuramente, ma c'erano stati anche gli Area, gli Arti e Mestiere, e annusarono anche questa, diciamo, novità del rock demenziale che arrivava da Bologna proprio attraverso gli Skiantos, Freak Anthony, che è sempre giusto ricordare come protagonista di quegli anni e anche della scena musicale italiana e oltretutto anche del dance.

al rock, Ludicroma è una formazione proprio della città dove oltretutto sono cresciuti musicisti che hanno fatto poi cose anche incredibili successivamente, quindi diciamo era una bella nidiata, come si potrebbe dire, di musicisti che facevano parte appunto di questo gruppo. Peccato che ancora non ho notizie di una ristampa della cassetta che fecero per l'Harpo's Bazaar su vinile, ci vorrebbe. Ma noi proseguiamo la nostra scaletta con uno dei protagonisti delle Fughe dei Cervelli, perché dalla città di Bologna molti se ne sono andati e alcuni hanno trovato anche una giusta sistemazione, un giusto riconoscimento in Gran Bretagna, tra i tanti appunto il principe Marco Magnani con i suoi Mark and the Clothes qualche anno fa su vinile nel 2017 mise su questo Cumulus, è uscito anche nel 2021 Waves, ma su vinile ancora non lo troviamo. E quindi ci accontentiamo di ascoltare questo estratto da Cumulus, il nostro caro Marco Magnani, il principe e i suoi Mark and the Clues.

Mark and the Clothes, Marco le nuvole, Marco Magnani, principe che ha avuto sta a Londra e ha messo insieme una serie di progetti musicali. C'erano anche gli Instant Flight, niente male, ma più o meno sullo stesso filone sta proseguendo con Mark and the Clothes. Questo è un vinile che è uscito nel 2017, che si chiama Cumulus, dal quale abbiamo ascoltato questa

stacchiamo anche da Bologna, che l'abbiamo insomma abbastanza frequentata questa sera. Ci sarebbero tantissime cose da far sentire, lo so, ma volevamo così fare un po' una carrellata. Siamo rimasti in Emilia soprattutto, e adesso facciamo un salto in Toscana. Certo, qui era il 2017, era un lavoro diciamo recente per quello che riguarda la musica, però noi torniamo negli anni 80, 1987, esatto. La Ira Records di Firenze era un po' il punto di riferimento, dove una serie di band hanno realizzato delle cose interessanti. Un gruppo che è praticamente scomparso, che si chiama Moda, pubblicò nell'87 un disco che oltretutto era, vedeva la presenza anche di Mick Ronson, il chitarrista di David Bowie, e che ha anche prodotto questo disco. Moda, quello che ho, 1987.

Ronson. Abbiamo detto niente, Mick Ronson, che ha prodotto questo disco Rito Pagano, canto pagano, scusate, di questi Moda per la etichetta Ira, che è, tra, diciamo, i suoi artisti sicuramente la punta di diamante già era quella dei Litfiba.

0: 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
1: Uh-huh.
2: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri in Trecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi. La potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Radio Città Fujiko.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.